0: ovviamente con i due soci, Pauline e Martin.
1: Scusa socio, scusa, ero a nuotare nel mare virtuale, chiaramente di quel spiaggia virtuale.
0: Perché dovete sapere che la 105... La,
1: eh?
0: La 100... Oggi parleremo degli effetti malefici del sole.
1: Di far finta di essere al mare.
0: Cioè, esatto.
1: Siamo così convinti
0: ci sarebbe bisogno di un po' di sole. Invece ci chiudono negli studi e questi sono gli effetti.
1: Però almeno c'è la proiezione 3D di questa spiaggia virtuale.
0: Bellissima.
1: Di questo mare virtuale. Ah, socio, non tu farti di testa.
0: No, no.
1: Mare virtuale. No, c'ho ancora cicatrice io.
0: Ma il rumore delle onde è fatto dal vice direttore col frullino nel catino che fa il...
1: Secondo te il vice direttore in vacanza o è qua a farci
0: beh,
1: il rumore?
0: Sarebbe
1: con le
0: tradizione,
1: onde.
0: Nel senso. No, chiedo, nel senso. No,
1: scusa, Flavio, l'ha detto Paolino, no?
0: Va bene. Allora, pronti per cominciare con la nostra meravigliosa Summer Compilation? Socio, visto che tu di sole ne hai preso meno di me, vuoi spiegare a tutto il popolo di
1: Radio dove va il sole la notte?
0: No, non ce ne frega niente dove va il sole la notte. Che cos'è la Summer Compilation?
1: La Summer Compilation è un'ora con Paolino e Martin, forse due? Forse
0: no,
1: tre?
0: Una
1: sola?
0: No, meno, socio.
1: Un'ora con un sacco di musica bellissima di Radio 105 rovinata dalle voci di Paolino e Martin che non è che vogliono rovinare questo programma, vorrebbero essere in vacanza ma sono costretti a rimanere qui in questa spiaggia virtuale, dormire in una tenda qui in Largo Donegani e correre al
0: l'unica
1: sopra.
0: Roba che non c'è di virtuale sono le zanzare, cioè, mi hanno dato di quelle punture praticamente, un eliporto. No.
1: Allora, per chi non conoscesse Milano, vi dico che quando c'è la nebbia qui in Largo Donegani le zanzare le fanno atterrare a Malpensa.
0: È vero, assolutamente. Questo capita nei periodi quelli un po' più bui.
1: Però, come consiglio estivo per tutte le ascoltatrici e le socie di Pauline Martin,
0: occhio.
1: Coccobello, mangerai, ancora. Cellulite non avrai.
0: Ma che cazzo di proverbi? Devi smetterla con questi
1: proverbi.
0: C'è quello
1: di cocco fresco che passa qua sotto.
0: Cominciamo la Summer Compilation con Silver

0: Paradiso con agitare Coca-Cola. Ci vorrebbe una bella Coca-Cola in questa spiaggia.
1: Che esploda, perché ci esplode in faccia poi.
0: Questa spiaggia virtuale c'è di Radio 105.
1: C'è un trucco sia per le lattine che per le bottiglie, ma non me lo ricordo, che anche se le hanno agitate tanto, tu la appoggi sulla tavola, gli fai sta mossa, che non mi ricordo qual è, e la si apre senza spruzzare.
0: Te lo dico io qual è la moda. Io la so, la conosco bene. La conosco bene.
1: Una testata alla latina, no?
0: No. La apri piano.
1: No, proprio gli fai prendere l'altro e la apri e non fai niente.
0: Gli fai fare quella che in gergo tecnico viene definita la loffa. Cioè
1: No, perché se la apri piano e c'è tanto gas, tanta CO2,
0: lì fa
1: spruzza da
0: lì fa il bifuffo. Allora
1: il bifuffo,
0: quello è il bifuffo.
1: Sei
0: un giorno allora il bifuffo si Saddam. No, il sole fa male. Il bifuffo è una delle categorie delle puzzette. Ve ne parleremo dopo.
1: Ok,
0: dai.
1: Sì, poi le dividiamo.
0: Va bene.
1: Loffa, cataloffa e sbriga lenzuola.
0: Io dicevo il fuffo, bifuffo. Vabbè, continuiamo. Lo facciamo con Bruno Mars. Questa è On My Soul.

0: Prima Bruno Mars con Oh My Soul e ora Kamrad con Be Mine. Noi ci dobbiamo fermare adesso. Tempo anche noi di andare a fare un bagno nella spiaggia virtuale di Radio 105
1: e cominciare la nostra rubrica che facciamo ogni Super Summer Compilation,
0: cioè
1: chiedete al maestro Martin.
0: Ma no.
1: Al 342 4115 105 mi hanno scritto: vorrei rinnovare quest'estate il fuoco con mio marito.
0: Ma non è
1: allora
0: vero.
1: Tesoro, ti dico quello che mi ha detto quello del cocco bello qui sotto, ho chiesto subito a lui: se ami a tuo marito, dagli il cocco saporito.
0: Cioè, però non è che adesso ogni intervento devi regalare qualche
1: guarda che quello del cocco sì, sa tutto.
0: Sì, vabbè, ma seguilo, vai insieme a quello del cocco.
1: Ma magari ci sentiamo tra

0: 105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio.
1: Che non importa se bruciasse il mondo attorno da te.
0: La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
2: Live from the Magic City, 105 Miami.
0: Con Radio 105, vola a Miami.
3: Why don't you dance?
4: Fatti travolgere dalle incredibili atmosfere della Magic City.
0: Party esclusivi,
4: tendenze,
0: moda e lifestyle.
4: 105 Miami.
0: Ogni sera alle 21. The Beat of Miami. Solo su Radio 105.
5: Radio 105 Summer Compilation.
6: Summer Compilation. Ritorniamo
7: rigorosamente in diretta qui su Radio 105 all'interno della Summer Compilation. Il tuo desiderio e anche il mio non è stato esaudito.
8: Ossia?
7: Io ti avevo detto vai con quello del cocco, eh? Tu sì ci vado, torno tra due ore, tu sei già qui e allora, non sei andato con quello del cocco.
8: Io ho provato a andare con quello del cocco, gli ho detto maestro portami con te, mi ha detto no non sei ancora pronto.

0: rimani con tuo socio Paolino,
1: sì,
0: e rispetto a quello che mi ha chiesto ieri sera, digli che la risposta mia, del maestro, al tuo socio è questa: un pezzo di coccolino fa bene al pistolino.
1: Cosa
0: mi hai chiesto, scusa?
1: Basta con sta roba dei proverbi, però, perché veramente ce la posso fare.
0: Non sono proverbi.
1: Ce la posso fare ad arrivare fino a fine agosto.
0: Perle di saggezza.
1: Guarda proprio, mamma, guarda la pelle.
0: Socio,
1: proprio brividi,
0: Se c'è una cosa che ho imparato dal maestro del cocco è: cocco bello mangerai,
1: basta!
0: Il Viagra butterai.
1: Hai rotto le palle con sto cocco, basta.
0: Sto cuoco, sì.
1: Cominciamo la seconda parte della Summer Compilation con Jungle. Questa è The Wave.

0: Radio 105, proud to be different.
1: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se

0: Cioffi con Carmela su Radio 105 all'interno della Summer Compilation, 60 minuti di buona musica, firmati Radio 105 con i due soci Pauline e Martin.
1: Eccoci qua.
0: Spiaggia virtuale di 105, l'abbiamo detto, insomma, ogni tanto vi regaliamo anche cosa c'è da
1: caldo,
0: come gli anziani.
1: Fa caldo.
0: Devi
1: fa
0: stare
1: caldo.
0: Allora, ti devi ricordare i consigli.
1: Mettere i pantaloni corti e la canottiera.
0: Ti devi ricordare i consigli del TGCOM.
1: Sì.
0: Ok? Allora, non devi andare fuori nelle ore calde, ti devi bagnare spesso, ok? E stare vicino a fonti di aria fresca.
1: Ah, io ho seguito l'altra, quella del TG5.
0: Cioè?
1: Canottiera aperta e con i Bermuda, l'ascella non ti suda.
0: Basti, non ce la posso, ce la posso fare. Continuiamo la Summer Compilation con Peggy Goo. Questa è Wow Man, non Woman attaccata.
1: È Wow
0: Man.
1: Ah, ho

0: Prima Post Malone con Chemical, adesso Olivia Rodrigo con Drop Dead. Siamo all'interno della Summer Compilation, sempre con i due soci Pauline e Martin. Piano piano stiamo andando in dirittura di arrivo di questi 60 minuti,
1: accompagnando al termine di questa 105 Summer Compilation.
0: Sappiate, adesso non vorrei rovinarvi la giornata.
1: Sapevatelo
0: che al termine della nostra Summer Compilation io e il socio
1: la programmazione migliorerà.
0: Ci toglieremo il costume e andremo a fare il bagno nudi.
1: Quindi nella fontana qua a Largo dei Cani?
0: Magari stai attento.
1: L'ha fatto Mazzoli, l'hanno arrestato. Adesso.
0: Vabbè, magari a me va meglio.
1: Cosa? Vai tu per primo.
0: Sì.
1: Io poi ti seguo. Va bene?
0: Magari mi va meglio.
1: Appena finito di chiamare il 113 ti seguo.
0: Sai come si dicono? Ti metto al fresco.
1: Sì,
0: non
1: esatto.
0: Sarebbe una brutta idea, vero?

0: Summer City con Self Aware su Radio 105, sempre all'interno della Summer Compilation con i due soci Pauline e Martin. Manca praticamente l'ultimo blocco e poi anche oggi promesso, fai Giulio sì. Giurello.
1: Giulio Giurello, l'amore bello vicino a te.
0: Perché non fa la rima? Perché non si chiude?
1: Che cosa?
0: Giulio Giurello, l'amore bello vicino a te.
1: Perché la rima che ho, che conosco io, non si può dire per radio.
0: Ah, ecco perché. Ah, ce n'era un auge. Non è che finiva lì la roba.
1: Finiva con degli articoli per la bocca.
0: Vabbè, allora. Va bene? Direi che possiamo.
1: Vuoi che ci arrestino prima del bagno nella fontana?
0: Direi che va bene così.
1: Allora ti va bene così.
0: Noi ci fermiamo, facciamo una piccola pausa e torniamo tra poco con l'ultima parte della 105
1: Summer Compilation.

0: Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Perché? Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
2: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
1: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
3: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
2: Perché? Ecco perché.
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
4: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
0: Radio 105 Summer Compilation. Summer Compilation.
5: Ritorniamo rigorosamente live qui su Radio 105 all'interno della Summer Compilation. I due soci Pauline e Martin. Ultima parte questa della Summer Compilation. Gli ultimi quanti dischi? Quanti? Guarda me, guarda le mani, guarda, guarda, guarda.
6: Due.
5: Bravo. No, no, anche tu però. Quanti sono?
6: Due.
5: No.
6: Lato A e lato B.
5: No, quanti sono?
6: Due.
5: Scusami, hai ragione. Cioè, dopo una stagione di Carovara.
6: Ma siccome nella Summer Compilation non c'è l'ora numero due.
5: Vabbè, insomma, ma i pezzi che rimangono sono
6: due.
5: Okay. Cominciamo con Madonna, questa è The

0: prima Madonna e adesso Make My Day, canzone che ci porta alla conclusione dell'odierna puntata della 105 Summer Compilation. E finalmente è arrivato il momento di denudarci . E andare a fare il bagno nel mare virtuale di 105.
1: E per mare virtuale di 105 Paolino intende la fontana qui in Largo dei Legani, dove io personalmente ho gettato all'interno 4 sacchi di sale da 10 kg.
0: Beh, almeno galleggio.
1: Almeno è salata, ma certo.
0: C'è la simulazione del mare, dai, ci sta, va bene.
1: Sembra un po' il Mar Nero.
0: Non devo neanche mettere i braccioli.
1: No, no, tranquillo.
0: Va bene, siamo arrivati alla fine. Allora, ragazzuoli, vi ricordiamo sempre che così, ogni tanto, come i funghi, spuntiamo fuori dal nulla.
1: Dopo la pioggia è sotto i pini. Ah no, no, non era quello. No. Ti devi a caso.
0: A caso, intendevo. Sì. Come in piscina. Spuntiamo fuori come i funghi in piscina.
1: Ok, quindi venite a ascoltare 105 rigorosamente con le ciabatte.
0: Mi raccomando, c'è ragione anche tu. Signori, grazie ancora. Noi ci risentiamo alla prossima, sempre qui su Radio 105, sempre con la 105
1: Summer Compilation. Summer Compilation.
2: Summer Compilation. E andiamo. Tutto bene, tutto bene a 105.
0: Tutto bene, tutto bene a 105.
2: Con l'eco pure, che figata. Buongiorno, buongiorno e buona domenica. Domenica 9 agosto e sono le 10 da un minuto. Si è chiuso il programma Tutto Bene a 105 e comincia il programma Tutto Bene a 105 nella sua parte 2. Se nella parte 1 c'erano i buon Dario Micolani e il buon Dario Micolani e Edoardo Mecca, ho bisogno di un caffè, ragazzi, non ce la posso fare stamattina. C'erano Dario Micolani ed Edoardo Mecca. Adesso invece ci sono io, forse. Beh, forse non ci sono più di tanto con la testa. Adesso mi prendo un caffè e mi ripiglio. E sono Linda Pani, buongiorno a tutti, ben ritrovati, buona domenica a tutti quanti. Saluto in regia Davidino. Eccolo qua.
3: Ciao Linda.
2: Ciao,
3: buongiorno,
2: Davidino.
3: Buongiorno.
2: Buongiorno, se più o meno, buongiorno. Come stai?
3: Abbastanza buon.
2: Abbastanza
3: bene,
2: buon.
3: Bene, dai.
2: Quasi tutto bene.
3: Penso bene, dai.
2: Pensi bene, sì. Quasi tutto bene. Oggi quasi ci siamo. Quasi buongiorno, quasi tutto bene forse. Saluto tutto il team di Tutto Bene a 105. Anche Ase in redazione, la zia al centralino. C'è la scatenatissimissima. Quindi buongiornissimo a voi. E ovviamente tutti voi che avete acceso Radio 105 questa mattina per tenervi compagnia in questa domenica dalle 10 alle 12 insieme. Chi c'è?
4: Grazie Milano, scatenatissimi!
2: Grande, che bello avere il contributo sempre della zia che saluta, io adoro tutto questo. Come detto, grazie per averci scelto anche questa mattina. Vediamo se c'è qualcuno all'ascolto in questo momento, quindi 342 41 15 105 se ci siete... Battete un colpo, perché insomma si sa che d'estate, soprattutto nel mese di agosto, ci sono tanti spostamenti, tanti cambiamenti, quindi magari c'è qualcuno che ascolta per la prima volta, qualcuno che invece ha appena acceso la radio, qualcuno che magari la radio ce l'ha accesa magari dalle 5 del mattino, perché è una domenica di spostamenti, bollino nero in questo weekend, quindi tanti di voi magari in questo momento sono in macchina, io vi vedo che siete in macchina, ma magari qualcuno sta lavorando, io vi vedo che state lavorando. Quindi dalle 10 alle 12 siete in mia compagnia, o perlomeno quel poco di me che è ancora vivo, quindi se voi siete vivi fatemelo sapere per piacere, così magari mi ripiglio.

My Body Isn't Ready qui su Radio 105. Tutto bene a 105, bello sapere che c'è qualcuno all'ascolto che risponde anche a, insomma, all'appello, tipo Petra da Padova vicino all'Islanda, che dice: noi siamo vivi e stiamo andando in Val Passiria. Poi c'è qualcuno che invece sta lavorando, è iniziata pandemia, le ferie le fa a novembre. Poi c'è Rossella da Brescia che fa colazione, buongiorno, buona colazione, adesso mi prendo un caffettino pure io insieme a te Rossella, perché ce ne ho assolutissimamente bisogno. Carlo da Bergamo pure

0: No. Cioè, io non ci sono, non ci... con la testa sicuramente no. Allora, facciamo una cosa. Invece di fare il solito appello, in questa domenica, facciamo una sorta quasi di gara, ok? A chi sta facendo più chilometri questa mattina. Allora, seguite il mio ragionamento. Magari qualcuno, tipo Ross, da Rossella da Brescia, sta facendo colazione, avrà fatto qualche metro questa mattina, si è alzata dal letto, magari è andata al bagno, è andata in cucina, è andata da un'altra parte della casa, quindi qualche metro. Magari qualcuno di voi è in macchina e stamattina magari ha già fatto 50 chilometri, magari qualcuno ne ha fatti 150. Cioè, fino ad adesso sono le 10 da 8 minuti. Quanta distanza avete percorso? Poi, se volete dirmi anche quanta ne avete ancora da fare, va bene. Così, giusto per capire quanti di voi sono in viaggio e quanti di voi invece sono fermi. Stessa cosa vale per chi sta lavorando. Magari ha fatto qualche chilometro, ha fatto qualche metro. Magari chi sta invece andando in viaggio ne ha di chilometri da fare. Chi c'è?
1: Pensa che qua a Milano vanno tutti piano, perché vanno tutti a passo d'uomo.
0: Ma Davidino, io che cosa devo fare con... Cioè, no, ma tu dimmi io che cosa devo fare con te. Io, guarda, mi aspettavo di peggio. Mi aspettavo di peggio, sai, quella di... La via che divide due Napoli, spacca Napoli, come si chiama?
1: No, capito. Disco, andiamo con la musica.
0: Va bene, andiamo con la musica. 342 41 15 105. Quanta distanza avete percorso fino ad adesso? Vediamo chi fa più chilometri questa mattina.
2: Lo sapevo, io lo sapevo. Tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo. Voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata. Ma

ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se

0: Il disco di Raid, Where is my husband? Magari qualcuno alla ricerca di marito, dov'è finito il marito? Va bene, allora vi ho chiesto questa mattina quanti chilometri o quanti metri, insomma quanta distanza avete percorso fino ad adesso, giusto per capire se all'ascolto c'è più gente che sta andando a fare le ferie o più gente che magari è rimasta a casa. Chi c'è?
1: Ciao Christian D'Alecco.
0: Ciao.
1: Partendo questa mattina alle 4:30, abbiamo già percorso la bellezza di 400 chilometri.
0: Porca miseria.
1: Direzione Vieste. E ce ne mancano ancora altre all'incirca, altre 400. Ciao, no. Buona giornata.
0: Oh mamma, 400 più altre 400. Beh, diciamo che lui forse è in alto alla nostra classifica con questa distanza qua. Beh, complimenti, buon viaggio ragazzi. Qualcuno ci scrive: Alessio da Genova, fate le pulizie in negozio a 1000 gradi, docciato, e ora raggiungo le mie figlie in campagna dai nonni per una giornata di, tra virgolette, fresco. Percorrerò un centinaio di chilometri. Beh dai, una bella distanzina pure tu, eh. E invece volevo fare gli auguri a Giovanna da Bari, che quest'anno sono 40 anni che ascolta Radio 105. Quindi grande Giovanna! Scusate, piccolo off topic, ma andavano fatti gli auguri alla signora Giovanna, che bello. Poi abbiamo... Ti scrivo da Milano, sono un tassista, ho percorso 40 chilometri finora. Grande, grande. Chi c'è?
2: Ciao, sono Dario da Siracusa. Partenza a circa 200 chilometri, partenza di Siracusa e rientro a Lodi. Me ne aspettano ancora altri 1100. Un abbraccio.
0: 1100 chilometri, aiuto, ma è tantissimo, praticamente devi attraversare tutta l'Italia. Beh, buon viaggio a te. Io sto per andarne a fare 20 di corsa. Effettivamente non avevo calcolato gli sportivi che anche in questa domenica 9 di agosto hanno deciso di andare a farsi la corsetta per mantenersi in allenamento. Bravo, hai il massimo rispetto. 20 chilometri di corsa, bravo. Io 20, non faccio manco 20 metri in casa oggi, mi sa. 342 41 15 105, quanta distanza avete percorso fino ad adesso, e se volete dirci anche quanta ne avete ancora di fronte, prego.

0: Ciao ragazzi, noi siamo di Como, abbiamo appena fatto una settimana di vacanza nel Salento e adesso siamo in viaggio in direzione Calabria per un'altra bella settimanella prima di ricominciare a lavorare. Un abbraccio, Jenny, Rocco, Christian, Samuel e Mattia.
1: Che cos'è, una squadra di calcio? Ciao ragazzi, buon viaggio. Buon viaggio ragazzi. E beh, un bel po' di chilometri li avete macinati e li macinerete. Bravi, bravi ragazzi. A proposito di distanze, qualcuno dice: sono in difficoltà perché da 40 minuti che sto facendo la cyclette non so quanti metri ho fatto. Beh, forse 40 minuti di cyclette, forse anche qualche chilometrino, io non me ne intendo, si vede di spostamenti con attrezzi da palestra.

0: Quindi non lo so, ma sarebbe divertente scoprirlo. Qualcuno invece ci dice: buongiorno, noi abbiamo percorso tutta la 22 da Bolzano, direzione Cesenatico. Un abbraccio da Miriam, Davide e Sara di Bolzano, ora sulla 1 che devono farne ancora 130. Mazza quanti chilometri macinate. Forse ogni tanto è anche bene prendersi una piccola pausa.
1: Che bello, che bello.

105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio. La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105. Turn the speakers up, lasciami stare, sono white girl wasted. Stasera la tua lei diventa la mia baby. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.

0: Runway. Il disco di Lady Gaga con Doechii, Runway, qui su Radio 105. Tutto bene a 105, già la prima, diciamo, parte di primo pezzettino è andato, perché sono già le 10.30, fino a mezzogiorno siamo insieme. E vi ho chiesto quanta distanza avete percorso questa mattina fino ad adesso, perché magari qualcuno ha fatto solo qualche metro perché magari è a casa, qualcuno ha fatto giusto una manciata di chilometri per andare al lavoro, tanti invece stanno macinando chilometri su chilometri perché magari stanno partendo o tornando dalle vacanze. Roberto da Milano, per esempio, dice: partito con calma stamattina verso la Val Gardena, ho fatto appena 30 km e me ne mancano 330. Dai, allora questo è tutto tempo che puoi sfruttare per ascoltare 105, quindi va soltanto che bene. Questa mattina siamo già a 150 km, ne mancano ancora 60. Oggi siamo ad una festa di famiglia sull'Appennino modenese. Buona domenica a tutti da Elena e Francesco ed Ivan. Bella ragazzi, sono molto bella, c'è la festa di famiglia sull'Appennino modenese. No, che me la sono immaginata, capito, la festa, capito, tra gli Appennini, tra le montagne così. E quindi niente, sono contenta per loro. Quindi, grandi ragazzi, buona domenica. Poi abbiamo, che te ridi, Andrea da Ferrara, che dice: oggi si lavora, quindi lui, categoria lavoratori. Al momento 60 km in macchina e stamattina all'alba ho corso 18 km. Ok, quindi devi fare 60 più 18, perché comunque i chilometri fatti a piedi valgono, e anche tanto. Anche perché non sei l'unico che la distanza lunga stamattina l'ha percorsa o correndo o camminando, perché siete in tanti ad allenarsi anche al 9 di agosto, siete pazzi. Chi c'è?
1: Ciao ragazzi, Marco da Olbia. Ciao. Io ho fatto la bellezza di 103 passi per andare al mare. Ve l'immaginate? Da stamattina io ho fatto 103 passi e ho messo l'asciugamano sulla spiaggia, una delle più belle della Costa Smeralda. Buona giornata.
0: Dai, posso dire una cosa, Davidino? Blocca contatto, blocca contatto, blocca, bloccalo, bloccalo, non lo voglio più sentire, sto morendo d'invidia, non è giusto, non è giusto, non è giusto, non è giusto. Ah, chi c'è?
2: Ciao, Andrea da Torino, siamo partiti da poco, ci mancano solo 1037 km per l'arrivo in Salento, ciao.
0: Ciao, bene, non mi manca tanto ragazzi, tranquilli, cioè giusto portare pazienza un secondo e vedete che arrivate in un attimo. Tranquilli, tranquilli, 1037, che vuoi che sia.

0: Bruno Mars, On My Soul, qui su Radio 105, tutto bene a 105 nella sua parte 2, quindi dalle 10 alle 12 siamo un bel po' avanti, è iniziata la puntata di oggi, è delle 10:38 e tanti di voi che alle 10:38 che cosa ne dirà, vedi? Io ci provo a fare le cose.
1: Ci sto pensando, ma cosa stai dicendo? Frasi a caso.
0: Sto cercando di fare ordine, ma non sono in grado. Io devo dire minchiate, perché se no, se faccio le cose ordinate e pulite viene fuori una castroneria che non ci crede nessuno. Comunque, stamattina vi ho chiesto quanta distanza avete percorso, che sia a piedi, in macchina, in aereo, in bici, perché c'è qualcuno che è andato in bici e ha fatto 30 km stamattina, adesso si spara le birrette, bravo, così si fa. E quanta distanza avete percorso, e magari se siete in viaggio quanta anche ne avete di fronte. E ci sono, eccoli qua, che sono miei quasi compaesani, partiti stamattina da Venezia, quindi dalle mie parti, direzione Maranza a Bolzano, mi raccomando, Maranza, occhio. Per il momento chilometri fatti 190. Buona domenica e buone ferie a chi come noi le inizia oggi. Buone ferie a voi ragazzi, divertitevi. Chi c'è?
2: Ciao, Andrea da Torino, siamo partiti da poco, ci mancano solo 1037 per l'arrivo in Salento. Ciao.
0: 1037, poco male, pochi, non sono tanti. Guarda, giusto 5 minuti secondo me arrivate. Noi siamo sardi, partiti venerdì per un matrimonio con il traghetto Cagliari-Napoli, poi Napoli-Pizzo Calabro, ora in partenza da Pizzo, fatti 104 km, ma la destinazione è Dobbiaco, in provincia di Bolzano, quindi una bella odissea, Giulia e Gino. Mazza ragazzi, avevate deciso di attraversare tutta l'Italia a sto giro, chi c'è?
3: Buongiorno ragazzi, mia figlia è partita ieri mattina in direzione Moldavia, hanno 2000 km, sono fermati stanotte in Romania a dormire e arriveranno oggi pomeriggio, dopo 2000 km in macchina. Buona giornata a tutti.
0: Lunga, lunga, 2000 km, mi sa che forse tua figlia è quella che sta facendo forse più chilometri, tra tutti i messaggi che stanno arrivando, ma la puntata è ancora lunga, quindi tutto può succedere. E poi invece volevo mandare un grandissimo abbraccio da Giovanna, che dice: partiti da Milano, chilometri percorsi 55, da fare 330, ma Jerry, non so se sia magari il marito, il figlio, non lo so, ha già bevuto mezzo litro d'acqua e siamo già alla ricerca di un bagno. Ma mia, che scatole, wow. Quando magari no, vabbè, mando un abbraccio perché dici: cavolo, siamo appena partiti, già ci dobbiamo fermare per fare la pausa pipì. Vabbè, però la pausa pipì è importante, quindi niente ragazzi, buon viaggio e fate soste. Mi sembra comunque tutto bene, no? Cioè, il programma si chiama così, quindi parliamo di pipì, di cacca e di altre... Non avevamo dubbi, e questo io devo fare, no? Dire che ore sono. Che cazzo se ne frega? Ce l'hanno scritto sicuramente da qualche parte che ore sono. Va bene, percorsi oggi 600 km, ne mancano 150 per arrivare in Basilicata. Saluti da Pietro, Francesco e Antonietta. Mamma mia ragazzi, pure voi, macinate chilometri. Bravi, bravi. E adesso, sul volume.

0: Temi Impala, Dracula qui su Radio 105. Allora, quanta distanza state percorrendo questa mattina? Giusto per capire chi diciamo sta facendo più chilometri, quindi chi si sta muovendo di più. E anche, secondo me, possiamo fare una gara al contrario: a chi si muove meno, a chi ha fatto meno passi oggi. Perché per esempio Diego da Grate dice: a quanti chilometri corrispondono 269 passi? Ciccio, 269 passi, manco devi parlare di chilometri, si parla di metri. Così come Antonella da San Nicolò a Tordino, che dice: oggi 53 passi, letto, divano, e per oggi è tutto. Brava Antonella, io sono con te Antonella, io sono proprio con te. Chi c'è?
1: Buongiorno a tutti, ciao da Michele, Marinella ed Amelia, in viaggio per partiti da Roma da poco, quindi mancano soltanto 2000 chilometri per Istanbul. Andiamo a trovare mio figlio che sta facendo Roma-Mongolia in tandem e ci incontriamo in Turchia. Buon Ferragosto a tutti, ciao.
0: Ma che cosa? Ma in che senso? Ma quante cose? Io ad un certo punto ho perso il filo. Ma io sto dicendo brava a Miss Antonella, la signorina Antonella che fa 53 passi. Questo mi parla di Turchia, tandem. Mi sono persa.
2: Oggi non bene. Oggi
0: allora siamo partiti che era un quasi tutto bene.
2: Sì, ma diciamo, sarà l'aria di Mogliano che ti fa questo effetto.
0: Non lo so, però devo prendere qualcosa per il mal di testa, perché ho mal di testa e probabilmente si sente. Comunque, no, veramente era un quasi tutto bene stamattina, adesso è sicuramente un non bene. Comunque, manda le ciance e torniamo a voi. Stiamo andando in Salento, siamo partiti da Montebelluna in provincia di Treviso, quindi siete qua vicino, ciao raga. Abbiamo 950 chilometri, ce ne mancano altri 150, quindi ci siete quasi, grandi ragazzi, bravissimi. Poi volevo salutare anche Giovanni, Giulia e Gabriele da Empoli, che sono partiti adesso da San Candido, 21 gradi, e facciamo circa 200 chilometri per andare a Torbole a fare windsurf sul lago di Garda. Io ci sono stata a Torbole, è stupenda, quindi niente raga, vi leggo, vi saluto, vi auguro anche insomma una bella vacanza sul lago di Garda. È una delle parti del lago di Garda che mi piace di più, quella nord, quindi dai che vi divertirete sicuramente, anche perché il windsurf è una figata pazzesca, e lo dico senza averlo mai provato. Ovviamente. Ciao, sono Celeste da Torino. Siamo partiti mezz'ora fa e andiamo in Molise, a Termoli. Ci mancano 620 chilometri. Buona domenica a tutti. Beh, buona domenica a voi. Si può dire che tanti, leggendo insomma i vostri messaggi, al di là del numero di chilometri, di metri, di distanza insomma fatta, sta passando una domenica da Dio. Chi c'è?
2: No, volevo dirti che il tempo non è solamente un quotidiano.
0: No, ho capito.
2: Se vuoi fare ancora 20
0: io
2: minuti.
0: Ho fatto il link col disco, ho detto una domenica da Dio, perché adesso c'è il disco di Brescia.
2: Sì, la numero uno. Sono scatenatissimo,
0: c'è il disco di Brescia che si chiama proprio Da Dio, e quindi ti ho lanciato l'assist per far partire il disco. Quindi che vuoi, Davidino? Oh, Ciccio! Sei

0: Radio 105.
1: Ciao.
0: Da Luca, Alessandra e Noemi. Partenza dal Salento, direzione Fiume Veneto, provincia di Pordenone. Le nostre ferie sono finite, purtroppo.
1: No.
0: 1050 chilometri. Ciao ragazzi.
1: Ciao ragazzi, buon rientro, buon rientro. Tanta gente, da quello che si evince dai messaggi, sta partendo per le vacanze, però c'è chi come loro sta rientrando. E allora, dato che abbiamo parlato di chilometri, di strade e autostrade, vediamo com'è ufficialmente la situazione traffico? Andiamo a fra

105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio. La trovi su 105.net

0: ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Perché?
2: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
3: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
4: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
3: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande.
1: Perché?
3: Ecco perché.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.

Il disco di Peggy Goo con Ira Star, Woman, ad aprire la seconda ora di Tutto Bene a 105 nella sua parte 2, quindi dalle 10 a mezzogiorno, sono le 11 da una manciata di minuti, quindi siamo proprio a metà strada. Vedi, adesso stavolta ho fatto ordine. Davidino in regia, buongiorno, buongiorno. E poi ci sono invece io, che sono Linda Pani, e vi sto accompagnando nei vostri chilometri o nei vostri metri questa mattina, perché vi ho chiesto quanta distanza avete percorso fino ad adesso. Validi ovviamente i chilometri nel caso in cui siate in viaggio per le vacanze o il rientro delle vacanze, oppure validi anche i pochi metri se siete in casa. Tipo, abbiamo sentito poco fa la storia di Antonella che ha fatto 20 passi in tutto, praticamente tra camera, bagno e divano, e c'è qualcuno che anche si accoda a lei e dice: sono con Antonella, 20 passi oggi, camera, bagno, divano, Tommaso da Trapani. Quindi la signora Antonella non è la sola. Invece René dalla Val di Susa dice 4 km in stappelle come distanza percorsa, valgono, sono tipo 400 km, cioè praticamente, quindi assolutamente sì René, assolutamente sì. Invece per quelli che stanno facendo i chilometri proprio lunghi lunghi lunghi, ci sono per esempio Niccolò, Angela e Vittoria da Venezia a Tropea, 1120 km in macchina. Quindi ragazzi, a voi ascoltare Radio 105 in questo viaggio, quindi buon viaggio a voi, buon viaggio a voi. Giovanni e Rita stanno facendo invece il giro del Lago di Garda, bel tempo, 32 gradi per ora. Beh, 32 gradi ragazzi, cioè quasi un miracolo in questi giorni, 32 gradi sono tipo pochi, quindi buon giretto. Lago di Garda veramente tanto tanto bello, quindi vi invidio, cioè non invidio solo voi, in realtà sto tipo invidiando tutti quelli che stanno scrivendo al 342 41 15 105. Mannaggia, io chiusa in camera e voi invece a fare i chilometri, mi sembra giusto. Però vabbè, serve a questo. Ieri ho fatto 900 km circa, Lombardia Puglia, oggi 613 Puglia Sicilia, Luciano e Lorenzo dalla A14. Mazza, mazza quanti chilometri in pochi giorni. Bravi ragazzi, bravissimi.

0: E invece qualcuno chiede: ma valgono i chilometri percorsi anche in casa per preparare i bagagli? Io stanotte ne avrò fatti almeno 40. Assolutamente sì, sono validissimi e sono anche forse i più faticosi. Chi c'è?
1: Ciao a tutti, sono Nicola. Sono di ritorno da Ventimiglia Caserta, circa 900 chilometri, in solitaria, accompagnato da mia compagna a lavorare a Ventimiglia, un lavoro di, e adesso me ne sto ritornando in solitaria. Buon viaggio!
0: Milande, buon viaggio a te, In solitaria. C'è tenuto a specificarlo, ma non sei solo, perché ci siamo noi e perché c'è la musica anche di Radio 105.

0: Linda Pani, ciao Linda.
1: Ciao Federica Panicucci, che carina. Grazie, ciao Federica. Così era da un sacco che non sentivo la sua voce salutarmi. Io volevo mandare in tutto questo un abbraccio a tutti coloro che sono in pieno trasloco. Ha scritto Danilo, ha scritto Italo da Udine. Ragazzi, trasloco in pieno agosto, avete la mia massima solidarietà. Io lo farò a fine agosto, inizio settembre, un giorno vi dirò il perché. Anche io sarò in fase trasloco, sono molto preoccupata per farlo in queste temperature, però va bene lo stesso. Queste temperature che ci portano ovviamente a partire, a staccare, fare magari anche solo una giornata al mare. Allora, dopo il vostro giro messaggi dei vari chilometri e distanze percorse nella giornata di oggi, io volevo... Intanto ringrazio Asia e ovviamente tutta la redazione per le notizie. Volevo dirvi perché il mare stanca anche quando non si fa niente. Cioè, avete presente quando tornate a casa dopo una giornata di mare? Siete stanchissimi e magari qualcuno all'interno della vostra famiglia o qualcuno dei vostri amici vi guarda e vi fa ma perché il mare stanca? Non è una cosa buttata lì. È una cosa che veramente ha radici scientifiche. Praticamente, allora, la prima causa è sicuramente la temperatura. Cioè, per mantenere costante quella interna, l'organismo aumenta il flusso di sangue verso la pelle e attiva così la sudorazione. Quindi la nostra giornata al mare in realtà è una gestione termica continua e quindi questa cosa ovviamente stanca. A tutto questo si aggiunge anche la disidratazione, seppur lieve, importante. Mi raccomando, bevete sempre tanta acqua, soprattutto con queste temperature, bevete acqua. In più, camminare sulla sabbia morbida praticamente richiede uno sforzo muscolare diverso e quindi questa cosa stanca. Oltre al nuoto, che se vai a farti un bagnetto al mare ti fai anche la nuotatina, anche quello è stanchezza. In più c'è tutta la parte invece mentale, che la giornata al mare ovviamente abbassa lo stress, rallenta i pensieri, spegne, diciamo, tutti quei casini, tutta quella confusione che abbiamo nella testa, per cui poi quando torniamo a casa abbiamo quella cosa di stanchezza accumulata che emerge in una volta sola. E tutto questo ovviamente fa sì che noi dopo una giornata di mare ci sentiamo stanchi. E questa cosa accade anche quando andiamo in ferie. Quanta gente sta male quando ha quella piccola, povera smincia settimana di ferie all'anno? Tantissima gente sta male ed è esattamente per questo motivo. Quindi mi raccomando, bevete tanta acqua, siate felici, non vi stressate e soprattutto non fate un cazzo, che così vi rilassate davvero. Non fate attività fisica. Buone vacanze a tutti, buon viaggio, divertitevi e adesso sul volume!

Offenbach e Justin Gesso, Over You, qui su Radio 105. Allora ragazzi, adesso sappiate che è arrivato il momento di giocare, quindi se ancora non l'avete fatto, salvatevi il numero di Radio 105, 342 41 15 105, e mi raccomando, state qua che fra pochissimo si gioca. Ci fermiamo per una piccola pausa. Ci vediamo!

0: 105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio.
1: Che non importa se bruciasse il mondo torno da te.
0: La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
2: 105 Selection, il meglio della selezione musicale italiana ed internazionale su Radio 105.

Esatto, selezionato questa settimana, evidenziato di colore giallo, color Radio 105, e come direbbe il buon Edo, il color bombetta. Allora, sono le 11 da 22 minuti, quindi vuol dire che è arrivato il momento di giocare. Come si gioca? Allora, questa è una canzone recitata, quindi se avete il testo in testa dovete riconoscerla, perché io vi reciterò un pezzo del testo di questa canzone e voi dovete essere più veloci al 342 41 15 105 a indicare titolo e artista. Mi raccomando, per vincere ci devono essere entrambe. È ovviamente un gioco di velocità, magari qualcuno la riconosce più facilmente, magari qualcuno ha bisogno di qualche parola chiave, però mi raccomando, concentratissimi, perché poi il più veloce ci sarà la zia centralino, la scatenatissimissimissima, che lo selezionerà e lo porterà in diretta con noi, perché in palio oggi ci sono l'onore, la gloria, la mia stima e appunto un saluto in onda al telefono, così ci auguriamo una buona estate. Quindi se ci siete, bene, se non ci siete, siateci. 342 41 15 105, prego maestro. Lui si svegliò senza lei nudo nella tempesta. Là fuori, Union Square. Entrava luce al neon dal vetro di una finestra. L'odore del caffè. Guardando quelle gambe muoversi, pensò: è una stella. Pensava a Fred Astaire. E chi non ha mai visto nascere una dea non lo sa che cos'è la felicità. Lui, garofano rosso e parole, una vecchia cabriolet. Lei vestita come la Rogers, fulmini e saette. Lassù nel cielo blu, il loro nome, argento fra le stelle. Che canzone è? 342 41 15 105, titolo e artista. Vediamo se qualcuno la riconosce. Chi può dirlo?

0: Il disco di Rita Ora, Hit, qui su Radio 105. E a proposito di dischi, abbiamo giocato al testo in testa, quindi la canzone recitata, e al telefono con noi c'è la più veloce a rispondere, ovvero Amalia da Sesto San Giovanni. Buongiorno.
1: Ciao, ciao a tutti.
0: Ciao Amalia, buongiorno e buona domenica. Intanto, come stai?
1: Tutto bene, grazie. Voi?
0: Tutto a posto, grazie, tutto bene. A parte un po' di mal di testa, però bene, grazie, che carina che ce l'ha chiesto. Che stai facendo di bello, Amalia?
1: Stiamo tornando verso casa da weekend nelle Langhe.
0: Ah, ok, ok, quindi voi siete, insomma, fate parte della categoria gente che fa rientri, va bene, va bene.
1: Sì, allora, sì, abbiamo... le ferie purtroppo sono già finite, quindi cerchiamo di evadere così.
0: Va bene, ogni tanto il weekend, se riuscite, per fare qualche fuga, dato che le ferie sono finite, ben venga, ben venga. Allora, senti, è arrivato il momento di dare la soluzione al gioco, quindi la canzone in questione, qual è? Titolo e artista?
1: La nuova stella di Broadway di Cesare Cremonini.
0: Brava! Precisissima, precisissima, eccola!

0: L'hai riconosciuta subito, l'hai riconosciuta subito. Sei fan di Cesare Cremonini?
1: Non mi dispiace come cantante.
0: Ok, però non sei fan del tipo che lo rincorri magari in tutti i...
1: No.
0: Ok, no. Ok, però l'hai riconosciuta subito, quindi bravissima, sì. Bravissima Amalia. Hai vinto grazie. L'onore, la gloria e la mia stima e ovviamente anche la dedica in onda. Quindi se vuoi approfittare di questo spazio per fare un saluto e dedicare la tua vittoria, prego, tutto tuo.
1: Ciao a tutti, dedico questa vittoria a tutti i miei amici. Ciao, un bacio.
0: Che carina, che carina. Va bene Amalia, allora ti auguro buon rientro a te e anche alla compagnia che è con te in questo momento. Complimenti ancora e grazie e soprattutto buona estate.
1: Grazie anche a voi. Ciao.
0: Ciao. Ciao tesoro, ciao.

0: Che bello questo disco, ci piace la carica di Charlie XCX, Wink Wink, qui su Radio 105. Tutto bene a 105, mancano solo pochi minuti, perché ci divide ormai solo uno spicchiettino breve dalle 12, però io volevo approfittare un attimo di questo spazio per ringraziare tutti per aver partecipato al gioco. Siete stati bravissimi, la gran parte di voi ha indovinato, chi non ha indovinato diciamo che ci è andato vicinissimo, perché magari non è stato troppo preciso nell'indicare il titolo, però diciamo che l'avevate individuata, quindi bravi tutti, non deludete mai. Ovviamente questo gioco continuerà anche la prossima settimana, quindi niente, sapete che se ascoltate Radio 105 non sbagliate. Che bello. Ti piace questo gioco?
1: Bellissimo, hai avuto una bella idea.
0: Bravo, perché l'hai visto che ti stavo puntando la pistola.
1: No,
0: è bello.
1: Te la copierò.
0: No. Se tu dici è bello, io ti faccio un bonifico. O preferisci cash?
1: Linda, che ore sono? Scusa.
0: L'ora di fermarsi un attimo per una piccola pausa. Esatto. Bravissimi. Bene.

0: il disco di Jungkook con l'atto 7 qui su Radio 105. Allora, poco fa vi raccontavo dell'aspetto scientifico che è legato alla frase, insomma, un po' da luogo comune, il mare stanca. A proposito di stanchezza, sempre legata un po' a questo periodo dell'anno, no? Di vacanza, di ferie, eccetera, eccetera. Non so se vi sia mai capitato, se vi succeda oppure no, di avere la sbornia da sonno in vacanza. Si chiama proprio così, si parla di sbornia da sonno. Sostanzialmente è un fenomeno che si verifica spesso, magari nei primi giorni, quando sentiamo la necessità di dormire di più. E probabilmente il cambio, no, che subisce il corpo, il cambio di ambiente, il cambio di orari, magari un viaggio, che ne so, tante ore di macchina, o magari la sveglia estremamente presto per prendere l'aereo, ovviamente sballano un po' quello che è il bioritmo e di conseguenza si sente la necessità di dormire un pochettino di più. Davidino, non lo so, a te è successo oppure...
1: Ma
0: tutto
1: non,
0: a posto?
1: Non sempre, ti dico, alla fine sì, tutto a posto, dai.
0: Sì? Cioè sì, tipo sì, sì. Prima notte a Lampedusa hai dormito bene?
1: Alla grandissima.
0: Alla grandissima?
1: Sì, sì, sì. Allora, diciamo che io, vabbè, sono un po' come gli anziani, vado a letto presto e mi alzo presto la mattina, quindi mi godo tutta la giornata.
0: Ok, ok, capito, cioè praticamente il contrario mio.
1: La zia io non lo so, ma ci abbiamo un contributo audio, scusa.
0: Vai, fammi sentire.
2: Lampedusa, buonanotte!
0: Ma ecco, è sempre più scatenatissimissima la zia, incredibile, incredibile. E ok, dai, beh, meno male, perché tanta gente invece subisce questo sballottamento, se vogliamo, questo disequilibrio del sonno, soprattutto nei primi giorni di vacanza e anche al rientro, perché tanti dicono ci vorrebbe una settimana di ferie per ammortizzare il ritorno dalle ferie. Anche questa è una frase, secondo me, da luogo comune, che sicuramente vi sarete sentiti dire o avrete detto voi almeno una volta nella vita. E secondo me è vero, che è proprio quella necessità che c'è di riequilibrare corpo e mente poi a quella che sarebbe la nostra normale routine. E questo sonno da vacanza è questa sensazione di stanchezza estrema, confusione e stordimento che si prova proprio fin dalle prime ore di viaggio. Io, per esempio, che faccio una vita abbastanza in movimento, sballottata da una parte all'altra, Roma-Milano-Venezia, anche quando vado a fare quelle poche volte che mi capita di prendere una pausa e di andare altrove a fare una cosa simile ferie, diciamo che non mi sento particolarmente stordita. Però quando sono andata a Malta, che sono andata qualche giorno con la mia migliore amica, cercatela su Instagram se volete, si chiama Alessia Bellino, scrivetela, è single, è molto carina, è molto simpatica.
1: Ah, occhi daschi?
0: Sì, esatto, che c'ha gli occhi azzurrissimi, gli occhi raschi. Lei odia quando la pubblicizzo in radio, ma io utilizzo le magiche radiofrequenze per sponsorizzarla. Comunque sono partita con questa mia amica e io di solito che non ho problemi di sonno, che non ho problemi di sballottamenti da viaggio, eccetera, eccetera, la prima notte non ho dormito nulla. Ed è una cosa stranissima perché io prendo proprio la piomba pesantissima, cioè dove
1: la
0: vado
1: piomba.
0: Va. Sì, vabbè, forse è dialetto, non so, no, non lo so, è italiano. È italiano, cioè
1: e
0: proprio
1: Veneto.
0: Veneto. Eh sì, la piomba, cioè quando proprio appoggi la testa sul cuscino, ciao, e chi non, cioè non ti sveglia più nessuno. La prima notte ho fatto una fatica atroce, ma secondo me per il caldo, non tanto per questa cosiddetta sbornia da sonno che magari qualcuno di voi ha provato o starà per provare, dato che in tanti, insomma, da quello che ho capito nella prima parte del programma oggi, tanti di voi, insomma, stanno per partire, stanno partendo adesso, quindi magari qualcuno la proverà, non lo so. L'importante, insomma, è adattarsi abbastanza velocemente in modo tale da approfittare di quel poco tempo che si ha durante l'anno per fare le ferie e approfittare del momento anche un po' per il riposo, perché poi sai, quando sei via vuoi svegliarti presto perché vuoi fare tante attività, vuoi fare i giri e tutto quanto, però anche il sonno ha bisogno di trovare il suo spazio e spesso il suo tempo. Perché mi stai mettendo fiumi di parole? Perché forse
1: dai,
0: è il tempo
1: dai.
0: Di andare. Dai, ma che scatole, Davidino, e mi rovini la festa così?
1: Ti mancherò, ti mancherò
0: tantissimo.

0: Joe, End of Beginning qui su Radio 105. Grazie, volevo ringraziare Fabrizio da Tamara di Ferrara che dice: ciao Linda, anche da noi si dice piomba. Ecco, vedi, ho scoperto una cosa nuova, caro Davidino, non è solamente nel dialetto nostro la piomba, anche dalle parti di Ferrara. Mi fa piacere, mi sento meno sola, perché delle volte, oh, quante volte succede di dire una cosa pensando che sia in italiano e poi invece scopri che è una parola che in realtà si usa soltanto dalle tue parti, non in dialetto, magari tipo italianizzata, quindi vi suona in italiano, ma in realtà si usa solo dalle vostre parti. Mi succede spessissimo, però vabbè, casomai se ne può fare una puntata a parte in un altro momento, ci sta. Va bene, ci fermiamo per una piccolissima pausa che fra poco ci salutiamo ufficialmente. Tutto bene a 105.
1: Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è un...

0: Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: 105.
2: Che storia.
0: Radio 105. Che storia.

0: Ride on Time dal 1989, Black Box, qui su Radio 105, il disco Che Storia, che chiude le nostre due ore insieme di questa domenica. Allora, faccio un attimo i saluti istituzionali, salutando e ringraziando Asia in redazione, la zia scatenatissimissimissima, il centralino, il nostro Davidino.
1: Ciao Linda, prestissimo, un bacione.
0: In regia, grazie mille Davidino, grazie per tutto, a prestissimo. E niente, io sono Linda Pani, ma adesso vi lascio in buone mani perché c'è Ale Sansone.
2: Eccomi qua, eccomi qua. Oh Linda, sembra che stai salutando per sempre, ma in realtà non lo so.
0: No, sì. Hai ragione, ma no, sai perché? Sai perché? Perché dentro di me viaggiava nella mia testa la consapevolezza che questo orario 10-12 si ferma con oggi, perché da domani, per le prossime settimane, sarò in onda dalle 12 alle 14.
2: Ah,
0: quindi
2: okay.
0: L'appuntamento okay. Si sposta, slitta. Quindi è un
2: tutto
0: saluto.
2: Chiaro.
0: Un saluto.
2: Tutto chiaro,
0: tutto chiaro. Tutto chiaro.
2: A posto.
0: Te sei pronto?
2: Io sono pronto. Il mio ultimo giorno, dopo di oggi vado in ferie e ritorno il 31. E dai.
0: Mamma mia, 3 settimane di ferie, maledetta!
2: Se mi fanno tornare dalla Spagna, però, perché come vedi, come stai sentendo anche tu,
0: lo so.
2: Sta succedendo
0: vabbè,
2: un po' di casino,
0: sì.
2: Chiaramente.
0: Vabbè, sì, sicuramente, dai. Poi alle brutte, vabbè, anche se rimani là, te posso dire, cioè, poco male, no?
2: Mandami il codec che trasmetto da lì come l'anno scorso.
0: Esatto, ti spedisco il codec. Adesso tu invece non codec, ma sei da Roma, giusto?
2: Sono da Roma.
0: Ok, sono, mamma mia, la mestizia.
1: Salutiamo anche Jalis, Linda.
2: Sì.
1: Dai,
0: mi stavo divertendo con mio amico Ale. Vabbè, vi lascio appunto con Alessandro Sansone. Io vi saluto, vi do appuntamento da domani dalle 12 alle 14. Grazie mille a tutti, buon viaggio a chi sta viaggiando. Buona domenica, ciao.
3: Sei
0: grazie
3: bella, sei.
0: Grazie.

0: ci aspettavate, eh? E chi siamo noi per mancare all'appuntamento di questo, di questa domenica 9 agosto 2026 con 105 Village qui su Radio 105? Nessuno, eccoci. Siamo puntualissimi per farvi compagnia per le prossime due ore. Questo è il villaggio più caratteristico, più folcloristico probabilmente della radiofonia italiana. Ci siamo io, Manuela Mosley, è già di folklore, insomma, se non altro a partire dal nome posso dire la mia. C'è Piva in regia.
1: Ciao.
0: Anche qui, insomma, folcloristico abbastanza.
1: Io
0: anche
1: sono
0: per
1: nato folcloristico.
0: Ma sì, anche per l'aspetto fisico, sei un creativo, tu, capito? Cioè, sei uno molto stiloso. Piva, se non l'avete visto, se non avete avuto la fortuna di vederlo, andate sui social, cercate Antonio Pivati, capirete di cosa sto parlando. Senti che pubblicità che ti faccio oggi.
1: Mamma
0: solo
1: mia.
0: Perché
1: ti mando del grano dopo.
0: Solo perché
1: PayPal.
0: Bravo, perché è immediato, capito? Un po' come un bonifico istantaneo che non ce l'ha fatta.
1: Esatto.
0: O forse ce l'ha fatta, perché si è adeguato anche a questo. Vabbè, stiamo divagando ovviamente, però questa è una domenica molto particolare perché per quanto mi riguarda è l'ultimo giorno di diretta prima delle ferie, quindi ci ritroveremo poi il 31 agosto con i Friends, con Tony e Ross, sempre dalle 10 alle 12, sempre su Radio 105. Dopodiché sarà comunque una domenica in cui affronteremo degli argomenti incredibili, dai, incredibili, che vi cambieranno l'assetto della settimana. Ve lo dico spesso, però ci credo e dovete crederci anche voi quando vi dico questa cosa. Soprattutto ascolteremo musica incredibilissimissima, perché è proprio la vostra playlist preferita dell'estate, quella che ascolteremo in queste due orette, a partire dal primo brano, che è un po' più soft, diciamo, di quello che vi aspettereste, tipo Olivia Dean con Baby Steps. Che t'ha fatto? Niente. Ce la vogliamo ascoltare? Classe 99 lei, eh?

0: Baby Steps, Olivia Dean, dall'album The Art of Loving, classe, dicevo, appunto 99, anche giovanissima, anche molto brava, dicevo, cantautrice britannica, padre inglese in realtà e madre giamaicano guyanese, quindi ha un mix di culture in quella pelle ambrata così, e anche in queste sonorità. Se voi ascoltate bene tutto l'album di Olivia Dean, cosa che io ho fatto tra l'altro di recentissimo, c'è un po' di tutto, cioè sicuramente questo ritorno a delle melodie molto ritenute tradizionali, se vuoi, molto vintage, però molto strutturate, studiate per bene. E poi c'è proprio un'influenza giamaicana, niente male, proprio perché probabilmente, come succede nelle famiglie multirazziali, anche a me è successo, se avete un genitore, se avete avuto la fortuna di avere un genitore straniero, come è successo a me, come evidentemente è successo anche ad Olivia Dean, spesso e volentieri quando si è bambini, ecco, ci sono state proposte delle scelte musicali discutibilissime. Nel mio caso, insomma, ho ascoltato dei cantanti persiani che non so nemmeno se sapessero quello che stessero facendo in quel momento, però insomma ho ascoltato un sacco di musica che arrivava da quelle parti lì, da un mondo totalmente lontano dal nostro italiano, che mi ha portato poi ad avere anche nell'ascolto un orecchio un po' più attento e, se volete, anche più stimolato rispetto a quelle che sono le contaminazioni esterne. Parentesi. Quando mi do a questi tecnicismi ho paura poi di dove vado a parare, perché effettivamente nella mia testa c'è un subbuglio di suoni, ma da sempre, Piva. Cioè, ho ascoltato di tutto.
1: Ma guarda, lo sapevo così, a sensazione.
0: Ho abbracciato qualunque tipo di gusto musicale dei miei genitori. Cioè, mia madre partiva veramente dall'ascolto di tutta la discografia di Nino D'Angelo fino fortunatamente a, insomma, canzoni un po' più strutturate di Pino Mango piuttosto che Claudio Baglioni. E mio padre ascoltava della musica tradizionale persiana, che, guarda, manco te lo voglio dire. Bello comunque tutto questo, questa contaminazione musicale mi piace da impazzire. Allora, a proposito di contaminazione musicale, Flamenco Paranoia è il brano che stiamo per ascoltare, e lui è Samurai J.

0: Tiesto e Black Eyed Peas con Pump It Louder su Radio 105. Ma quanti giorni di vacanza servono per rilassarsi davvero? Domanda. Piva.
1: Ma per me 11 mesi.
0: Vabbè, ma no, dai, bisogna... No, tanto t'annoieresti.
1: No, almeno 15.
0: Sì, guarda, ci sei andato vicino. Per diminuire lo stress servono almeno 8 giorni di vacanza. Quindi il tuo stress potrebbe essere eliminato con più giorni. Però in media sono 8 quelli riconosciuti dalla scienza. Però se non siete bravi a disconnettervi, potrebbero appunto non essere sufficienti, come nel tuo caso. Per cui le ricerche dicono che sono necessari di media 8 giorni, ma a una condizione che siano davvero, davvero rigenerativi. Quindi questi 8 giorni dovrebbero essere totalmente lontani da ogni tipo di stimolo esterno, soprattutto se dato da social network e quindi da connessioni varie ed eventuali. Certo, cioè, vacanze da eremita praticamente, nel nulla. Non so se potrei mai fare una cosa del genere, sono anche perché sono un po' maniaca del controllo, quindi boh. Per farlo, dicono gli esperti, bisogna in qualche modo caratterizzare questi 8 giorni, caratterizzare, diciamo, queste ore da passare fuori dalla routine quotidiana. Con spensieratezza, leggerezza, bisognerebbe caratterizzarli di pace interiore, di desiderio, bisognerebbe staccare davvero la mente. E ecco perché mettere in valigia il PC o il tablet, appunto, come vi dicevo, così come scrollare le mail sul telefono e rispondere a chi magari è rimasto in ufficio, rischia proprio di vanificare i benefici delle ferie e di fare aumentare il numero di giorni di vacanza che servono per rilassarsi. Per cui anche lo scrollare, che è un'abitudine che tutti noi abbiamo, io purtroppo riconosco, ad esempio, che apro gli occhi la mattina e mi sembra, ho sempre la sensazione di essermi persa qualcosa durante la notte, quindi la prima cosa che faccio, comunque tra le prime cose che faccio, è scrollare e capire che cosa è successo nel frattempo mentre io mi godevo il riposo, cosa è successo fuori nel mondo. È un'abitudine che forse dovrò cominciare ad un certo punto ad abbandonare. Fatto sta che se non avete a disposizione tutti questi strumenti di lavoro, quindi PC, tablet eccetera, bisogna proprio cercare di non pensarci nemmeno, ottimizzare al massimo il tempo che avete per voi e per rilassarvi, ma al massimo vuol dire proprio, cioè, ricaricarsi e tornare magari anche più in forma di prima. Lo dicono gli esperti, però ci sono un sacco di aspetti ancora da analizzare, lo facciamo sicuramente dopo aver ascoltato Malcolm Todd con Earrings. Hello.

0: che entrerà nella storia. 6 settembre, iDays Milano 2026, Ippodromo SNAI, David Guetta, live. Info e biglietti su iDays.it. Keep you from running away. 105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio. La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Corri da Troni. Dal 30 luglio al 23 agosto trovi tantissimi prodotti in promozione e puoi pagare in 20 mesi a tasso zero. TAN 0 e TAI 0 salvo approvazione della finanziaria.

disco selection della settimana, i Bausa con Lose Myself, trio di ragazzi super in gamba, super talentuosi, trio norvegese di pop dance che è nato proprio nel 2021, però che va a pescare anche nella nostra musica italiana per produrre quelli che sono i loro brani. Soprattutto grande stima hanno, lo dicevo anche ieri, per Pino D'Angiò, e a me questa cosa fa impazzire, perché voglio dire, Pino D'Angiò, che purtroppo è venuto a mancare, è stato un grande della musica italiana, ma ha veramente, secondo me, messo le fondamenta per un genere che purtroppo ancora ha poca presa in Italia, però insomma è stato uno dei capostipiti in assoluto in questo senso. Allora, stiamo parlando di quanti giorni occorrono per rilassarsi, no? Quindi quanto deve durare banalmente una vacanza? Gli esperti dicono 8 giorni, però a patto che veramente si lascino a casa PC, telefoni, tutti i device che di solito si utilizzano per lavorare, a patto che ad esempio si eviti di leggere le mail che arrivano, o si eviti di rispondere alle telefonate che arrivano dall'ufficio del collega che non sa fare una roba, per esempio, chiede l'aiuto da casa in questo senso. Per stare bene è necessario, dicono gli esperti, mettere dei confini. E come farlo? È proprio un modo, è quello di sentirsi totalmente coinvolti da quello che facciamo in quel momento, che sia anche banalmente stare sul lettino sotto l'ombrellone con vista mare senza fare niente. Cioè sentirsi totalmente coinvolti anche nel dolce far niente è il modo ideale per staccare e sentirsi davvero bene. Richiede chiaramente tutto sto ambaradan di entrare in un flusso in cui siamo così assorti da quella cosa lì, da quel momento, quel libro, quell'attività sportiva, quella situazione, da dimenticarsi poi di tutto il resto. Anche qui mi sento di dire che molto gioca anche quello che è il carattere di ognuno di noi, no? Il caso specifico, cioè io per esempio, che sono una maniaca del controllo, faccio fatica a staccare la testa da qualcosa che fa parte della mia quotidianità e che in quel momento devo mettere da parte. Quindi io ci vado sempre comunque a pensare a quella roba lì, alla mail che non ho letto, che magari

e si accumula al fatto che può succedere qualcosa in quel momento di cui io non sono a conoscenza e posso impazzire. Insomma, secondo me dipende anche molto da caso a caso, però è il segreto per andare in vacanza e rilassarsi davvero, lo dicono gli esperti, io ci credo molto, anche se è difficile da mettere poi in pratica. Torniamo alla musica e lo facciamo con Cat's Eye, Animal.

0: Corbin Besson e Tsuyu. Che nomi particolari, Tsuyu. Blink, Corbin Bresson o Besson, senza R, Besson o Besson. Forse sarà Besson. Luke Besson mi viene da dire. Vabbè, comunque, classe 98, texano di Dallas, ex componente. Beh, tieniti forte, piva, dei Why Don't We.
1: Che li conosco?
0: Tieniti forte, ti ho detto, li conosci? Non so. Vabbè, andiamo. Allora, non è possibile che noi, artisti, artigiani della radio, non conosciamo i Why Don't We. Forse sai, sono quei gruppi, quelle boy band che hanno molto successo in America, ma che fanno fatica, a parte qualche esempio eclatante che abbiamo avuto poi negli anni, fanno fatica ad uscire dai confini americani. Può darsi, adesso mi vado ad informare. E poi c'è Tsuyu, classe 99, cantante di Taiwan, membro del gruppo femminile sudcoreano Twice. Anche qui, colpa nostra, Piva, non lo conosci tu il gruppo sudcoreano?
1: Beh, guarda, Twice, è il mio preferito.
0: Anche qui, colpa nostra che siamo poco ferrati sui gruppi da cui arrivano questi due ragazzi giovanissimi. Però insomma, adesso ci andiamo ad informare. Fatto sta che questa canzone Blink è molto carina, molto radiofonica, l'abbiamo ascoltata molto volentieri su Radio 105 e farà sicuramente parte anche della vostra playlist estiva. Andiamo avanti con una che dal vivo è una spada, è veramente eccezionale. Sto parlando di Gaia con queste atmosfere Brazilian, anche perché le origini sono quelle. Bossa nostra.

Ludi con il featuring di Colin Hay, Down Under. Ludi si pronuncia proprio così, quindi questa è una pronuncia che azzecchiamo al primo tentativo. È un produttore australiano e la cover da cui arriva questa canzone è Man at Work del 1981. L'anno invece di questa canzone Down Under è 2021, quindi torniamo indietro di qualche, io non tantissimo tempo fa, effettivamente. Stiamo parlando dei giorni che gli esperti sostengono debbano essere in qualche modo sono quelli che servono a rilassarsi per davvero, la quantità di giorni che serve per rilassarsi davvero. Sono 8 i giorni ideali per la vacanza ideale. Dicono gli esperti appunto di staccare da tutto, non ci voleva la scienza, non hanno scoperto l'acqua calda, però dicono pure che se si entra in questo flow di abbandonarsi completamente al dolce far niente o alle attività che stiamo facendo in quel momento che sono molto lontane dal lavoro quotidiano, il lavoro stesso non solo non sarà più nei nostri pensieri, si riuscirà a staccare la spina e ci sarà un giovamento proprio fisico, quindi di quantità di ormoni che entrano in circolo e ci fanno stare bene, piuttosto che proprio di relax che normalmente insomma fatichiamo anche ad ottenere perché siamo molto veloci nel fare, siamo nevrotici nel fare le cose, abbiamo sempre mille azioni da dover svolgere o hobby da portare a termine. Insomma, la nostra, io mi rendo conto che è una vita, la maggior parte di noi conduce una vita, a meno che non si scelga proprio di fare, di vivere fuori città in un ambiente un pochino più soft rispetto a quello proprio delle metropoli tipo Milano, Roma, Genova, piuttosto che insomma Napoli, le grandi città italiane, anche a meno che non si scelga di vivere al di fuori dei confini delle grandi città, noi tutti facciamo una vita veramente stressante, nevrotica. Poi la gestione della casa, molti la sottovalutano quando si dice no, vabbè, ma la casalinga non è un lavoro, ma figurati, la gestione della casa è complicatissima, è un lavoro vero e proprio. Insomma, staccare anche da tutto questo può essere di giovamento al nostro corpo. Ripeto, non hanno scoperto l'acqua calda, però è un consiglio che ci danno, quindi fate, scegliete 8 giorni, secondo gli esperti bastano, in cui staccate da tutto e godetevi il dolce far niente, perché ne gioverete, ne gioverà soprattutto il vostro corpo. Intanto Achille Lauro. Angeli.

0: 105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio. La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Perché? Perché? Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
2: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
3: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
4: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
2: Ecco perché.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
5: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
6: Che storia!
0: Radio 105.
7: Che storia! Sì!

Radio 105. Proud to be different. Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di

0: Seconda e ultima oretta insieme, iniziamo proprio adesso fino alle 18 a parlare di argomenti incredibili che come sempre vi cambiano l'assetto della settimana, ve lo dico, ci crediamo. Abbiamo ascoltato Gabri Ponte con Jovanotti, questa era DNA su Radio 105, sono Manuela Mosley, ci siete soprattutto voi al 342 41 15 105 che tramite SMS, WhatsApp e audio mi state anche rendendo partecipe di quelle che sono le vostre abitudini normalmente, perché abbiamo parlato di quanto secondo gli esperti dovrebbe durare una vacanza ideale per potersi dire realmente rilassati, 8 giorni per intenderci. Molti di voi mi danno ragione sul fatto che gran parte di noi faccia una vita particolarmente nevrotica, con poco tempo per noi stessi, poca voglia, no, ma poco, proprio poche situazioni per poter staccare completamente, perché la famiglia, il lavoro, non lo hai un hobby, certo che ce l'hai, anche perché se no impazzisci. Un workout per esempio, la palestra per esempio, lo sport, vuoi non dare un po' di adito allo sforzo fisico, anche perché ci si sfoga tantissimo, no? Per cui insomma sono delle ore durante la giornata che ci mettono a dura prova, per cui per gli esperti 8 giorni basterebbero, ma 8 giorni lontano da qualunque tipo di strumento di lavoro, da qualunque tipo di device, basterebbero per star bene finalmente, per ritenerci soddisfatti di una vacanza. Tanti di voi mi dicono appunto al nostro numero che ad averci gli 8 giorni, forse è proprio quello il problema, a parte che insomma credo che per legge bisognerebbe farle le ferie e bisognerebbe anzi credo che durino più di 8 giorni, magari ecco sono disseminati durante l'anno, probabile, è difficile che si facciano, forse ne parlavamo anche qualche puntata fa, le villeggiature di una volta che duravano mesi, un po' come si andava un po' di pari passo con quelle che erano le scuole chiudevano d'estate, allora si portavano i bambini magari in casa in montagna dai nonni e si stava lì per mesi, difficile che si torni a quell'assetto lì, però insomma sicuramente si può scegliere di farsi una vacanza un po' più lunga una volta l'anno che possa durare 20 giorni sicuramente, visto che molti di voi hanno famiglia e turni da dover incastrare, quindi 8 giorni benissimo ad averceli, se se ne potessero fare di più ancora meglio, almeno ecco l'unica cosa, l'unica condizione da rispettare è non avere distrazioni dall'esterno. E qualcuno di voi mi dice, beh ma io come faccio, alla fine mi dà ragione sul fatto della casalinga, io non so se ci sono delle casalinghe all'ascolto, comunque delle donne che hanno deciso, o dei papà che hanno deciso di votare la loro vita quotidiana alla famiglia e alla gestione della casa, però quello è a tutti gli effetti un lavoro e si deve staccare anche da quello Infatti Gabriella che mi scrive da Monza mi dice, io effettivamente durante tutto l'anno ma anche in vacanza purtroppo o per fortuna ho da gestire casa, figli e marito, per cui staccare diventa difficile, però effettivamente potrebbe essere anche un modo per fare esercizio fisico senza dover pagare degli abbonamenti in palestra e quindi in qualche modo ritagliarmi del tempo che sia per me, anche se indirettamente. Cioè, se ho capito bene il tuo discorso è, non ho tempo nemmeno durante le vacanze di pensare a me, lo faccio indirettamente perché per esempio la gestione della casa, dei figli, del marito è un'ora che dedico pure all'esercizio, 1, 2, 3, 4, 5 ore che dedico all'esercizio fisico. Se non ho capito male è questo il senso, ci sta, però insomma Gabri dovresti staccare anche un po', dovresti staccare un pochino anche tu, anche da quelle che sono le vicissitudini quotidiane familiari, come dire, la gestione della casa. Andiamo avanti con la musica di Radio 105 e andiamo avanti ascoltando un altro brano, Charlie XCX, Wink Wink.
1: I used to

Allora, volevo fare un saluto anche a chi mi sta scrivendo al 342 41 15 105 ed è in viaggio, perché mi sembra di capire che questo, di questa domenica 9 agosto 2026, sia il primo, forse secondo al massimo, grande esodo verso le vacanze. Mi sembra di fare la voce, sai, di quelle giornaliste un po' più credibili di me che parlano di esodi o di cosa bisognerebbe fare per affrontare il caldo, o quel tipo di giornalismo lì è presente prima. Il primo grande esodo sulle autostrade, esodo verso le vacanze degli italiani. Molti di voi si stanno recando ovviamente nelle località più gettonate, che sono Puglia, e tanti in Sardegna. Comunque, signori, veramente, ma vogliamo dirlo che abbiamo il mare più bello del mondo? Che spesso e volentieri stiamo lì, ci affanniamo, no, per andare in giro e scovare mete incredibili in giro per il mondo, sicuramente, cosa buona e giusta, però se ci giriamo un attimo, a pochi chilometri di distanza da casa nostra possiamo trovare veramente dei luoghi magici. Torniamo alla musica di Radio 105, ascoltiamo due voci straordinarie, Angelina Mango con Marco Mengoni, Canto d'amore.

0: Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
2: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi.
3: Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info e paesi su iliad.it.
4: Let's go! Da MedioWorld ci sono gli ultimi giorni di mega sconti. Fino al 19 agosto, solo con carta MedioWorld Club, smartphone Oppo Reno 15F 256 GB scontato del 5%, tuo a 350,55 euro. Approfittane subito in negozi e online. MedioWorld.
5: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
6: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

Disco selection della settimana, i Bausa con Lose Myself, trio di ragazzi super in gamba, super talentuosi, trio norvegese di pop dance che è nato proprio nel 2021, però che va a pescare anche nella nostra musica italiana per produrre quelli che sono i loro brani. Soprattutto grande stima hanno, lo dicevo anche ieri, per Pino D'Angiò, e a me questa cosa fa impazzire, perché voglio dire, Pino D'Angiò, che purtroppo è venuto a mancare, è stato un grande della musica italiana, ma ha veramente, secondo me, messo le fondamenta per un genere che purtroppo ancora ha poca presa in Italia, però insomma è stato uno dei capostipiti in assoluto in questo senso. Allora, stiamo parlando di quanti giorni occorrono per rilassarsi, no? Quindi quanto deve durare banalmente una vacanza? Gli esperti dicono 8 giorni, però a patto che veramente si lascino a casa PC, telefoni, tutti i device che di solito si utilizzano per lavorare, a patto che ad esempio si eviti di leggere le mail che arrivano, o si eviti di rispondere alle telefonate che arrivano dall'ufficio del collega che non sa fare una roba, per esempio, e chiede l'aiuto da casa in questo senso. Per stare bene è necessario, dicono gli esperti, mettere dei confini. E come farlo? È proprio un modo, è quello di sentirsi totalmente coinvolti da quello che facciamo in quel momento, che sia anche banalmente stare sul lettino sotto l'ombrellone con vista mare senza fare niente. Cioè sentirsi totalmente coinvolti anche nel dolce far niente è il modo ideale per staccare e sentirsi davvero bene. Richiede chiaramente tutto sto ambaradan di entrare in un flusso in cui siamo così assorti da quella cosa lì, da quel momento, quel libro, quell'attività sportiva, quella situazione, da dimenticarsi poi di tutto il resto. Anche qui mi sento di dire che molto gioca anche quello che è il carattere di ognuno di noi, no? Il caso specifico, cioè io per esempio, che sono una maniaca del controllo, faccio fatica a staccare la testa da qualcosa che fa parte della mia quotidianità e che in quel momento devo mettere da parte, quindi io ci vado sempre comunque a pensare a quella roba lì, alla mail che non ho letto che magari si accumula, al fatto che può succedere qualcosa in quel momento di cui io non sono a conoscenza e posso impazzire. Insomma, secondo me dipende anche molto da caso a caso, però è il segreto per andare in vacanza e rilassarsi davvero, lo dicono gli esperti, io ci credo molto, anche se è difficile da mettere poi in pratica. Torniamo alla musica e lo facciamo con Cat's Eye, Animal.

0: Corbin Besson e Tsuyu, che nomi particolari, Tsuyu. Blink, Corbin Bresson o Besson, senza R, Besson o Besson, forse sarà Besson, Luke Besson mi viene da dire. Vabbè, comunque, classe 98, texano di Dallas, ex componente, beh, tieniti forte, piva, dei Why Don't We.
1: Che li conosco?
0: Tieniti forte, ti ho detto, li conosci? Non so. Vabbè, andiamo. Allora, non è possibile che noi, artisti, artigiani della radio, non conosciamo i Why Don't We. Forse sai, sono quei gruppi, quelle boy band che hanno molto successo in America, ma che fanno fatica, a parte qualche esempio eclatante che abbiamo avuto poi negli anni, fanno fatica ad uscire dai confini americani. Può darsi, adesso mi vado ad informare. E poi c'è Tsuyu, classe 99, cantante di Taiwan, membro del gruppo femminile sudcoreano Twice. Anche qui, colpa nostra, Piva, non lo conosci tu il gruppo sudcoreano?
1: Beh, guarda,
0: Twice
1: è il mio preferito.
0: Anche qui colpa nostra che siamo poco ferrati sui gruppi da cui arrivano questi due ragazzi giovanissimi. Però insomma adesso ci andiamo ad informare. Fatto sta che questa canzone Blink è molto carina, molto radiofonica, l'abbiamo ascoltata molto volentieri su Radio 105 e farà sicuramente parte anche della vostra playlist estiva. Andiamo avanti con una che dal vivo è una spada, è veramente eccezionale. Sto parlando di Gaia con queste atmosfere Brazilian, anche perché le origini sono quelle. Bossa nostra. We'll be right back.

0: Quavo, Lenny Kravitz con Fly. Quavo, classe 91, è un rapper e produttore statunitense. Interpolation, Lenny Kravitz, Fly Away, brano del 1998. E beh, tanta roba, questo. Anche qui c'è, come dire, questa contaminazione di un brano che è del 2024, che va a prendere delle ispirazioni evidentemente molto forti da un brano appunto di Lenny Kravitz del 98. Detto questo, mi fate sorridere perché arrivano un sacco di messaggi in cui mi scrivete siamo arrivati tranquilla, o sono arrivato tranquilla, perché prima dicevo appunto mandate un messaggio al 342 41 15 105 una volta arrivati a destinazione, così siamo tranquilli. Questo è un numero che è sempre a vostra disposizione, attivo H24, per cui quando si tiene ad una persona o a più persone, la prima cosa da fare è raccomandarsi e dire mandami un messaggio appena sarai a casa, oppure fammi una telefonata, uno squillo. Ecco, in questo caso appunto mandateci un messaggino, così stiamo tranquilli. Io e Piva sicuramente, per quello che ci riguarda, ancora per qualche minuto, poi ci saranno i nostri colleghi, per cui siamo tutti un grande villaggio in questo caso, 105 Village non a caso. Faccio ancora un altro saluto invece a tutti quelli che come me stanno lavorando e come Piva stanno lavorando anche in questa domenica 9 agosto, soprattutto ad Ettore, che è un un pizzaiolo, quindi deve lavorare, a che fare con le pizze, a che fare con i forni, perché non è che, voglio dire, è agosto e si ferma tutto. In alcune città sì, Roma è deserta ad esempio, ci sono un sacco di negozi chiusi perché pare che si formi tipo il deserto dei Tartari e tutto si ferma, si fossilizza ad un certo punto. Però ci sono tante categorie che ancora lavorano e in condizioni non proprio ottimali, visto il caldo tra l'altro che c'è in questi giorni, come nel caso appunto di Ettore. Quindi un abbraccio anche a voi, cari eroi del settore e eroi di altri settori, quindi e pizzaioli e non. Detto questo, torniamo alla musica, questa volta però musica italiana, e ascoltiamo Emma con il featuring di Fabri Fibra. Questa è Antidroga.
1: Ma

0: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta, fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti Puglia.
1: Let's go! Da MedioWorld ci sono gli ultimi giorni di mega sconti. Fino al 19 agosto, solo con carta MedioWorld Club, Smart TV Samsung 55 pollici mini LED AI scontato del 20%, tuo a 495,20€. Approfittane subito in negozi e online. MedioWorld.
2: Allora, deciso. Montagna.
3: Sì, ma quest'anno voglio una montagna realmente completa. Relax, sport, natura, buon cibo.
2: Andiamo in Valtellina, grande protagonista dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Splendidi borghi alpini, paesaggi unici.
3: Ma la Valtellina è la patria dei pizzoccheri.
2: Esatto, ma anche della Bresaola, dei formaggi come il Valtellina Casera e il Bitto, e poi grandi vini come lo Sforzato.
3: Mi hai convinto, prenotiamo.
4: Valtellina, Taste of Emotion. Info su valtellina.it.
5: Qualunque sia la tua prossima meta, viaggia con Carpisa. Sei alla ricerca di trolley ultra resistenti? Scopri GoTech Plus e GoTech Premium. Doppie ruote ultra silenziose e lucchetto TSA integrato. Se invece ami la praticità, lasciati conquistare dalla versatilità di FlySky e da Soft Ergo. Idrorepellente e antimacchia. Una gamma di zaini e trolley ideali per i voli low cost. Ovunque tu vada, per ogni tuo viaggio, Carpisa. Ti aspettiamo in store e su carpisa.it.
6: 105
7: Che storia.
8: Radio 105.
7: Che storia.
9: Greetings, loved ones. Let's take a journey.

0: Questa domenica 9 agosto è volata in vostra compagnia. Spero che sia altrettanto per voi, che sia volata in nostra compagnia. Abbiamo fatto del nostro meglio, anche perché ci divide veramente... Guarda, a me dalle ferie mi divide un minuto. Tra un minuto esatto potrò essere serenamente spaparanzata da qualche parte. Però insomma ci tenevo a ringraziarvi per essere stati con noi in questa stagione di 105 Village, per avermi dimostrato il vostro affetto. Ci tenevo anche a ringraziare Piva, che è rimasto stoico al mio fianco in
1: Ciao,
0: questi
1: Manu,
0: due
1: buone
0: giorni.
1: Ferie.
0: Grazie, altrettanto, non so se le farai o meno, ma spero di sì.
1: Il 17 parto.
0: Vedi, io adoro il 17, in barba a tutte quelle che sono le superstizioni come numero.
1: Vabbè, ma tanto è lunedì.
0: Ma sarà un bellissimo giorno, vedrai. Lascio tutto a Moco, che vi terrà compagnia per altre due orette incredibili. Detto questo, buone vacanze, signori. Noi ci ritroveremo il 31 agosto con Ross e Tony, con i Friends, dalle 10 alle 12, sempre qui su Radio 105. Ciao amici! 105 V

giornate che sembrano non finire mai, per via del caldo, per via dell'afa, giornate che poi rimpiangeremo, magari a gennaio, quando ci saranno meno 2, meno 3 gradi. Sta di fatto che però c'è una costante che ti accompagna nel mese di agosto, e questa costante è Summer Compilation. Sono Nicolò Torielli, come state? Dove vi trovate in questo momento? Al mare? In spiaggia? Al lavoro? In automobile? Non vi preoccupate, perché ad accomunarvi ci penserà quest'ora di buona musica. Partiamo subito con una terna: Charlie XCX con la sua Wink Wink, Troy Sivan con Got Me Started e i Pinguini Tattici Nucleari con Sorry, Scusa, Lo Siento.

Erano i Pinguini Tattici Nucleari con la loro Sorry, Scusa, Lo Siento. Sono riusciti, stavo pensando anche questa volta, a sfornare una nuova hit. Mi verrebbe da dire che come riescono a cantare la contemporaneità loro, pochi in Italia ci stanno riuscendo. Summer Compilation, sono Nicolò Torielli. Dopo i Pinguini Tattici Nucleari adesso ci ascoltiamo Harry Styles con la sua Dance No More e The Killer Wah featuring Young Cook e Central C con Too Much.

0: Chi ben comincia è a metà dell'opera. Era Too Much di The Kid Leroy insieme a Young Cook e Central Cee. Summer Compilation, Nicolò Torielli. Rimanete con noi. Rimanete con noi perché abbiamo ancora un sacco di grandi canzoni da farvi sentire. Summer Compilation.
1: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Friggitrice ad aria verticale Moulinex Crispy Stack, massima croccantezza, minimo ingombro, a 199 euro. Fino al 23 agosto, solo da Unieuro.
2: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
3: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
2: Colombo, navigando sull'app Family,
4: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
2: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 10 al 23 agosto, un litro di olio di semi di girasole e collina d'oro a 1,39 euro.

0: ricche, complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
1: Ma che felicità scodinzolare!
0: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
2: La semplicità è arrivata in cucina. Scopri Tonnono Stromo, una goccia d'olio. Nella pratica lattina, semplice da aprire e servire, con la giusta quantità di olio e tonno pinne gialle. Tonnono Stromo, 75 anni di bontà in una goccia.
3: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari. Scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
4: Yeah, uno c'è!
5: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
4: Piacere! Calciolone!
5: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
4: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
6: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
7: Puoi evitare il disagio del primo appuntamento?
8: Volevo che il nostro primo appuntamento fosse speciale.
9: Ok.
8: Il tuo sorriso mi abbaglia come...
9: Oh no!
8: Il sole che splende...
9: No, ti prego, no!
8: Non siamo arrivati neanche al ritornello.
7: Dimentica l'imbarazzo con Double Date di Tinder. Con Double Date puoi portare chi vuoi tu, così l'appuntamento cambia musica. Addio ai classici appuntamenti. Prova ora Double Date di Tinder.
10: Quando lavoro ho mille cose da gestire, per questo mi fido di Tecnomat. Trovo prodotti delle migliori marche e con la carta Pro ho prezzi riservati in negozio e online.
11: Tecnomat, più professionale, meno caro.
12: Vieni da MD, anche

0: Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfis 899, TAEG 1371, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
1: Radio 105 Summer Compilation. Summer Compilation.
2: Nell'estate più lunga, l'estate più calda, c'è un'ora, quella che passa alla svelta, quella che ti dà refrigerio, ed è quella della Summer Compilation. Sono Nicolò Torielli e grazie al nostro reparto tecnico musicale vi proporremo brani di pregiatissima fattura per le vostre orecchie, affinché le vostre orecchie possano pervenire o raggiungere o ad avere o... Vedete, succede che il caldo ti fa straparlare, però c'è una cosa che continua a mantenerci retti sul binario, ovvero i brani che ci andremo ad ascoltare: Baby K con Tuca Macarena, Katy Perry con Watch It Burn e Benson Boone con Man in Me.

era Benson Boone con Man in Me, Summer Compilation, Niccolò Torielli a tenervi compagnia con un brano dietro l'altro, tipo via, come un ninja che lancia delle stellette, solo che al posto di lanciarvi delle stellette in quest'estate veramente difficile da affrontare, noi vi lanciamo dei brani da ascoltare, con il volume alto, con il volume basso, comunque brani che ti faranno stare bene, come Hugel e My Angel insieme ad Ultranate con Moving to the Sun, e MGK e Wiz Khalifa con Girl Next Door, per poi concludere con Merk & Kremont insieme a Serena Brancale dei Colors con la loro Partenop.

0: Radio 105.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

Era partenope di Merck & Cremont insieme a Serena Brancale dei Colors, un trio tutto italiano all'interno della 105 Summer Compilation. Ora a seguire noi ci ascolteremo Karol G insieme a Manu Chao con Vaiando pure il mondo, Sam Smith insieme a Calvin Harris e Jesse Reyes, I'm not here to make friends, per poi concludere con Martin Garrix e Ed Sheeran con Repeat It.

0: Ed Sheeran Repeated. Questa è la Summer Compilation. Sono Nicolò Torielli. Prima di salutarci abbiamo ancora un sacco di brani da ascoltare insieme. Restate qui con noi. Summer Compilation
1: 105 Traffic.
2: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla A1 si resta in coda per 1 chilometro a causa di un incidente tra Terre di Canossa, Campegine e Parma in direzione Milano. Un altro incidente crea 2 chilometri di incolonnamenti sull'A14 tra Valvibrata e San Benedetto del Tronto in direzione Ancona. 3 chilometri di coda per tratto chiuso tra Grotta a Mare e San Benedetto del Tronto viaggiando verso Taranto. Sulla A30 1 chilometro di incolonnamenti per traffico intenso tra Mercato San Severino e il bivio per il raccordo Salerno-Avellino in direzione Salerno. Infine, sulla statale 225 della Fontana Buona si segnala un incidente all'altezza dell'incrocio Cicagna. Per il momento è tutto, si raccomanda la massima prudenza.
1: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
3: Non perdere il Salva Euro Menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95 euro.
4: E un gelatino o uno stuzzichino?
3: Sì, e con 1,50 euro in più. Scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
5: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it e con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre potremmo far pranzare una città intera.
6: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
7: Si riconosce un servizio clienti pluripremiato.
8: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
9: Siete veramente perfetti.
10: Grazie Octopus di esistere.
7: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
11: Let's go! Da MedioWorld ci sono gli ultimi giorni di mega sconti. Fino al 19 agosto, solo con carta MedioWorld Club, notebook HP Intel Core i5 con 16 GB di RAM scontato del 20%, tuo a 679,20€. Approfittane subito in negozi e online. MedioWorld.
12: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
13: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
14: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
15: Mamma sita. Il suono del party hip hop e reggaeton più famoso d'Italia ti aspetta su Radio 105 per farti ballare la musica della tua estate.
16: Te gusta mamma sita.
17: I beat più ballati.
15: Hip hop,
17: R&B,
15: dance,
17: reggaeton,
15: mumbaton.
16: Este es el Mamma Sita Radio Show.

0: Summer Compilation.
1: Summer Compilation.
2: Siamo quasi giunti ai saluti finali, ma non prima di esserci ascoltati gli ultimi due brani di questa puntata di oggi della Summer Compilation. Sono Nicolò Torielli, stanno per arrivare Fabio Rovazzi insieme ad Arisa e Nino D'Angelo con la loro Costiera Amalfitana, Selena Gomez e Benny Blanco con Sunset Boulevard.

Se è fini questa puntata della Summer Compilation, sono Nicola Torielli in un ruolo abbastanza inedito. Non mi era mai capitato di partecipare all'interno di questo contesto così tanto prestigioso. Un'ora di grandissima musica proposta in sequenza qui su Radio 105. Noi ci sentiamo la prossima volta, magari all'interno di 105 Summer. Questa è la Summer Compilation, però noi possiamo ritrovarci all'interno di 105 Summer. Vi auguro una buona giornata, un buon tutto, una buona estate, perché parliamoci chiaro, l'estate non è un momento, l'estate è uno stato d'animo che vive dentro di noi e che quindi ci permette di affrontare anche qualsiasi avversità, a patto che si tenga il sole in tasca e la Summer Compilation alla radio.

0: Ai che ci siamo, un minuto dopo le 8 andiamo con il TGCOM.
1: Radio 105, TGCOM 24, Breaking News.
2: Buongiorno da Mattia Venini. Stretta della Germania sui migranti. Berlino vuole applicare il nuovo accordo europeo e non esclude respingimenti verso Grecia e Italia. Non abbiamo nessuno da riprendere, commenta il Viminale. Allarme degli 007 su una nuova possibile crisi a Ceuta. Tajani conferma la sospensione di Schengen con la Spagna fino al 15. Netanyahu boccia il piano di Trump su Gaza. Nessun ritiro dalla striscia fino al completo disarmo di Hamas. La Casa Bianca minimizza, mentre i miliziani intimano Washington a fare pressing su Tel Aviv. Secondo i media, l'esercito israeliano starebbe in realtà già rientrando verso la linea gialla. Il gran caldo non molla l'Italia, anche oggi 19 città da bollino rosso. Inizia un'altra settimana di temperature roventi, con massime di 38-39 gradi in diverse città del centro. Il picco atteso per Ferragosto, notti tropicali e zero termico a 4.800 metri, allerta per la secca del Po in Piemonte. Tragedia a Lampedusa, dove un giovane regista di 29 anni di Caltanissetta, Cristiano Gianporcaro, è stato ucciso dalle elica di un gommone durante un'immersione. Alla guida dell'imbarcazione c'erano due sessantenni turisti milanesi indagati dalla procura di Agrigento per omicidio nautico. Addio a Livio Berruti, leggenda dell'atletica italiana, morto ieri all'età di 87 anni. Il suo oro nei 200 metri emozionò Roma alle Olimpiadi del 1960. Soprannominato l'Angelo per come volava in gara, a 21 anni ruppe il dominio statunitense nella disciplina che durava dal 32, i funerali in forma privata. Tennis ufficiale, Sinner rinuncia al Cincinnati Open a causa del fastidio al ginocchio destro. Il numero uno al mondo si sottoporrà ad altre terapie con onde d'urto per tornare in campo agli US Open. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Eccoci qui, oggi sono da solo, quindi vi saluto subito, Edoardo Mecca qui con voi per due ore fino alle 10. Ebbene sì, manca Dario Micolaus in arte, ma solo in arte, Dario Micolani, che salutiamo e che ritroveremo ovviamente domani qui con noi, ma io saluto subito dall'altra parte del vetro DJ Spine.
3: Buongiorno Edo, come va?
0: Bene, tu come stai? Come hai passato il weekend?
3: Un po' incasinato, altalenante, ma bene, dai.
0: Altalenante questo weekend che è stato molto caldo, un caldo che come
3: sì,
0: abbiamo...
3: Sì, ma basta anche, no?
0: Ma come abbiamo sentito dal TGCOM, niente, continuerà almeno fino a Ferragosto. Però cosa succede? Intanto oggi è San Lorenzo, quindi auguri a tutti Lorenzo, le Lorenze, e stasera si guarderà in alto e si vedranno le stelle.
3: Sì, col culo che abbiamo sarà nuvoloso sicuro come l'oro.
0: Arriverà il temporale stasera. Chi c'è?
4: Già è lunedì!
0: Vanda.
4: Già fa caldo! E dobbiamo anche sorbirci due ore! Con Edoardo Mecca, ma stiamo scherzando? Cambiamo subito,
0: no.
4: D'accordo?
0: No, Vanna, non cambi. Intanto Vanna, che si arrabbia, è sempre qui, è sempre qui con noi. Intanto la leggenda di San Lorenzo, così lo diciamo subito, narra che le stelle cadenti del 10 agosto siano le lacrime ardenti versate dal santo durante il suo martirio sulla graticola. E quindi questa è la giornata poi che ci porterà per una tre giorni di stelle cadenti. Voi come state? E lunedì ci lamenteremo proprio perché lunedì, perché in questa settimana tanti magari staranno ancora lavorando, c'è chi non farà proprio vacanze in questo agosto, e allora diventerà uno sfogatoio, perché proprio Spine mi ha consigliato una notizia che fa venire il pruritino. Ma prima di questo dobbiamo dare il via ufficialmente a questa puntata con il buongiornissimo caffè Spine, perché le tradizioni vanno tenute, giusto? Allora, la frase di quest'oggi è la seguente: saggio è colui che non si lamenta per le cose che non ha, ma sa apprezzare quelle che ha. Chi l'ha scritta?
3: Flavio Mezzadra.
0: Beh, allora, guarda,
3: vicino,
0: ci sei andato vicinissimo, lo salutiamo. Flavio Mezzadra non l'ha scritta Flavio, ma l'ha scritta Democrito. Quasi, quasi.
3: Democrito, noto cantante
0: dei democristiani. Allora, la ripetiamo. Saggio è colui che non si lamenta per le cose che non ha, ma sa apprezzare quelle che ha. E allora andiamo col primo disco, dopo questa frase molto filosofica, molto saggia. Qui su Radio 105 c'è Somber, uno veramente degli artisti di questo 2026. It's

0: My body isn't ready, somber, qui su Radio 105. Il nostro corpo magari non è ancora pronto perché ci siamo appena svegliati. Magari c'è anche chi è già in viaggio da parecchie ore perché è andato a lavorare presto, come si suol dire. Però noi siamo pronti a polemizzare. Ecco, perché dal momento che io prendo le redini di questo microfono e di questo programma Tutto Bene a 105, è lunedì mattina, siamo in un agosto torrido, e allora io voglio polemizzare. E abbiamo trovato su Demos Italia, che ovviamente citiamo, pagina su Instagram, le 5 tasse assurde che esistono solo in Italia e non altrove. Quindi sono le cose che pagate solo in Italia, perché negli altri paesi normali queste cose non ci sono, mio
1: che
0: caro
1: già
0: Spagna.
1: Questo ti potrebbe far girare le palle.
0: Allora, intanto salutiamo quelli che stanno arrivando all'ascolto, saremo insieme fino alle 10 di questa mattinata, quindi facciamo un po' di polemica, diventerà un po' uno sfogatoio. Allora, vuoi che te le elenchi queste 5 tasse?
1: Vai che sono curioso.
0: Intanto le paghi tutte anche tu. Allora, l'imposta di bollo sui risparmi. Hai più di 5.000 euro sul conto? Chi ce li ha? Però vabbè, paghi 34,20 euro l'anno solo perché hai più di 5.000 euro sul conto.
1: Che meraviglia.
0: Questa è veramente assurda. Sì. Poi c'è la tassa sulla copia della SIAE. Compri una chiavetta USB, un hard disk o uno smartphone, nel prezzo c'è una tassa SIAE. Paghi per la possibilità teorica di copiarci musica.
1: Esatto, per la possibilità teorica.
0: Esatto, quindi il processo alle intenzioni fanno. Poi vabbè, il canone della televisione, lo sappiamo. Il super bollo, perché non è che bastava il bollo, che già per me è assurdo. Però hai un'auto con più di 185 kW, paghi 20 euro extra per ogni kilowatt in più. Eppure l'Italia è un'eccellenza mondiale nella produzione di auto sportive. E poi questa è la più assurda, ragazzi, non ci volevo credere. Ma c'è la tassa sull'ombra in Italia.
1: Come la tassa sull'ombra?
0: C'è la tassa sull'ombra. Allora, se la tenda del tuo negozio fa ombra sul suolo pubblico, paghi. Cioè, se tu hai un negozio, hai una tenda che sul suolo pubblico fa ombra, tu paghi una tassa. Questa è veramente assurda.
1: Al posto di pagare loro perché ci fanno ombra, cioè, devono loro pagare perché stanno facendo ombra, bene.
0: Ma poi con tutto quello che costa già aprire un negozio, cioè,
1: appunto.
0: È assurdo. Allora ragazzi, al 342 41 15 105, intanto diteci come state, dove siete, ma c'è una tassa che vi fa veramente imbestialire, che non vorreste proprio pagare, la tassa più assurda che dovete pagare? Io lo dico subito, per me è il bollo dell'auto. Cioè, tu paghi una tassa per il fatto che hai una tua macchina di proprietà, cioè già hai pagato la macchina, hai pagato la proprietà e paghi ancora la tassa sul fatto che l'auto sia tua. Cioè, per me questa è assurda. Per te, Spine?
1: Eh sì, anch'io sono d'accordo con te. Per me la più assurda è quella sull'auto, sì, il bollo.
0: Beh, quella sull'ombra è incredibile. Anche l'insegna a bandiera ti fa pagare l'ombra, dicono. Intanto ci saluta Anto da Asola. Quindi vedi, evidentemente c'è chi ha dei negozi e questa cosa qua trova conferma. Io la trovo assolutamente assurda. Intanto c'è Anto da Asola, che dobbiamo salutarlo per forza, perché ci scrive: buongiorno Gobbi. Ovvero lui sa che io e Spine siamo di quella squadra là, di quella,
1: sì,
0: squadra meravigliosa,
1: bellissima.
0: E scrive anche fino alla fine, quindi fino alla fine, forza Anto da Asola. Allora, 342 41 15 105, scatenatevi. Qual è la tassa più assurda che secondo voi ci fanno pagare? E adesso Brescia, da Dio.

0: ragazzi, buongiorno.
1: Ciao.
0: La tassa più assurda, io sì. sono un dipendente, quindi ho il CUD.
1: Sì.
0: L'anno scorso ho ricevuto due CUD, di cui uno della disoccupazione, e sono, ho dovuto pagare le tasse sugli soldi che ho ricevuto della disoccupazione. Più assurdo di questo non ce n'è. Paolo da Carasco.
1: Paolo, lo so, ci state scrivendo veramente in tantissimi su tasse assurde, e ci hanno confermato che si paga davvero la tassa sull'ombra se hai un negozio. L'unico modo per non pagarla è mettere l'insegna al neon. Questa è veramente una cosa assurda.
2: Hai fatto bene a dare questa dritta, quindi mettete tutti le insegne al neon.
1: Esatto. Allora, qual è la tassa più assurda che ci fanno pagare? 342 41 15 105. Noi torniamo tra pochissimo. Pochissimissimissimo.

0: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
1: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
2: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
1: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché? Ecco perché.
2: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono all'ordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
3: Yuhu! C'è nessuno!
4: Yeah! Uno c'è! Oh, sì, ma a piccolissime dosi, come le tue.
5: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
6: Uh! 105 Selection, il meglio della selezione musicale italiana ed internazionale, su Radio 105.

0: The Bausa, Lose Myself, il disco 105 selection di questa settimana, solo i dischi migliori selezionati da Radio 105, il disco selezionato di colore giallo, color Radio 105 e color bombetta, mio caro Spine.
1: L'hai fatto bene a venire.
0: Allora, ragazzi, ci state inondando, il 342 41 15 105. Veramente siete in tantissimi e possiamo dirlo incazzatissimi, perché effettivamente stiamo parlando delle tasse più assurde che paghiamo in Italia. Siamo partiti proprio da questo post pubblicato su Instagram in cui si elencavano le 5 tasse che paghiamo solamente in Italia e non negli altri paesi. Chi c'è?
2: Ciao ragazzi, ma non avete notato che sulle bollette tipo della luce,
0: sì,
2: ci sono c'è il prezzo della materia prima eccetera, poi ci sono le tasse e poi paghi l'IVA sulle tasse.
0: Sì, è vero.
2: Cioè paghi due volte le tasse, ok? Questa è fantastica, cioè se guardo, provate a guardare la bolletta della luce.
0: È vero, è vero.
2: Ciao ragazzi, ciao.
0: No, ma a me questa cosa veramente fa imbestialire, il fatto che tu debba pagare l'IVA due volte praticamente su tutto, perché la paghi sui prodotti che compri, poi paghi l'IVA quando lavori, praticamente paghi IVA doppia, che già è altissima. Questa cosa mi fa veramente andare fuori di testa. Chi c'è?
3: Ma vogliamo parlare della tassa TV?
0: Anche.
3: Perché sei in possesso di televisione o radio, ma stiamo scherzando? Il bollo auto e tante altre, tutte le accise. Ma ragazzi, sì, ma finiamola, ma siamo ridicoli. Walter da Trieste.
0: Grande Walter, siamo ridicoli. Però possiamo dire che quanto è bello pagare la radio. No, dico, la radio, tutto sommato, teniamola fuori.
1: Visto che è gratis, no, in un certo senso.
0: Esatto, quindi teniamola
1: fuori. Una piccola tassa.
0: Dai, una tassina. Allora, Marinella di Alessandria, questa è abbastanza incredibile, perché dice una tassa assurda, ragazzi. Quella che ti fa pagare il comune per l'ingresso al camposanto del defunto da tumulare. Per le ceneri della mia mamma ho versato una tassa di 120 euro per l'ingresso dell'urna. Ragazzi, ma stiamo scherzando? E poi Mao, sempre da Alessandria, scrive: buongiorno Edo, a me la tassa che mi fa arrabbiare è quella sulla successione, anche questa è assurda, perché se io eredito qualcosa devo pagare anche caro per cose già mie, che sono della mia famiglia, chiaramente. Anche questa è assurda. Intanto lasciatemi salutare al centralino la scatenatissimissimissima che mi ha scritto: ci sono io oggi, scatenato, la zia al centralino. E ovviamente, visto che mi sono dimenticato all'inizio, salutiamo anche la chicca in redazione. Voi continuate, qual è la tassa che

0: Giovanotti Alfa, buon vento, e stiamo facendo arrabbiare gli italiani con le tasse più assurde che ci fanno pagare. Allora, la tassa di laurea c'è anche, perché sembra una battuta, ma in alcune situazioni universitarie possono esserci ancora tasse, contributi legati al conseguimento del titolo. Cioè, oltre alle tasse che paghi per andare nei 5 anni all'università, quando tu consegui la laurea paghi anche una tassa su quello. Questa cosa è veramente assurda, mio caro Spine. Chi c'è?
1: La cosa più assurda è che io ho dovuto pagare per rinunciare all'eredità. Io, mio figlio e mia moglie. Alla fine ci è dovuto costare 1000 euro tra notaio e altro. Bella l'Italia.
0: No, anche questa è assurda, ma la cosa che mi fa andare in bestia, sai qual è, Spine? La tassa sulla pensione per i pensionati. Cioè, le pensioni vengono tassate dopo che tu hai tutta una vita, hai pagato tasse, ti tassano anche la pensione.
2: Sì, che poi già sono altissime, no, le pensioni per i nostri poveri.
0: Sì, esatto,
2: anziani, cioè.
0: Tra l'altro, allora, come dice Matteo dal camion, dice: buongiorno, stamattina avete deciso di farci arrabbiare tutti. Le tasse in Italia sono tutti stupidi. Questo dice
2: il nostro... te parla così?
0: Secondo me sì, quando dice le tasse in Italia sono tutti stupidi. Allora, chi c'è?
3: Buongiorno, Gobacci.
0: Ciao.
3: È ridicolo anche pagare le tasse sui soldi che abbiamo accantonato.
0: Vero?
3: Le tasse sulla pensione, c'è un accantonamento di 35, 40, 45 anni in cui lo Stato prima ci ha speculato, ci ha preso gli interessi e poi ti levirà i soldi con le tasse. Sul TFR sono tasse oltre il 25%. Su accantonamenti tuoi, sul lavoro già tassato. No, Alessio da Castelfiano.
0: Allora, ciao Alessio, è anche vero quello che dice Valeria da Roma: a me fanno arrabbiare le tasse che vengono evase. Anche questo è vero, perché se non ci fosse evasione fiscale, probabilmente saremmo tutti un po' più in linea.
2: Sì, però
0: no?
2: Ti ci portano in qualche modo a fare il truffatore, dai, cioè, così è troppo.
0: Beh, no, oggi noi ci stiamo effettivamente concentrando su quelle tasse che sono veramente assurde, ragazzi. C'è tanti che si lamentano magari dell'IMU. Alessandro da Venezia ci scrive: le tasse retroattive valide solo per lo Stato, la tassa sulle vincite e specialmente l'IVA sull'IVA. Beh, anche la tassa sulle vincite, già nel momento in cui tu tassi le scommesse, giustamente, perché ci sono invece delle categorie che giustamente vengono tassate, poi se ti capita di vincere qualcosina te la tassano, perché giustamente l'Italia è l'unico paese dove se hai da pagare delle tasse nessuno ti dice esattamente quanto, ci dice Michael da Sestri Levante, ed effettivamente così, soprattutto per le partite IVA, non sai, fino all'ultimo non sai mai quanto c'è da pagare. Chi c'è?
4: Buongiorno ragazzi. Sul bollo sulla macchina assolutamente d'accordo con te, ma guardate che anche sulla casa di proprietà, tu c'hai una casa tua e stai pagando lo stesso, sempre, quindi...
0: E le accise, ci dice Lorenzo, e chissà quanto paga di tassa sul sangue Dracula, no? Secondo te paga una tassa sul sangue?
2: Ma la finisci di cazzate.
0: E non lo so, magari sai, paga anche lui su quello che mangia. Beh, questa è una delle hit dell'estate 2026, Tame Impala e Jenny con Dracula. Si va direttamente in Transilvania, qui nella mattina di Radio 105. Vamos!

0: Ciao ragazzi, sono Franco da Napoli.
1: Ciao,
0: allora,
1: Franco.
0: In primis non sopporto come te la tassa sulle auto.
1: Sì.
0: La vorrei, la pago pure, però Cribbio, dammi le strade che funzionano, dammi dei servizi.
1: Esatto.
0: Comunque uno paga le tasse e non hai i servizi.
1: Esatto, esatto. E questo, cioè le tasse uno le pagherebbe anche volentieri, funzionasse tutto e funzionasse tutto il resto. Invece ci troviamo a pagare e a pagare poi per sistemare le cose. Quindi noi torniamo tra pochissimo. Quali sono le tasse che vi fanno proprio venire pruritino?
2: Tutto bene, tutto bene a 105.
3: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neo mamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara! I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
4: 105. Hey! Radio 105. Proud to be different.

0: Save Your Tears, The Weeknd. Allora, Spine, devo dire che Save Your Tears è una delle mie canzoni preferite di The Weeknd.
1: Ma chi se ne frega?
0: Immaginavo. Allora, sono molto orgoglioso, Spine, perché la polemica oggi è veramente divampata.
1: Quando chissà perché.
0: Ma chissà perché. Perché comunque, su suggerimento di Spine...
1: quello.
0: Esatto. Cioè, quando si parla di tasse, gli italiani, diciamo che non è che siamo felicissimi. Allora, la tassa peggiore è il bollo. Siamo l'unico paese in Europa che abbiamo ancora il bollo auto. Beh, devo dire che il bollo auto, diciamo che ha vinto tra tutte le tasse che fanno più arrabbiare. Allora, poi non si firma, ma scrive: buongiorno, vogliamo parlare di una tassa di uscita dall'ospedale con tanto di bara solo perché l'ospedale è in un comune diverso da quello di residenza? Stessa regione, ovviamente. Questa è l'Italia. Benissimo. Paolo da Torino dà un consiglio: buongiorno, le tasse dovrebbero servire per garantire dei servizi, come ha detto anche l'ascoltatore di prima, essenziali, gratuiti per tutti. Nonostante tutte le tasse, i servizi non funzionano. Per dirne una, la sanità, ci dice Paolo da Torino, che salutiamo. Chi è?
2: Ah, la tassa sulla il bollo auto è fantastico, anche perché le strade italiane fanno schifo. Se io pago le tasse per la circolazione, sì, e se prendo una buca per strada devo essere sicuro che non sia troppo grande, perché c'è una sentenza della Cassazione che dice che se è troppo grande poteva essere evitata, quindi il comune non mi risarcisce. Ma non solo, siccome non sono stato attento rischio anche una sanzione.
0: Mamma mia, ragazzi. E Fabio Davuriano invece dice: Edo, senti questa, pensione integrativa, una volta in pensione posso prenderla tutta insieme con la maturata, ma devo pagarci la tassa, e in più devo pagare la tassa su tutto quello che ho portato in detrazione negli anni. Cioè, hai capito? Fine. Poi una cosa che fa tanto tanto arrabbiare sono le accise, effettivamente, anche perché poi tu paghi l'IVA sulle accise. Le accise che risalgono
1: al 1935, se
0: non esatto, sbaglio. Una cosa del genere. Quindi è assurdo.
1: Siamo meravigliosi. Infatti, il costo della benzina adesso dov'è?
0: E siamo a 2 euro quasi.
1: Sì, ieri ho fatto un pieno. Allora, calcola che io solitamente un pieno lo facevo con 60 euro.
0: Sì.
1: Adesso ieri ne ho spesi 88.
0: Sì, certo. Perché allora il diesel è sopra i 2 euro, la benzina è 1,9999 periodico. Allora, ricordate quando c'era il bollino da porre annualmente sulla patente? Ci dice Laura da Verona. Ecco, tu sicuramente lo ricorderai, io no.
1: Non ho fatto in tempo, ma me lo ricordo.
0: Ah, te lo ricordi. Il 30% di acconto per le partite IVA. Questo è veramente... Le partite IVA sono martoriate, ragazzi.
3: Per me quella più ingiusta è la tassa sui rifiuti, perché già devo sbattermi a fare la differenziata cartone con la plastica, il secco, l'umido, esatto. E poi mi fai anche pagare. Cioè, è assurdo. Almeno dammi i soldi per i sacchetti che uso tutto l'anno, ma invece anche lì, zero. Ciao Luca di Verona.
0: Ciao Luca. Cioè, dai, anche i rifiuti. Già che mi fai fare la differenziata, non farmi anche pagare la tassa. Benissimo, adesso un po' di musica per distendere. Poi dopo, nella seconda ora, avremo il risveglio musicale.

0: 105 Traffic.
1: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla A1 si resta in coda per un chilometro a causa di un incidente tra Terre di Canossa Campegine e Parma in direzione Milano. Un altro incidente crea 2 chilometri di incolonnamenti sull'A14 tra Val Vibrata e San Benedetto del Tronto in direzione Ancona. 3 chilometri di coda per tratto chiuso tra Grotta a Mare e San Benedetto del Tronto viaggiando verso Taranto. Sulla A30 un chilometro di incolonnamenti per traffico intenso tra Mercato San Severino e il bivio per il raccordo Salerno-Avellino in direzione Salerno. Infine, sulla statale 225 della Fontana Buona si segnala un incidente all'altezza dell'incrocio Cicagna. Per il momento è tutto, si raccomanda la massima prudenza.
0: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
2: Let's go! Da MedioWorld ci sono gli ultimi giorni di mega sconti. Fino al 19 agosto, solo con carta MedioWorld Club, frigorifero combinato LG Fit & Max, scontato del 25%, tuo a €696,75. Approfittane subito in negozi e online. MedioWorld.
3: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi.
5: Perché se non Deghi, non ci credi.
0: From the Magic City, 105 Miami. Con Radio 105, vola a Miami.
6: Why don't you dance? Fatti travolgere dalle incredibili atmosfere della Magic City.
0: Party esclusivi,
6: tendenze,
0: moda e lifestyle.
6: 105 Miami.
0: Ogni sera alle 21. The beat of Miami. Solo su Radio 105.
7: 105
8: Che storia.
9: Radio 105.
10: Che storia.

0: Ciao, sono Topolino! Su Radio 105 è già passata un'ora! Sono le 9!
1: Radio 105, TGCOM 24, Breaking News.
2: Buongiorno da Mattia Venini. Stretta sui richiedenti asilo di Berlino, che vuole applicare il nuovo accordo europeo e non esclude respingimenti verso l'Italia. Non dobbiamo riprendere nessuno, commenta il Viminale. A Ceuta cresce l'allerta per un altro esodo di massa. Tajani conferma la sospensione di Schengen con la Spagna fino al 15. Netanyahu boccia il piano di Trump su Gaza. Nessun ritiro dalla striscia fino al completo disarmo di Hamas. La Casa Bianca minimizza, mentre i miliziani intimano Washington a fare pressing su Tel Aviv. Secondo i media, l'esercito israeliano starebbe però già rientrando verso la linea gialla. Giugno e luglio sono stati i mesi più caldi di sempre in Europa occidentale, lo rivela l'Agenzia Climatica Europea Copernicus, mentre l'Italia si prepara ad affrontare un'altra settimana di temperature roventi, col massime di 38-39 gradi in diverse città del centro. Allerta per la secca del Po in Piemonte. La terra trema ancora ai Campi Flegrei, colpiti stanotte da un'altra scossa di terremoto di magnitudo 3.0. Il sisma è stato localizzato a 2 km da Pozzuoli e a 5 da Bacoli, a una profondità di 4 km. La gran parte della popolazione è stata svegliata dal boato. Tragedia a Lampedusa, dove ieri un giovane regista di 29 anni di Caltanissetta, Cristiano Gianporcaro, è stato ucciso dall'elica di un gommone durante un'immersione. Alla guida dell'imbarcazione c'erano due sessantenni turisti milanesi. La procura di Agrigento ha aperto un'inchiesta per omicidio nautico. Tennis, niente Cincinnati Open per Sinner. Ufficiale la rinuncia del numero uno al mondo, resa nota dall'organizzazione del torneo. Il campione si sottoporrà ad altre terapie con onde d'urto per ridurre il fastidio al ginocchio che lo tiene in apprensione da giorni e tornare in campo agli US Open. Queste le breaking news di TGCOM 24.
1: Radio 105. Proud to be different.

0: Flamenco Paranoia, Samurai J, ed è iniziata la seconda ora di Tutto Bene a 105. Ci siamo lasciati alle spalle la polemica che oggi veramente è infiammata sulle tasse, ma non ci si può lamentare tutta la mattina, quindi dobbiamo anche un po' voltare pagina. E chi c'è?
1: Ma oggi ci sono due miei amici juventini in diretta, allora vi ascolto volentieri, perché
0: grazie.
1: In questa giornata bisogna... anche rilassarsi.
0: A proposito,
1: uno di voi due ha voglia di venire a giocare in porta alla Juventus? Così
0: io
1: si sente
0: capace.
1: Bravi. No, perché stiamo cercando qualcuno che magari, ecco, possa giocare in porta.
0: In effetti, Spine, devo dire che il portiere alla Juve.
2: Io anche ingessato sicuramente farei meglio di quello che c'è ultimamente
0: in porta.
2: Allora,
0: io sono veramente molto scarso, mister, però capisco che la ricerca sia proprio ad ampio raggio ormai per il portiere della Juve, quindi va bene, salutiamo Spalletti, sono molto contento che ci stia ascoltando, e però tra poco arriva un appuntamento che in quest'estate sta piacendo molto agli ascoltatori, proprio perché è firmato DJ Spine, il suo mixatino che diventa un risveglio musicale per quelli che magari si stanno stiracchiando, si sono svegliati da poco, ma anche per quelli che sono in ufficio o che stanno viaggiando, che stanno magari andando da qualche parte in vacanza, o magari quelli che stanno girando per lavoro. Beh, tra poco potete alzare il volume, tirare fuori il braccio ed iniziare a ballare. Allora Spine, io direi adesso andiamo un po' con musica di oggi, un'altra hit del 2026, e poi arriveremo al risveglio musicale. Cazzeie, Animal, qui su Radio 105.

0: Days of Love, The Blessed Madonna and Joy, questa hit targata Radio 105. Allora Spine, che cosa ci hai preparato? Intanto l'anno che correva di questo mixato qual
1: è? Un bel 2001.
0: Vabbè, 2001.
1: Pieno di ricordi meravigliosi.
0: Uno su tutti. Il 5 maggio 2001. Vabbè. No, che poi era il 5 maggio 2002.
1: Ma niente, non lo ricordiamo lo
0: infatti,
1: stesso.
0: Infatti, ho sbagliato. Però 2001 era altrettanto un bell'anno. Allora, intanto 342 41 15 105, scriveteci i vostri ricordi legati al 2001, perché adesso andrà in scena il mixato, il risveglio musicale by DJ Spine. Voi dovete solamente alzare il volume, giusto?
1: Braccio fuori dal finestrino.
0: Vai e si balla con DJ Spine in regia al mixato.
1: Vai con le mani che battono il tempo, vai.
0: Sì,
1: vai.
0: Io meglio di no. solo grandi pezzi.

0: 2001, ultima vacanza serena in Sardegna con tutta la mia famiglia, Silvana da Binasco.
1: Spy.
0: Volume a manette, si impenna anche il forno.

0: Grande Spine, scrive Daniele da Formia, e salutiamo Mino da Lecce.
1: Veloce, veloce, veloce.

0: E questo era il risveglio musicale di DJ Spine, che vi ha un po' alzato il volume di questa mattinata. Beh, bel mixato, devo dire, un gran bell'anno anche a livello musicale, il 2001, mio caro Spine. Che ricordi hai di quell'anno tu?
1: Guarda, io nel 2001 era un anno che lavoravo per il gruppo, ero a Radio Monte Carlo, quindi ero molto molto felice.
0: Ah, bene, bene, siamo contenti e infatti poi diciamo che di strada ne hai fatta. Allora, torniamo ai giorni nostri perché c'è Malcolm Todd con Aaron.

0: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
1: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
0: Brava Samira!
1: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
0: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
1: Riso Flora, non scuoce mai.
2: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
3: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
2: Colombo, navigando sull'app Family,
4: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
2: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 10 al 23 agosto, solo con l'app Eurospin Family, tre tranche di pizza margherita surgelata, tre mulini a 3.

0: Lose Myself, The Bausa, disco 105 Selection, la selezione migliore di Radio 105. Il disco 105 Selection è quello evidenziato di colore giallo, color Radio 105 e color bombetta. Questa è anche una citazione alla nostra collega Linda Pani, che ritroveremo nella mattinata, adesso
1: a mezzogiorno.
0: Dopo di noi ci sarà Brian, che ho già visto nei corridoi,
1: ci ha già portato dei cannoli siciliani,
0: abbronzatissimo, è bellissimo. Allora, io devo fare dei saluti. Ci scrivono saluti dai Vazzana dalla Puglia. Allora, salutiamo i Vazzana, perché poi ci scrive saluti a Filippo e Leonardo. Titolo: vi prego, una sorpresa per i miei figli. Quindi Filippo e Leonardo, vi tantissimi auguri da tutti. Un saluto da Tutto Bene a 105. E anche voi raddrizzate le orecchie, perché tra poco ci sarà il momento di giocare. Ebbene Spine, sai che gioco faremo oggi?
1: La bufala, per caso?
0: Bravo, ma non la mozzarella. Allora, occhio alla bufala. Come funziona è semplicissimo. Io vi leggerò tre notizie. Voi dovrete indovinare quale tra queste tre notizie sarà la notizia fake. Ovviamente il più veloce e la più veloce a indovinare la risposta esatta entrerà in diretta con noi e riceveranno i gadget ufficiali di
1: Radio 105.
0: Bravissimo! Io darei già dei gadget, zia, se sei in ascolto, darei già dei gadget a Spine,
1: sì,
0: perché è stato velocissimo nella risposta. Quindi tra poco giocheremo e intanto voglio salutare anche Sara, sono due Sare, Domenico e Carlo, che sono quattro ragazzi in viaggio verso Cattolica. Io in viaggio verso Cattolica mi aspettavo anche Cristiana, così faceva Cristiana Cattolica, cioè sarebbe stato comunque originale, singolare.
1: Dovevi per forza dirla sta minchiata, sì.
0: Dovevo. Allora, intanto ancora nel 2001 nasceva la mia nipote bellissima e bravissima. Peccato che non si firmi, quindi non sapremo mai chi ci ha scritto il messaggio. E poi Mike da Canus di Puglia ci prende in giro. A noi due che siamo così bianco-neri nell'anima, dice: buongiorno Gobbi, la data più bella del 2001, il 18 marzo, con la sconfitta della Juve contro la Lazio.

0: la Juve che finiva a giocare in 9. Vedi come sono bastardini i nostri ascoltatori,
1: Stai. Non fa ridere però questo messaggio.
0: Infatti.
1: Caro Mike da Canosa.
0: Noi abbiamo parlato di bei ricordi del 2001 con il mixato di DJ Spine con il suo risveglio musicale, non di ricordi tristi e brutti, quindi te lo potevi evitare chiaramente. Allora, tra poco quindi si gioca, preparatevi adesso un po' di Bruno Mars a farci ballare, protagonista anche dell'estate italiana con il suo concerto a San Siro. Questa è Oh My Soul, il suo successo qui su Radio 105.

0: Dance, Lady Gaga. E allora è arrivato proprio quel momento lì, è arrivato il momento di giocare. Come ho spiegato prima, occhio alla bufala, il gioco di questa mattina, ma non la mozzarella, la bufala, proprio la fake news. Mio caro Spine, tu già ti le stavi leccando i baffi pensando a una fresca mozzarella di bufala, magari.
1: Le ho appena comprate e costano un botto, cioè.
0: Eh sì, beh, certo.
1: Anche meno, ragazzi, va bene tutto, però.
0: Eh beh, certo, anche il costo delle mucche è salito. Allora.
1: Il costo delle mucche.
0: E del latte. E chiaro, vabbè. Allora.
1: Il costo delle mucche.
0: Andiamo. Tre notizie, ma solo una è una fake news. Al 342 41 15 105 il più veloce o la più veloce a dare la risposta esatta entrerà poi in diretta con noi e riceverà i gadget ufficiali di 105. Quindi andiamo, Spine, con questo gioco. Allora, ecco le tre notizie. A, la prima notizia: un gabbiano in Calabria è stato filmato mentre usava pezzi di pane e pizza per pescare. Questa è la prima notizia. B. Alle Galapagos è stata scoperta una nuova specie di polpo grande quanto una pallina da golf e blu. Quindi un polpino grosso come una pallina da golf e blu.
1: Sì. Occhio, come lo dici.
0: Poi la C, quindi l'ultima notizia. Un comune italiano ha installato dei semafori sui marciapiedi per regolare il traffico dei monopattini. Qual è la fake news? Allora, le ripetiamo. A. Un gabbiano in Calabria è stato filmato mentre usava pezzi di pane e pizza per pescare. B. Alle Galapagos è stata scoperta una nuova specie di polpo grande quanto una pallina da golf e blu. C. Un comune italiano ha installato dei semafori sui marciapiedi per regolare il traffico dei monopattini. Scusate, ma c'è Spine che mi fa ridere. Allora, qual è la fake news? 342 41 15 105. Vediamo chi sarà il più veloce o la più veloce. Spine, tu hai un'idea di quale possa essere?
1: Secondo me è il polpino.
0: Ah, il polpino?
1: Sì.
0: Vabbè. Non lo so. Vediamo, state già scrivendo in tantissimi. Scopriremo tra pochissimo. Al centralino c'è la zia che è già scatenatissimissimissima a cogliere il più veloce o la più veloce. Adesso andiamo con M Fabri Fibra perché c'è la loro antidroga. Ah, sì.

0: La semplicità è arrivata in cucina. Scopri Tonno Nostromo, una goccia d'olio. Nella pratica lattina, semplice da aprire e servire, con la giusta quantità di olio e tonno pinne gialle. Tonno Nostromo, 75 anni di bontà in una goccia.
1: Radio 105. Proud to be different.

0: Che pezzo, Spine, Let's Love, David Guetta e Sia, e siamo tornati perché avete, intanto devo ringraziare tutti perché siete stati tantissimi a giocare ad occhio alla bufala, ma soltanto uno è stato il più veloce, ce l'abbiamo in collegamento, Enzo!
1: Achime, buongiorno.
0: Allora, dall'accento, ciao, buongiorno. Dall'accento, Enzo, mi sembri della Val d'Aosta, giusto?
1: Sì, Valdostan, esatto, sì, sì, esatto.
0: Grande, Enzo, dalla capitale.
1: Dalla capitale, andiamo.
0: Come stai?
1: Presente, bene, bene. Senti, come si dice a Roma, mi hanno rimasto solo in ufficio perché sono andati tutti in ferie.
0: Ah, stai ancora lavorando, ma andrai in vacanza?
1: Sì, io ho preso a luglio, ho già fatto.
0: Ecco, ecco. Però guarda, tutto sommato non si sta male da soli, o no?
1: No, no, infatti, nessuno che rompe, il telefono non squilla e siamo a posto.
0: Bravo, bravo. Ma poi farai qualcos'altro magari settembre, ottobre o niente?
1: Sì, sì, a settembre c'è una bella settimana in crociera perché mia figlia fa 30 anni e quindi gli abbiamo regalato sto bel viaggio.
0: Hai capito? Ma crociera dove? Crociera dove?
1: È la crociera quella alle isole greche.
0: Ah, bello, bellissimo. Beh, dai. Dai che te la godi e intanto vediamo,
1: certo.
0: Io adesso ti ricapitolo le notizie e poi tu mi dirai quale secondo te la fake news. Allora, okay. Un gabbiano in Calabria è stato filmato mentre usava pezzi di pane e pizza per pescare. Alle Galapagos è stata scoperta una nuova specie di polpo grande quanto una pallina da golf e blu. Un comune italiano ha installato dei semafori sui marciapiedi per regolare il traffico dei monopattini. Qual è la bufala?
1: È la C.
0: Bravo! Non esiste nessun comune italiano che abbia installato dei semafori sui marciapiedi per i monopattini, anche se mi sarei aspettato
1: anche
0: di tutto.
1: Anche se sarebbe stato meglio, secondo me.
0: Anche. Esatto. Bravo Enzo, sei stato velocissimo e riceverai i gadget ufficiali di Radio 105. Vedi che comunque ti è andata bene.
1: È andata bene, dai, vedi.
0: Bene. Senti, vuoi salutare qualcuno?
1: Allora, saluto i miei amici che stanno lì a Pioltello, Adriana, Dino, Stefano e Silvia.
0: Ah.
1: Poi mia figlia, che pure lei si è trasferita a Milano da 3 anni ormai, quindi lavora lì.
0: Ma quella con cui è andata in crociera?
1: Esatto, ah, sì, okay. Sono 3 anni che è venuta a lavorare a Milano, ha lasciato la capitale e è venuta lì. Dobbiamo fare?
0: Enzo, sai qual è la cosa più bella di Milano? Il treno per Roma!
1: Esatto, 3 ore arrivo.
0: Esatto.
1: E poi, mia moglie, insomma, mia figlia, Emanuela, e poi un bel Forza Lazio, anche se siamo messi male quest'anno, però che dobbiamo fare?
0: Ah, tu sei bianco celeste, non giallo rosso.
1: No, ma a Roma la prima squadra della capitale è la Lazio.
0: Ah, guarda, io e Spine siamo di tutt'altra bandiera, osserviamo la sfida tra Roma e Lazio. Grazie Enzo, sei stato simpaticissimo.
1: Buona giornata, dai, grazie.
0: Buon lavoro, buona estate.
1: Grazie. Grazie anche a voi, ciao.
0: E adesso Peggy Gou e Aira Star con uno dei dischi più suonati in questa estate, Woman, guardala lì come cammina già per le strade di tutto il mondo, perché è una delle DJ più volute, diciamo, in tutti i club e locali del mondo. Quindi qui su Radio 105, su Il Volume, che si balla, si continua a ballare fino alle 10, adesso con Peggy Gou.

0: Ciao, sono Alberto da Biella. Io ho una curiosità. Allora, il gabbiano è vero quello del gabbiano?
1: Sì.
0: Che
1: sì,
0: si usa per pescare pane e pizza.
1: Sì, sì, è vero. In Calabria è stato ripreso questo gabbiano che per pescare usava pezzi di pane e di pizza. Ormai i gabbiani vivono tra noi, hanno preso anche le usanze degli umani, vedi? Magari c'è qualcuno e si sta dirigendo in Calabria, e allora diamo le notizie sul traffico.
2: Tutto bene a 105. 105, traffic.
3: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla A1 si resta in coda per 1 chilometro a causa di un incidente tra Terre di Canossa Campegine e Parma in direzione Milano. Un altro incidente crea 2 chilometri di incolonnamenti sull'A14 tra Valvibrata e San Benedetto del Tronto in direzione Ancona. 3 chilometri di coda per tratto chiuso tra Grotta a Mare e San Benedetto del Tronto viaggiando verso Taranto. Sulla A30 1 chilometro di incolonnamenti per traffico intenso tra Mercato San Severino e il bivio per il raccordo Salerno-Avellino in direzione Salerno. Infine, sulla statale 225 della Fontana Buona si segnala un incidente all'altezza dell'incrocio Cicagna. Per il momento è tutto, si raccomanda la massima prudenza.
2: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
4: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
6: Vieni da MD e goditi tutti gli sconti.
7: Senza rinunciare alla qualità, Antonella.
8: Da MD fino al 23 agosto con lo speciale grigliata. Ci sono prezzi imperdibili su tanti prodotti top. Ad esempio trovi gamberi argentini L1, le specialità di Beppe da 800 grammi a 9,49€. E gli hamburger di Angus e i firmati MD a 3,50€. Da MD per preparare la tua grigliata. Trovi prezzi cotti a puntino.
7: Ti aspettiamo!
6: MD, buona spesa Italia.
9: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
10: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
11: Let's go! Da MediaWorld ci sono gli ultimi giorni di mega sconti. Fino al 19 agosto, solo con carta MediaWorld Club, friggitrice ad aria Philips con doppio cestello scontata del 30%, tua a 139,99€. Approfittane subito in negozi e online. MediaWorld.
12: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi patatine tortilla da 300 grammi a 1,29€ e guacamole classico piccante da 150 grammi a 2,49€, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
13: Non perdere il Salva Euro Menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95€.
14: E un gelatino o uno stuzzichino?
13: Sì, e con 1,50€ in più. Scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
15: Mamma sita.
2: Il suono del party pop e reggaeton più famoso d'Italia ti aspetta su Radio 105 per farti ballare la musica della tua estate.
15: Te gusta mamma sita.
16: I beat più ballati.
2: I pop,
16: R&B,
2: dance,
16: reggaeton,
2: Mumbaton.
15: Este es el Mamma Sita Radio Show.
16: Aha.
17: Como va Bonnie va a ser del pop. Ey, con reggaeton y dembow. Ey, ey.
16: Mamma Sita Radio Show.
2: 105 Mamma Sita, sabato e domenica alle 20, solo su Radio 105. Pop, ey.
18: 105.
19: Che storia.
2: Radio 105.
19: Che storia.

0: Gold on the Ceiling, The Black Keys, era il 2012, suonava, impazzava questo pezzo ed era appunto il brano scelto per chiudere queste due ore che Spine, oserei dire, sono volate.
1: E meno male.
0: Allora, vi abbiamo fatto arrabbiare, vi abbiamo fatto ballare.
1: Ballare, sì, ballare.
0: E vi abbiamo fatto giocare. Allora, io ringrazio ovviamente Spine.
1: Grazie a te.
0: In regia, domani tornerà tutta la normalità con il ritorno di Dario Micolausi in arte, ma solo in arte, Dario Micolani.
1: Sia lodato.
0: Ringrazio la pinna alla redazione, ringrazio ovviamente...
1: Non era la chicca.
0: La pinna, Francesca Pina, quindi chicca, okay. Pina. La il centralino, la zia, la scatenatissimissimissima. Allora, che la ringraziamo adesso. Torna Brian, abbronzatissimo. Quindi per le prossime due ore sarete...
1: Brian, secondo me, si è fatto tipo due mesi in Lampedusa, perché è nero come il carbone.
0: È vero, veramente. Una abbronzatura, lo invidio nelle prossime due ore con lui. Domani alle 8 ritorniamo, sembrano tutto bene a 105. Ciao!

0: a tutti amici, che bello. Oddio, quando finiscono le ferie, per quanto mi riguarda, non è tanto bello, però sono contento di essere tornato qui in diretta con voi su 105. Io sono Brian, buongiorno a tutti, diamo il buongiorno, anche se l'avete sentito fino adesso, con Edoardo Mecal, buonissimo, amicissimo, carinissimo DJ Spine.
1: E in tuo onore hai visto che ho messo la maglia della Formula 1, tu che sei un patito di Formula 1, ci tenevo ad accoglierti così.
0: Io ti ringrazio, grazie perché mi hai fatto sentire a casa, un po' come io ho fatto sentire a casa te portandoti il cannolo stamattina.
1: Che bontà ragazzi,
0: era buono?
1: Al pistacchio, buonissimo.
0: Guarda, quello lì, ieri sera, preso in diretta, proprio da Lampedusa, ho comprato in questo mio bar preferito, che è il bar Roma, vado lì, prendo il cannolo e te lo porto a Spine domattina.
1: Bravo, hai fatto benissimo.
0: Al pistacchio ti piaceva?
1: Molto.
0: Io sono più per la ricotta.
1: No, cannolino... io più forse pistacchio.
0: Ah, vedi,
1: anche se quello alla ricotta è quello originale.
0: Ah beh, certo, ci ho azzeccato. Allora, amici, come state? Come va questa estate caldissima? Devastante, io vi giuro. Sono stato 2 settimane in vacanza, fa caldo chiaramente, però quando sei al mare su un'isola, col vento, bene o male, un po' d'aria, no? Gira, vai al mare, ti tuffi. Milano.
1: Ti aspettavi il fresco a Milano?
0: Milano! Io ho detto, senti che aria frizzantina, no? Appena aperto il portellone dell'aereo si è sentita una calura che è entrata, una roba devastante. Eravamo tutti abbronzatissimi perché il volo di ritorno è un po' come quando vanno in Turchia a farsi i capelli, sono tutti pelati con, no? Con tutte le cosine. Ecco, stessa roba, si parte bianchi, si torna tutti belli abbronzati scuri, apre il portellone e la gente proprio in paranoia direttamente. Vabbè ragazzi, è storia di ferie, insomma, l'abbiamo vissuto tutti bene o male. Arriva già qualche messaggio, Spy?
2: Buongiorno Brian.
0: Io questa voce
2: la riconosco. Buongiorno. Ti manca il giro in barca a Lampedusa? Ti manca, bellissimo.
0: Lo so, allora questa voce qua va subito direttamente, perché io, devi sapere Spine, che ogni volta che vado in vacanza in questa isola magnifica alterno un giorno al mare normale in una spiaggia a seconda del vento e un giorno in barca. Questa voce qua, di questo qua, è Emanuele, che è il barcarolo, mio amico di Lampedusa, la sua barca si chiama Eva 2, il capitano della barca, che con Vincenzino, che è il suo assistente mozzo, ogni giorno mi accompagnavano. E cosa ha fatto questo qua? Mi ha mandato il messaggio, hai capito? Adesso è già partito lì, sta già andando in quel mare stupendo. Salutiamolo, ciao Emanuele, ciao a tutti gli amici che si stanno divertendo in questa estate. E io soffro pensando ai tuffi. Ah, che frescura. Tu non vai manco in ferie, Spine?
1: Sei già andato, sì.
0: Sì, ma tipo un anno fa. Vabbè, io sono, diciamo, sono l'opposto di Spine. Lui non ha niente, un filo di abbronzo.
1: Io sono Casper.
0: Tu sei Casper, bravo. Siamo Ringo, è presente la pubblicità dei biscotti. Va bene, dai, partiamo subito con Silver Lines. Io sono carico, e voi? Dai.

0: Ciao Brian, ciao a tutti, sto partendo per la Liguria per Ventimiglia, la mia terna dia, ospite di Alessandro e Lorella, ciao. Che saluto. Volevo dirvi che uno parte bianco, sì, torna bronzato, sì, però attenzione che ritorna bianco. Buona continuazione, Davide De Prof.
1: Ciao Davide, allora sì, effettivamente è così, intanto un saluto a tutti quelli che magari si sono connessi con noi, no? Ci stanno ascoltando in questo momento a Radio 105, inizia 105 Open Club. Vi do un po' di info perché prima ero emozionato, sai, il primo intervento, si torna dopo le ferie. Io sono Brian, vi accompagnerò per tutto questo mese di agosto, caldissimo mese di agosto, dalle 10 alle 12, cioè quest'anno abbiamo l'orario costante, quindi per 3 settimane vi beccate me. Cosa accade durante questo periodo, no? Durante queste due, cosa può accadere? Allora, intanto sicuramente sentiamo qualcuno di voi che mi piace parlare al telefono con voi, sentire, fare una telefonata, eccetera, però torna ufficialmente il gioco più amato da tutto il mondo. Pensate che la CBS, l'NBC, tutte quelle reti straniere che hanno 3 lettere, fondamentalmente, mi hanno chiesto i diritti del gioco dell'estate. Il Crucifer Brian torna a sfidare. Perché ridi?
2: C'è ancora il Wall of Fame?
1: Non c'è più, perché no. regaliamo qualcosa. Zia, salutiamo la zia Cetrello. Zia, mi confermi? Perché no, regaliamo il kit, se non sbaglio, della radio. Quindi oggi pam pam pam spariamo kit come se non ci fossero domani. Te lo ricordi quando mettevamo proprio la classifica dei vincitori del...
2: Ma come posso dimenticare una figata del genere? Vabbè,
1: ma io la facevo perché non avevo niente da regalare. Ho detto, almeno la fama. Almeno la fama estiva, no? Pensa che la sigla è ancora quella. Da 3 anni a questa parte è sempre quella.
2: È la cosa più bella del gioco.
1: Dove ci sei tu? Che la sigla me l'hai fatta tu, quindi io sono veramente contento. No, quindi giochiamo, regaliamo un po' di cosette. Allora, intanto diamo i numeri, cosa che facciamo molto spesso. 342 41 15 105. So che siete abituati con Linda che fa un sacco di messaggi. Pam pam pam manetta, vero? Spice and Speed. Linda fa un sacco di messaggi.
2: Sì.
1: Faceva questo orario, se non sbaglio, settimana scorsa, se non lo so, perché stavo ignorando la radio durante le ferie. Ci sta, no? Almeno ricaricarsi durante le ferie. Però ho beccato un sacco di ascoltatori di 105 in vacanza, quindi bello.
2: Ti hanno pestato?
1: Sì.
2: Hanno fatto bene.
1: Proprio in un angolo, a un certo punto. Basta! Perché c'è ancora lo zoo dopo 26? No, non è vero. Non è vero, dai che si scherza. Dai, mandateci un po' di messaggi, abbiamo qualche vocale già pronto. Sentiamo, vai.
3: Brian, scusa, ma tu devi fare lo slogan. Rinfresca Milano.
1: No.
3: Quando arrivavi... era tutto più fresco.
1: Sì.
3: Ciao Spai, da Alberto Fabbro di Tortona.
1: Ciao Alberto, magari ci vuole. Comunque dai, 342 41 15 105. Si parte, siamo carichi. Siamo

0: Ciao Brian, bentornato. Dai, è tutta Chiara da Pavia.
1: Ciao Chiara, grazie mille. Ho un bel po' di messaggi di gente che mi dà il bentornato, grazie. Grazie mille a tutti, anche Marco da Aosta. Ciao Brian, buongiorno, non ci si ferma mai, un abbraccio. E poi buongiorno dal camion, appena caricati 100 quintali, quelle quintali, no, quintali di meloni in un'azienda agricola. Settimana prossima a ferie potrebbe nascere mia figlia Lorenzo. Allora, Lorenzo, cosa si dice? In bocca al... no.
2: Congratulazioni.
1: Ma non si fa gli auguri anche prima che nasca, si
2: vabbè,
1: dice?
2: Vabbè, manca una settimana, dai, noi gli auguriamo tutto il bene e che tutto vada per il meglio.
1: Good luck in inglese, sai che in inglese pesa meno, no? Good luck, buona fortuna, che va bene così. No, oh, 100 quintali di meloni. Allora, io ti faccio una domanda, Spine. A te piace il melone, non l'anguria, eh? No, il melone.
2: Perché, certo che sì.
1: Perché in alcuni dialetti e posti il melone viene associato all'anguria anche. Quindi, melone quale? Io, perché c'è il giallo, quello giallo esternamente.
2: Sì, infatti adesso c'è sta moda di 3000 colori.
1: Quello c'è anche
2: classico.
1: Quello coccodrillo, io non l'avevo mai provato, che appunto c'è quella... Sai, è presente il coccodrillo come è fatto?
2: Sì.
1: Il coccodrillo... come... no, praticamente ha il colore tipo coccodrillo esterno. L'ho assaggiato a Lampedusa, non lo sapevo. L'ho assaggiato
2: buono,
1: sì, buono. Anche se il mio preferito è quello giallo esternamente, giallo proprio,
2: sì,
1: canarino.
2: Quello arancione dentro,
1: no, quello bianco dentro.
2: No,
1: vedi che ognuno c'ha il suo,
2: no, originale.
1: Allora vi dico una ricetta, no, è bella questa qua, sentite, appresa in barca, questa è carina, è veramente appresa in barca, praticamente, mi ammazzerà perché non so se è un segreto, vabbè, ma comunque niente di, allora prendete il melone, questo qua giallo all'interno bianco, non so, magari ha un nome, sai che ogni melone ci avrà la sua, no, la sua razza, ecco, allora, melone giallo esternamente, dentro bianco, lo tagli, come te pare, cioè alla fine è così, poi limone spremuto sopra, proprio il limone, no? Il limone normale così, e poi sale. Devastante! Non sei convinto?
2: Non so, il sale, boh, mi viene in mente tipo la tequila, no? Che ci metti il sale sul bicchiere.
1: Roba del genere. Quindi, melone tagliato, limone spremuto e poi sale. Assaggialo. Pazzesco! Veramente,
2: ciao. Ma si può fare anche con quell'arancione, no?
1: Allora, ti dico la verità, secondo me non è la stessa cosa. Comunque hanno due sapori diversi, ecco perché tu preferisci quello internamente arancione. Ma perché stiamo parlando di meloni? Ma perché sì, possiamo parlare di quello che vogliamo, estate, no? Perché dovremmo parlare... Tipo Edoardo prima ha parlato di tasse, voglio dire, cioè, ognuno può scegliere, no, la caratura degli argomenti di cui si parla. Dai, vabbè, comunque continuiamo con la musica, perché quella c'è sempre qui, c'è sempre Girl Next Door.
3: Let's go. Sounds good, real good.

che non volevo fare una puntata a tema melone, no, però dai, così parte l'argomento, uno ne parla, cioè l'argomento, così una curiosità. Radio 105, 105 Open Club, per questa vostra estate sempre in diretta, ovviamente col vostro Brian di fiducia. Leggo un messaggio. Brian, te lo do anche una ricetta unica. Prendi il melone retato, quello arancione, prendi del prosciutto di Parma tagliato a fette sottili, lo metti sopra e mangi assieme. Wow! Non ho capito, ma io ti stavo dando una ricetta originale. Questa roba qui la fanno tutti, si sa. Vabbè, dai, niente, lo stesso, ho capito. Non si può dare un nuovo input culinario che subito ti criticano. Torniamo tra poco, che dici, Spine? Dai, a tra poco.

0: Tipico del primo appuntamento. Silenzi imbarazzanti. Odioso, vero? Con Double Date di Tinder, niente più silenzi imbarazzanti. Con Double Date di Tinder, porta con te chi ti conosce meglio. Così avrai sempre qualcuno pronto a rompere il ghiaccio. Addio ai classici appuntamenti. Prova ora Double Date di Tinder.
1: Quando lavoro il tempo è prezioso. Per questo ho al mio fianco Tecnomat. C'è tutto quello che mi serve, sotto lo stesso tetto, a orari da professionisti.
2: Tecnomat, più professionale, meno caro.
3: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Ti orientiamo 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
4: Io penso a te ogni giorno.
5: Coppa Italia Frecciarossa. Da venerdì 14 agosto. Tutte le partite in diretta e in esclusiva sulle reti Mediaset e Mediaset Infinity. Coppa Italia Frecciarossa. Nuova edizione, stessa passione.
6: Ho fatto un sogno.
7: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
8: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
9: From the Magic City, 105 Miami. Con Radio 105, vola a Miami.
10: Why don't you dance?
11: Fatti travolgere dalle incredibili atmosfere della Magic City.
9: Party esclusivi,
11: tendenze,
9: moda e lifestyle.
11: 105 Miami.
9: Ogni sera alle 21. The beat of Miami. Solo su Radio 105.
12: Radio 105. Proud

0: 10:25 minuti qui a Radio 105. Abbiamo parlato del bene e del male delle ferie, nel senso che io chiaramente sono appena tornato, sono 25 minuti che lavoro. È difficile, eh? Cioè, proprio adesso parte la maratona. No, dai, io non voglio lamentarmi in realtà, sto soltanto giustamente dicendo che torni bello abbronzato, rilassato dalle ferie, poi chiaramente, no, devi un po' switchare alla modalità lavorativa, ma non è un problema, siamo qui, belli, carini, su 105, e ho deciso di fare una chiamata, così chiamare qualcuno di voi che ci ha scritto al 342 41 15 105. Al telefono c'è Andrea, pronto?
1: Pronto?
0: Oh, pronto, Andrea, mi senti?
1: Sì, ti sento.
0: Ciao, come stai?
1: Tutto bene, sta fresco.
0: Lo so, ma dov'è che sei infatti? Che mi hai scritto un messaggio, dillo a tutti i nostri ascoltatori.
1: Siamo praticamente al rifugio a Rima, in Alta Val Sermenza, Valsesia.
0: Valsesia.
1: E con un gruppo di amici abbiamo preso in gestione un rifugio, abbiamo detto, ma sai cosa facciamo quest'estate? Andiamo a lavorare.
0: Bellissimo, scusami, a quanti metri siete?
1: 2200
0: metri, quindi al freschetto, che temperatura c'è? Ti prego, fammi sognare, perché qua c'è tipo
1: allora,
0: 46 gradi.
1: Ci saranno 15-17 gradi più o meno.
0: Spine ha aperto gli occhi, proprio ha avuto una sorta di sincope, hai sentito 15 gradi.
2: Che meraviglia.
0: Che meraviglia. Scusami,
1: infatti,
0: ma... Dimmi.
1: Stiamo preparando la polenta. Io ho polenta e... No,
0: ma, polenta e zuppa. No vabbè, io impazzisco. No, allora devo dirti la verità, io non sono un grande fan della montagna d'estate. Cioè, nel senso, se devo scegliere, no, una vacanza estiva, vado al mare. Infatti ogni anno me ne vado lì su quell'isola sperduta a prendere il sole, a mangiare pesce, cioè, questa è la mia vacanza, se penso alla vacanza. E quando mi dicono, io sono andato in montagna quest'estate, io sono un po' titubante. Perché scegliere la montagna, secondo te, a parte il fresco che chiaramente, no, può essere il primo segnale, però perché scegliere la montagna?
1: Beh, il fresco, ma ho già detto, poi per se piace camminare, piace stare immersi nella natura. Poi nella vallata qua c'è poca gente, quindi non c'è neanche

0: tutto quel gran turismo per dire non mi muovo.
1: Okay.
0: Poi settimane fa sono andato comunque in Puglia e lì ho detto veramente cavolo.
1: Ah, beh, certo.
0: Poi dipende da... Dipende da come si è abituato.
1: Andrea, scusa, forse abbiamo un leggero ritardo quando parli tu. No, io c'è un video su Instagram che adesso non mi ricordo come si chiama questa pagina.
2: Salvatore? Quello?
1: No, non è una cosa così. No, è una cosa molto più figa. È un tizio che cucina in mezzo alle montagne, proprio nel verde, con questi ruscelli. Lui c'ha sto coltello pazzesco e fa tutto con sto coltello. Quindi, pam, pam, affetta sul tagliere.
2: Lo seguo anch'io.
1: Anche tu, hai capito qual è? Certo. Che cucina, prende la pietra, gli mette fuoco, la pulisce con l'acqua del ruscello e poi accende il fuoco e inizia a cucinare il salmone. Io impazzisco quando vedo quella roba. Ecco, già per quello potrei essere ispirato a venire in montagna a fare una vacanza, Andrea, sai?
0: Noi siamo un po' più rustici, quindi stufa economica, polenta, formaggi locali e vino e birra in quantità industriale.
1: Bello,
0: quello più o meno è il mood.
1: Mi stai facendo venire voglia di mollare la radio e venire lì in montagna, ma non posso perché potrei essere licenziato. Perché anche
0: internet c'è, funziona.
1: Internet c'è, quindi andiamo in onda da lì. Va bene, senti Andrea, allora salutami tutti i tuoi amici, salutami Vallée,
0: certo,
1: giusto?
2: Vallée.
0: Esatto, sì.
1: Però Vallée a Rima, esatto. Si chiama, se
2: okay.
1: Non sì, sì.
0: Il Vallée di Rima.
1: Ok, bene. Ciao Andrea, grazie. Salutami.
0: Ciao, grazie mille.
1: Salutami a sorta. No, scherzo, ciao Andrea, ciao. Ciao, ciao bello, ciao. Ragazzi, purtroppo è così, no? Quando non puoi avere una cosa, la vuoi. È così, no? Da 40 gradi a 15, effettivamente.

0: Darin Electric, sono le 10.35, amici, questo è un programma che vi terrà compagnia per tutta l'estate. Io sono Brian, insieme a DJ Spy, che è con me in questi giorni. Ogni tanto ti becco giusto la mattina, Spy.
1: Domani e anche giovedì, sì.
0: Senti, ma tutto a posto? Stai bene? Perché ho saputo che ti sei leggermente infortunato.
1: Ma sì, ma sono riuscito a spaccarmi il dito di un piede ieri, cioè una roba...
0: Ma di quello sano?
1: Sì, di quello sano, così almeno zoppico da tutti e due i piedi, striscio tra un po'. Ma che sfiga, scusa.
0: Sì, ma facendo cosa?
1: Allora, ho svuotato per pulire la piscinetta di mia figlia.
0: Quella gonfiabile?
1: Sì. Quella grossa.
0: Sì.
1: Da 3000 litri. Il problema è che un po' di acqua è finita sulle piastrelle.
0: Sì, ah caspita, quindi scivoloso.
1: Sono scivolato col destro, appoggiando il sinistro, l'ho appoggiato sulla punta delle dita praticamente e me lo sono sfondato.
0: Mamma mia, ma quindi è rotto?
1: Cioè... È completamente nero carbone, adesso speriamo che...
0: Che poi scusa, il piede è un po' un casino quando ti
1: non
0: si rompe...
1: Non te lo ingessano, le dita no.
0: Esatto, non te lo possono ingessare perché non c'è lo spazio praticamente,
1: esatto.
0: Giusto? E quindi che fai? Lasci lì?
1: Quindi soffro in silenzio.
0: Ma prima o poi si sistema?
1: Sì.
0: Ma scusami, ma antidolorifici? No, manco.
1: Ho preso un Brufen 800.
0: Esiste.
1: Quello dei cavalli, sì.
0: Sì, è veramente una botta di antidolorifici.
1: Sì, però non fa niente, fa male.
0: Fine, buona guarigione, che te devo dire, mi dispiace. Arriva qualche messaggio?
1: Sì, certo.
0: Dai, sentiamo.
2: Ciao ragazzi, scusami Brian, ma quante settimane di ferie hai?
0: Due.
2: Estive. Ti fai una settimana a montagna, una settimana al mare, perché da fare due settimane solo al mare a me proprio stufa, stanca più che mai il mare e il sole. Viva la montagna e viva anche il mare.
0: Viva
2: la provincia di Vicenza.
0: No, e viva anche? Scegli tu, Spine, scegli.
1: No.
0: Ma no, okay, ho detto viva, puoi scegliere il melone.
1: Ma tu vuoi andare lì?
0: Ma il melone con il limone e il sale, giusto?
1: Bravo.
0: No, vabbè, devo dirti una cosa. Devo dirvi una cosa. Io ho un problema, non so se ce l'avete anche voi quando andate in ferie.
1: Uno.
0: Vabbè, uno dei tanti. Quello specifico di cui voglio parlarvi è che quando inizia la vacanza, i primi 3 giorni io sono ancora in modalità lavoro. In modalità veloce, ansia, impegno, ok? Ci metto 3-4 giorni a ricordarmi, a entrare proprio in modalità relax. Proprio, non lo so, è una cosa mentale, credo, fisiologica. E, dal terzo, quarto giorno entro in modalità relax, quindi immaginatevi di fare solo una settimana di ferie. In pratica c'è il tempo che ti sei adattato alla vacanza che devi tornare. Quindi per questo cerco di fare periodi molto lunghi, cioè più lunghi nello stesso posto, proprio per riuscire ad abituarmi. Poi ovviamente arriva il quarto giorno, ti sei abituato e sei già a 2 settimane e non te ne sei accorto. Spy, non so se tu anche hai lo stesso...
1: Il nostro problema sono i telefonini che ormai
0: fanno
1: raggiungere qualsiasi roba, tipo le mail, tipo anche WhatsApp che continua a suonare.
0: Non si smette mai.
1: Dovremmo lasciare i telefoni spenti a casa.
0: Lo facevo quando facevo il giro in barca, lasciavo il telefono nello zaino alle 9:30 e lo riprendevo alle 18.
1: Sì, però poi arrivi con l'ansia di accenderlo e vedere cosa c'è scritto.
0: Vedi le notifiche, a parte quelle inutili, però i WhatsApp, sa chi mi ha chiamato, se era importante, centralini, vabbè, solite robe. Vabbè, comunque questo è, secondo me, è una cosa che non riguarda soltanto me, ma riguarda tante persone. Se vi va di darmi ragione o torto, perché poi magari... 342 41 15 105 arriva lei, la Queen Madonna.

0: Qui a Radio 105 arrivano un po' di messaggi. 342 41 15 105. Igor, meno male che hai solo due piedi. Michele da Cagliari.
1: Hai ragione, se no mi spaccherei anche gli altri.
0: Esatto, anche secondo me. Allora, tornando al discorso, Giorgio da Torino scrive: ciao, io per non rovinarmi le vacanze faccio che non voglio avere social tutto l'anno e uso il telefono al minimo, così posso godermela al meglio. Non è male, come, cioè, se riesci a farlo. Io ad esempio ci ho pensato tante volte, sarebbe bello togliersi i social, però sai, sapete, un po' per lavoro, comunque il nostro lavoro è anche quello di esserci in qualche modo, no? Facendo un lavoro che ti espone al pubblico, devi avere una finestra social sul mondo.
1: Sì, fine. Anche per promuovere cose che si fanno.
0: Esatto, perché oltre alla radio si fanno altre cose, altri eventi, ad esempio tu sarai... fatto un giro per pubblicizzarti una serata random.
1: Sarò domani sera a Badesi, ad esempio.
0: Dov'è? Sardegna?
1: In Sardegna,
0: Sì.
1: E quindi anche quello ho fatto un flyer e l'ho pubblicato.
0: E l'hai messo sui social. Sì. Comunque la Sardegna è un feudo di 105, eh? Cioè
1: è
0: proprio...
1: è molto ascoltata 105 in Sardegna.
0: Mamma mia, quante serate di nostri colleghi che si fanno in Sardegna. Soltanto a me non avete chiamato Sardi, scusate.
1: Sarà un motivo.
0: Vabbè. No, dai, comunque, a parte gli scherzi. Comunque, discorso vacanze, so che se ne parla, cioè giustamente siamo ad agosto, il palinsesto, quello classico, è stato modificato come ogni anno. Io sono 11 anni che mi faccio agosto insieme a voi, sono molto contento di questo. Ho lasciato un vuoto radiofonico per...
1: No, dovresti essere contento perché arrivi in radio, non c'è il solito clima, diciamo, veloce.
0: Sì, vero, non c'è quasi nessuno comunque.
1: Il traffico è sicuramente diminuito rispetto ai mesi normali.
0: Sì, giusto, è vero, non c'è nessuno, non c'è un'anima. Poi sta settimana
1: parcheggio.
0: Sta settimana, ragazzi, io la chiamo la settimana Io sono leggenda. Avete presente il film di Will Smith? Se voi andate in una città come questa, poi ovviamente sapete, ognuno vive nella sua città, nella sua realtà. Se magari vivete in una situazione marittima, c'è un sacco di gente in questo periodo. Ecco, Milano, la città del business, degli affari, della moda. Ecco, il vuoto è sabato a Ferragosto, giusto, quest'anno capita,
1: sì,
0: di sabato,
1: sì, sì.
0: 15 agosto è sabato, mi dispiace per tutti quelli che hanno sperato invece un infrasettimanale. Quando ti avvicini a Ferragosto, qui non c'è un'anima, proprio zero, nulla cosmico, e noi veniamo qui con 40 gradi, ma va bene ragazzi, non vi preoccupate, c'è sempre di peggio. Arriva Giselle. Io non so dire in francese, ci provo, vediamo se l'ho imparato.

0: 105 Traffic.
1: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla A1 si resta in coda per 1 chilometro a causa di un incidente tra Terre di Canossa, Campegine e Parma in direzione Milano. Un altro incidente crea 2 chilometri di incolonnamenti sull'A14 tra Val Vibrata e San Benedetto del Tronto in direzione Ancona. 3 chilometri di coda per tratto chiuso tra Grotta a Mare e San Benedetto del Tronto viaggiando verso Taranto. Sulla A30 1 chilometro di incolonnamenti per traffico intenso tra Mercato San Severino e il bivio per il raccordo Salerno-Avellino in direzione Salerno. Infine, sulla statale 225 della Fontana Buona si segnala un incidente all'altezza dell'incrocio Cicagna. Per il momento è tutto, si raccomanda la massima prudenza.
2: Allora, deciso. Montagna?
3: Sì, ma quest'anno voglio una montagna realmente completa. Relax, sport, natura, buon cibo.
2: Andiamo in Valtellina, grande protagonista dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Splendidi borghi alpini, paesaggi unici.
3: Ma la Valtellina è la patria dei pizzoccheri.
2: Esatto, ma anche della Bresaola, dei formaggi come il Valtellina Casera e il Bitto. E poi grandi vini come lo Sforzato.
3: Mi hai convinto, prenotiamo.
4: Valtellina, Taste of Emotion. Info su valtellina.it.
5: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.
6: Con il fuori tutto UniEuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Frigorifero combinato Haier, classe C, Total No Frost, con extra capacità di 409 litri. A 579 euro, fino al 23 agosto, solo da UniEuro.
7: L'informazione Mediaset si arricchisce con nuovi appuntamenti, autorevoli, incisivi, coinvolgenti, con la firma di Milo Infante. Da lunedì 24 agosto, ore 11, su Rete 4 alle 11. Verità nascoste, il diario, su Canale 5 alle 16.45. E da martedì 1 settembre, Verità nascoste, su Rete 4 alle 21.30.
8: Su Deghe.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghe.it costa molto meno di quello che pensi?
9: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghe è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghe.it e scopri l'estate Deghe.
10: Perché se non Deghe, non ci credi.
11: 105
12: Che storia!
13: Radio 105.
14: Che storia!

0: To the Sun, qui a Radio 105, che apre la seconda ora di 105 Open Club. Direi che ormai siamo entrati e abbiamo fatto il rodaggio, quello delle ferie passate. Ciao a tutti da Brian. In questa seconda ora giocheremo, quindi preparatevi, tra poco, proprio il tempo di un paio di dischi, poi giochiamo al Crucible Brian, pronti, perché regaliamo un kit della radio, bisognerà essere veloci, insomma, poi vi spiegherò tutte le regole, non vi preoccupate. Nel frattempo però una cosa che mi ha incuriosito moltissimo, questa ve la racconto, ho trovato la notizia, anzi ringraziamo la nostra redattrice Francesca Pinna, che non l'ho fatto nella prima ora, sono stato cattivo, brutto cattivo, perché mi ha dato questa notizia, l'avevo vista sui social, era passata velocemente, riguarda il mare e riguarda un relitto di epoca romana al largo di Mazara del Vallo. Non so se hai visto questa notizia, Igor.
1: Sì.
0: È stato trovato questo relitto di epoca romana pieno di anfore, di oggetti chiaramente risalenti all'impero romano. Ed è una figata, perché pare, a parte questa dichiarazione del ministro della cultura, è stata una delle più importanti scoperte archeologiche subacquee degli ultimi anni. Quindi comunque immaginatevi qualcuno che va sott'acqua e trova questo relitto di una nave, un'imbarcazione romana piena di anfore, tutte ovviamente anche modificate dal tempo e dal mare. Però bello, a me affascina tantissimo questa roba del relitto. Dove sono stato io a Lampedusa c'è un relitto di una nave della seconda guerra mondiale affondato, e lì l'acqua è stupenda, è cristallina, quindi quando il vento è a favore si può andare a nord dell'isola, c'è anche la zona del relitto dove tutti puoi immergere, ed è a pochi metri, cioè proprio la puoi, non dico toccare, anzi se sai nuotare riesci anche a toccare, però insomma c'è questo relitto di questa imbarcazione. A me affascina un po' il ritorno al passato, il trovare sott'acqua questi relitti di navi affondate. Non so se a te piace anche...
1: Sì, ma chissà cosa c'è sotto, chissà
0: c'è un
1: quante
0: sacco
1: ricchezze
0: di tantissime, infatti vabbè, bello, mi piace, meno male quando vengono ritrovate queste cose, come quando viene quando si parla di relitti c'è anche Antonio Summa, il nostro,
1: il
0: nostro
1: ritornato
0: relitto.
1: Dalle ferie.
2: Ma come relitto?
0: Parlavamo di relitti, sei arrivato tu, ciao Anto, come stai?
2: Ciao, bene, sei tu?
0: Bene, guarda quanto sono, hai visto quanto sono abbronzato?
2: Sì, è incredibile.
0: È incredibile, basta stare al sole 2 settimane, però effettivamente sono, ho preso colore. Dai, pronti che tra poco giochiamo, adesso arriva Brash, da Dio, un po' come quando andate in ferie, no? Come stai oggi? Sto da Dio perché sto in ferie, sì.

0: Siamo pronti per giocare, ma prima fatemi salutare Daniele e Beatrice con i loro cagnolini, che non riesco a far sentire il vocale, ma vi mando un grandissimo saluto. Le ho conosciute in vacanza, in barca, e insomma è stata una bella esperienza. Direi, Spine, che è arrivato il momento di giocare.
1: Il Crusher Brian.
2: Il cruciverba di Brian.
3: Beh, complimenti per la sigla, eh. Prossima volta, risveglio muscolare.
0: Era da tanto che non la sentivo, eh. Perché io questo gioco lo faccio durante il periodo natalizio, quindi quello delle feste invernali, e poi lo faccio l'estate. Ma l'estate è il suo gioco, proprio è il gioco dell'estate. Devo dire che mi sono allenato, perché quando vado al mare sotto l'ombrellone io faccio i cruciverba, mi piace. Non sono ancora molto, cioè fortissimo, faccio quelli ancora medi, quelli di altissimo livello, quelli un po' più difficili, faccio ancora fatica, eh. Non è semplicissimo, tu ne fai mai i cruciverba?
4: Io preferisco i sudoku.
0: Davvero?
4: Sì.
0: Sai che c'è un'alternativa a sudoku che fa la mia ragazza, si chiama Mordoku, da murder, no? Omicidio, che funziona come il sudoku, ma devi indovinare chi ha ucciso chi, cioè tipo un omicidio. È una roba stranissima, è tipo il sudoku, ma... Mordoku dovrebbe chiamarsi. Te lo consiglio se ti piace un po' il crime unito al sudoku. Perfetto,
4: no,
0: non lo
4: voglio
0: fare.
4: Voglio il sudoku e basta. Vabbè. Lasciami stare.
0: Ok, va bene. Gioca il tuo sudoku e va. Allora, torna il Crucifer Brian. Regaliamo il kit della radio. Come funziona? Io tra pochi istanti vi darò gli indizi di una parola misteriosa. Ok? Quindi vi dirò il numero di lettere da cui è formata questa parola, la lettera iniziale e la lettera finale.
4: Perché ridi?
0: Perché rido per lo stesso motivo per cui ridi. E la lettera finale. Quindi a quel punto vi darò la definizione e voi al 342 41 15 105 dovrete indovinare. Mi raccomando, la velocità è tutto, perché il primo o la prima a indovinare sarà in onda con noi, insomma. E poi il resto lo scoprirete tra poco. Quindi direi di cominciare. Andiamo con gli indizi, vai. Che emozione, comunque, era da tanto che non lo facevo. Allora, parola misteriosa formata da 8 lettere, ok? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 lettere. Comincia con la B di...
4: ballerina.
0: Herbert. No, inizia con la B di ballerina, va bene. Quindi inizia con la B, 8 lettere. Finisce con la O di...
4: ormai è tardi.
0: Ok, inizia con la B di ballerina, finisce con la O di ormai è tardi, 8 lettere, la definizione è imbarcazione di servizio sui laghi. 3, 4, 2, 41, 15, 105, chi indovina? Lo scopriamo tra poco.

0: complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online. Ma che felicità scodinzolare! Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
1: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
2: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
1: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
2: Con riso Flora bella insalata. Tonno, olive e capperi. Assaggia.
1: È buonissima.
2: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
1: E per risotti cremosi?
2: Anche. Con riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samira.
3: Let's go! Da MedioWorld ci sono gli ultimi giorni di mega sconti. Fino al 19 agosto, solo con carta MedioWorld Club, smartphone Oppo Reno 15F 256 giga scontato del 5%, tuo a 350,55 €. Approfittane subito in negozi e online. MedioWorld.
4: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it e con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre potremo far pranzare una città intera.
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
6: Perché se non Deghi, non ci credi.
7: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
8: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
7: E il signor Alessandro Volta?
9: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
7: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Solo il 14 agosto, con almeno 35 euro di spesa, riceverai in omaggio una gustosa anguria nera Amo Essere Eccellente. Info su eurospin.it.
10: Qualunque sia la tua prossima meta, viaggia con Carpisa. Sei alla ricerca di trolley ultra resistenti? Scopri Gotek Plus e Gotek Premium. Doppie ruote ultra silenziose e lucchetto TSA integrato. Se invece ami la praticità, lasciati conquistare dalla versatilità di FlySky e da Soft Ergo. Idrorepellente e antimacchia. Una gamma di zaini e trolley ideali per i voli low cost. Ovunque tu vada, per ogni tuo viaggio, Carpisa. Ti aspettiamo in store e su carpisa.it.
11: Hey! 105 Selection, il meglio della selezione musicale italiana ed internazionale su Radio 105.

0: Il nostro disco 105 Selection, Lose Myself, qui a Radio 105, che anticipa, come sempre, il nostro gioco.
1: Il Cruci e Brian!
0: Stavo per dire Lose Myself, così invece... Era Lose Myself. Bene amici, giochiamo al Cruci e Brian. Tanti hanno provato a indovinare la parola misteriosa, ma solo una persona riuscirà ad aggiudicarsi il kit di Radio 105. E pare che questa persona sia Sabrina. Pronto Sabrina?
2: Sì, ciao.
0: Ciao, ciao. Come stai?
2: Stai bene,
0: te? Dai. Beh, io stavo meglio in vacanza, ma sto bene, dai, alla fine relax c'è stato, dai. Grazie per avermelo chiesto. Da dove ci chiami Sabrina?
2: Adesso sono sull'autostrada a Naggia.
0: E dove stai andando?
2: Sto andando una settimana in vacanza, una settimana, posso dire una settimana catata.
0: No, cioè, ma perché? Ma no, ma vabbè, ma meglio di niente Sabrina.
2: Meglio che due dita negli occhi sicuramente.
0: Ma senti, tu parti da Brugherio, giusto? Mi scrive la zia?
2: Sì, esatto.
0: E vai dove?
2: A Senigallia.
0: Vabbè, ma va bene, adesso non dirlo con tutta...

0: Mai è tardi.
1: Se le ricordo, io me l'avevo già dimenticato lo spelling fatto male. La definizione della parola misteriosa è imbarcazione di servizio sui laghi. E quindi Sabrina da Brugherio. Qual è la parola misteriosa?
2: Battello.
1: Fermi. Ha detto battello. Abbiamo un notaio, Spine? Sentiamo.
3: Ciao, sono Billy da Firenze. La risposta è battello.
1: Esatto! Oh, esulta però, scusa, che caspita, cioè, dai.
2: Luca, dai, non posso gridare che ho mia figlia che dorme.
1: Ma chi se ne frega, grida! Se no niente kit, se non gridi niente kit.
2: No, è figo, viva battello, tutti i lati, tutti i voti, yeah!
1: La figlia ha avuto una sincope. Sabrina, tu sei tutta matta. Vabbè, Sabrina, senti, brava, io così ti regalo il kit della radio.
2: Grazie.
1: Così almeno sei felice, anche se è solo una settimana di ferie. Vuoi salutare qualcuno?
2: Sì, guarda, saluto la mia vicina di casa Sabrina, il tuo compagno che so che ascoltano 55, e forse il mio collega Luca che è la radio.
1: Va bene.
2: Marito che sta guidando.
1: Il marito all'ultimo posto, come è giusto che sia. Come si chiama tuo marito?
2: Andrea,
1: mi dispiace, Andrea, ma ti vogliamo bene. Ti capiamo, soprattutto la tua figlia ha un nome?
2: Sì, Sofia.
1: È sveglia adesso?
2: No. Dormi,
1: perché
2: c'è stato un po' di traffico, siamo qua da stamattina alle 6.
1: Tranquilli, è lo stress prima della vacanza, per poi tornare allo stress del ritorno, non preoccupatevi, è tutto così. Ciao Sabrina, un bacio.
2: Ciao, Brian,
1: buone,
2: grazie,
1: vacanze.
2: Ciao a tutti.
1: Ciao, che bellezza, ragazzi, è così. Fantastico.

0: Buona gomma, Radio 105, ciao a tutti da Brian. Ancora una mezz'oretta insieme a me e Spine. Come va Spine?
1: Molto bene.
0: Fino a che ora sarai qui in radio?
1: Fino alle 14 con Linda.
0: Ah, perché c'è Linda subito dopo di noi?
1: Subito dopo c'è Linda.
0: No, dovete sapere che sono appena tornato, quindi la mia abbronzatura è direttamente proporzionale al fatto che io non sappia nulla del palinsesto estivo. No, dai, non è vero. Quindi c'è Linda, dopo si fa 2 ore, insomma continuiamo così tutto il giorno. Bene, allora, facciamo così, facciamo una sorta di viaggio virtuale. Sapete che mi piacciono un po' le classifichette, le cose, abbiamo giocato, abbiamo regalato il kit, insomma, quello che dovevamo fare l'abbiamo fatto. Di classifichetta oggi si parla perché, questa è interessante, deriva da Time Out e è dedicata alle migliori città al mondo per la Gen Z, cioè quali sono le città al mondo migliori per i ragazzi un po' più giovani di me? Perché purtroppo io sono millennial, cioè in realtà no, a me non dispiace avere quasi 40 anni. Tu sei millennial, tu cosa sei dentro?
1: No, io
0: no, tu
1: ne
0: sei
1: ho
0: di
1: 48,
0: più.
1: Quindi non
0: quindi
1: so.
0: Sei, boh,
1: Gen Matusalemme.
0: Gen Matusa. No, dai, non sei
1: non
0: neanche
1: so
0: boh.
1: Come si chiama.
0: Gen X. Boh, io sai che tutte ste definizioni, chi se ne frega. Comunque, per la Gen Z al mondo, questa classifica delle migliori città, c'è anche una città italiana. Questo ranking 2026 è frutto di un'indagine su 4.000 giovani tra i 18 e i 29 anni. Quest'età chiaramente è il range della Gen Z, chiamate ad esprimersi su fattori come sicurezza, offerta culturale, qualità dei trasporti, cibo e vita notturna. Spine, tu che sei la mia spalla,
1: sì,
0: per questi giorni, voglio sapere, secondo te, in questa classifica, quale città italiana, chiaramente le altre sono tutte non italiane, può essere entrata? Ti stupirà, secondo me.
1: Mi viene da dire Milano.
0: No, non è Milano. I fattori sono sicurezza, offerta culturale, qualità dei trasporti, cibo e vita notturna. La città italiana che è entrata in classifica è Napoli. Fare quella fa. È Napoli. È bellissima Napoli, è incredibile, si mangia,
1: no,
0: molto bene.
1: È stupenda Napoli, ma a livello di trasporti?
0: Ho capito, magari sono buoni, io non ci vivo.
1: Non lo so.
0: Ditecelo voi napoletani se è così.
1: Non ho mai sentito parlare bene dei trasporti.
0: Anch'io, però cioè, neanche a Roma se per questo. Non lo so, comunque Napoli entra in questa classifica. Poi c'è Vienna. Già, no, è un po'. Bangkok, quindi Vienna, Napoli, Bangkok, Copenaghen. Beh, Copenaghen, ragazzi, adesso voglio dire,
1: è cioè, perfetta.
0: C'è la nostra Valeria che abita in Danimarca, quando mette i video, cioè ti rendi conto della civiltà che c'è da quelle parti. New York, vabbè, New York, Gen Z, ma New York, figata. Shanghai, pensate un po', Shanghai entra. Quindi Shanghai, New York, Copenaghen, Bangkok, Napoli e Vienna sono le città migliori per la Gen Z, pare, da questo studio. Ma quando interpelli solo 4.000 persone, cioè voglio dire, so quanto, no, può
1: ma
0: essere.
1: Migliori per cosa?
0: Per, ripeto, sicurezza, offerta culturale, qualità dei trasporti, cibo, e su cibo, voglio dire, cibo ci sta, e vita notturna.
1: Perché a te non interessano queste cose? Cioè, perché proprio beh, solo la Gen Z?
0: Perché il mondo ormai è loro, non è più nostro. Mettiti l'anima in pace e vattene in Costiera Amalfitana.

Drop Dead, Olivia Rodrigo, Radio 105. Non so voi, ma a me è già partito il languorino. Ho mangiato talmente tanto queste due settimane di ferie che praticamente ho lo stomaco abituato al cibo siciliano, quindi credo proprio che dovrò andare a mangiare qualcosa. Intanto ci prendiamo una piccola pausa e torniamo tra poco.

0: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa! Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
1: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
2: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: Quest'estate
4: è un dinosauro quello.
5: Oh mio Dio, correte!
3: Dal produttore J.J. Abrams.
6: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
3: E dal regista di It Follows.
7: Ora che facciamo?
8: Dobbiamo sopravvivere.
3: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
9: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
3: La fine di Oak Street, dal 12 agosto al cinema.

0: Manchild, Radio 105, un quarto d'ora a mezzogiorno. Abbiamo ancora questo quarto d'ora di questa mia prima diretta post ferie. Vi terrò compagnia fino a fine agosto. Tre settimane di fila, belli belli, 7 su 7. Ah, che bellezza. Pronto per perdere totalmente la mia abbronzatura, che si sta già sbiadendo piano piano. Ma va bene, amici, anche perché devo dire che sono contento. Contento di poter fare la radio con voi dalle 10 a mezzogiorno tutti i giorni, appunto. Giocheremo tutti i giorni, quindi pronti, perché oggi mi ha regalato il primo kit, ma ce ne saranno tanti altri. La cosa bella è che io questi kit della radio, che io normalmente non ho, perché lavorando nel weekend io non ho 6 kit a settimana, non ne ho 2. E quindi cosa ho fatto per raccimolare questi kit della radio da regalare? Spagna, indovina cosa ho fatto?
1: Li hai comprati e ce li hai a casa.
0: Sbagliato, li ho presi da Paolino, cioè li ho rubati alla carovana di 105, perché lui quando li frega a me, adesso mi ha stufato, quindi siccome lui non fa una mazza per tutto il mese, io gli ho rubati i kit della radio. Ho fatto bene?
1: Molto bene.
0: Ecco, no, infatti volevo solo la conferma di aver fatto una cosa buona.
1: Quando si ruba qualcosa a Paolino è sempre giusto.
0: È vero? Ecco, salutiamolo, chissà dov'è Paolino, chissà quale serata starà animando questa sera Paolino, chissà dove andrà. Comunque salutiamo lui, salutiamo tutti i nostri colleghi che giustamente dopo tutto l'anno in vacanza, al lavoro, sono finalmente in vacanza. Io invece ho avuto una buona notizia. Sapete quanto io sia appassionato di Michael Jackson, proprio è il mio idolo musicale, l'ho sempre ispirazione, se ho ballato nella mia vita che è stato grazie a lui, eccetera. Leggo qui che uscirà il sequel del film Michael. L'hai visto, Spine? Sei andato a vederlo al cinema?
1: No.
0: Ma è bellissimo.
1: Chi se ne frega, non l'ho visto.
0: No, il film di Michael Jackson. Allora, il primo film ha fatto il record, è stata la biopic, quindi il film dedicato ad un artista che ha incassato di più. Pensate, ha superato anche Bohemian Rhapsody, quello dei Queen. Quello l'avevi visto almeno? No, manco quello.
1: No.
0: Te può fregare di meno?
1: No.
0: Vabbè, ok, ognuno, mi spiace.
1: No, io guardo la Juve, basta.
0: Ah, beh, ok, va bene. Cinema, niente, finito. Da quando c'è la piccola, immagino che tu il cinema...
1: No, in realtà sono andato sabato sera al cinema, ho visto l'Odissea, film pazzesco.
0: Bellissimo, vero? Sì, io l'ho adorato, cioè l'ho amato proprio.
1: Eravamo tipo in 6 in sala.
0: Veramente?
1: Poveri cinema.
0: Però bello. No, perché in realtà comunque stanno, a livello di incassi stanno andando molto bene. Michael Jackson ha fatto, il film su Michael ha fatto 1 miliardo. Ha fatturato 1 miliardo, cioè ha incassato 1 miliardo.
1: Di vecchie lire, però.
0: Sì, esatto, di... esatto. No, ha fatto un sacco di soldi, anche l'Odissea. Ma quello che ha fatto più soldi di tutti è stato quello di Spider-Man, che è uscito, ha fatto proprio il record pazzesco da poco. Comunque dicevo che il sequel di Michael uscirà, il film, è stato confermato da Lionsgate, che poi è la casa produttrice, quindi staremo a vedere intanto come sarà questo film. Spero ancora più bello del primo, che a me è piaciuto veramente tantissimo. Mi ha proprio divertito risentire quelle musiche lì. Sicuramente questa seconda parte parlerà anche delle controversie, no, legate al cantante. Staremo a vedere. Nel frattempo arriva Bella Bella Energy.

0: italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre. E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Prosciutto cotto, alta qualità, buona spesa.
3: Buono.
2: Melone retato.
3: Buono.
2: Squacquerone di Romagna DOP lettere dall'Italia.
3: Buono.
4: Da MD la spesa è sempre più buona, comoda e conveniente. Perché alla cassa puoi utilizzare i buoni pasto dei principali operatori. Per conoscere i punti vendita aderenti e scoprire i buoni pasto convenzionati, vai su mdspa.it. MD, buona spesa, buoni pasto.
5: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.011 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
6: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, porta abiti e power bank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo. Tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
7: Non perdere il Salva Euro Menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95 euro.
8: E un gelatino o uno stuzzichino?
7: Sì, e con 1,50 euro in più. Scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
9: 105 in the club.
10: Hey, you're listening to 105 in the club.
11: In the club.
12: Ogni sera su Radio 105 apre il club più esclusivo d'Italia.
13: 105 in the club. La musica dei party più famosi.
12: I DJ set dei migliori DJ della scena internazionale.
9: 105 in the club.
13: 105 in the club.
12: Il mondo del clubbing ti aspetta ogni sera alle 23,
13: solo su Radio 105.
14: Che storia!
12: Radio 105.
14: Che storia!

0: Man Eater, questo è il nostro disco 105 che storia e mi piace un sacchissimo, veramente. Anzi, quest'estate in vacanza ho avuto la possibilità di ballare a una serata, era tutta mezza anni 80, così 80, 70, 80, 90, mi sono proprio divertito. Ed è il sound che fa la differenza. Va bene amici, siamo arrivati alla fine di questa puntata di 105 Open Club, la prima di questa versione Summer Edition, versione estiva. Grazie a tutti, grazie DJ Spine.
1: Ma grazie a te, ci vediamo domattina.
0: Sono molto contento di questo, benissimo. Ringraziamo anche la nostra ziella al centralino, Francesca Pinna in redazione. Prima di salutarvi però voglio collegarmi con Linda. Linda!
2: Ciao Brianito, ciao, ciao. Brianito. E allora hai finito di far vacanze, lavora, lavora.
0: Oh, senti, come stai? Come sta andando? Bene?
2: Tutto bene, tutto bene. Ti ho lasciato in eredità l'orario dalle 10 brava. Alle 12. Sì, sì. Come li hai trovati? Li hai trovati caldi?
0: No, belli caldi, belli caldi.
2: Belli caldi,
0: sì,
2: bene.
0: Sì, sì, sì. No, infatti ti abbiamo nominato, prima ho detto caspita, quest'ora qua Linda li ha belli svegliati con i messaggi come soltanto lei sa fare. Oh, senti, sì, comunque, speriamo. Adesso cosa fai tutta questa settimana dalle 12 alle 14, giusto?
2: Esatto, esatto, ah. Perché mi hai ciulato l'orario, quindi io dalle 12 alle 14, la comunità di chi ascolta alle 12, dalle 12 alle 14.
0: Dai, va bene, ci sta, io la conosco molto bene. Linda, ti mando un bacio. Oh, adesso inizia tutto bene a 105, ma 105 Open Club si chiude qui. Ciao!

0: C'è una cosa che ho sempre invidiato, che è l'energia di Brian a qualsiasi ora del giorno. E a proposito di orari, sono le 12 e adesso ci sono le news del TGCOM 24.
1: Radio 105, TGCOM 24, Breaking News.
2: Buongiorno da Gerry Romano. Sulla questione migranti, alto là di Meloni e dell'omologa danese. Non possiamo accettare flussi incontrollati verso l'UE, le parole. Apparteniamo a diverse posizioni politiche, ma siamo unite dal nostro desiderio di difendere l'Europa. Questo il post su Facebook delle due premier. Nuovo bradisismo ai Campi Flegrei. Alle 2.27 terremoto di magnitudo 3, ipocentro a 4 km. Gli sfollati diventano oltre 2.000. A Pozzuoli, dall'inizio dell'emergenza, 1.200 interventi dei pompieri e 198 edifici sgomberati. Difende il figlio durante una lite, viene preso a pugni, cinquantenne grave in ospedale. L'aggressione sul lungomare di Fossa Cesia, in provincia di Chieti. L'uomo è ricoverato a Pescara, indagato un 19enne per lesioni gravi. Meno figli, sempre più tardi. In Italia età media a 33 anni. L'ultimo report del Ministero della Salute certifica l'ulteriore invecchiamento. I demografi accusano la politica che non sostiene le nascite e ripongono speranze nella generazione Z, nata a cavallo del secolo. Allarme dal rapporto Copernicus per l'Europa occidentale. Giugno e luglio mesi record sul fronte delle temperature. Gran caldo e siccità prolungate hanno portato alla diffusione e all'intensificazione di incendi estremi. In Italia 19 le città da bollino rosso. Cina orientale devastata dal ciclone Dolphin, 1 milione di evacuati, danni e allagamenti a Shanghai, nei suoi aeroporti cancellati 1.400 voli in partenza e in arrivo, al momento non sono segnalate vittime. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Buongiorno e buon lunedì! Mamma mia, buon lunedì suona comunque un po' stranino, eh? 10 di agosto, sono le 12 da 2 minuti e inizia il programma Tutto Bene a 105 nella sua parte 2, perché la parte 1 è andata dalle 8 alle 10 con i miei colleghi. In questi giorni ci sono Dario Micolani e Edoardo Mecca, mentre dalle 10 alle 12 vi ha scaldati Brian, che ha finito le vacanze e adesso ha preso l'orario che ho fatto la scorsa settimana. Da oggi, ufficialmente, dalle 12 alle 14 ci faremo compagnia in questo mese di agosto. Ma ci faremo compagnia a chi? Chi esattamente? Io sono Linda Pani, buongiorno a tutti, magari qualcuno mi sente per la prima volta, molto piacere di conoscervi, mi dispiace, metto già le mani avanti, sentirete tantissime cose, alcune ok, altre un po' meno ok, probabilmente, che vi chiederete, ma questo programma si chiama veramente Tutto Bene? Evidentemente sì. E comunque dalle 12 alle 14 siete nelle mie mani e in quelle sapienti in regia di Spine. Buongiorno Spine.
3: Ciao Linda.
0: Come stai?
3: Molto bene. Spine, come stai? Sto bene.
0: Stai bene?
3: Ho un dito rotto del piede, però sto bene, dai.
0: No, come hai fatto?
3: Ieri sono inciampato, ho messo male il piede e me lo sono sfondato.
0: Un dito solo?
3: Un
0: quale?
3: Ditino.
0: Mignolo?
3: Non mi ricordo come si chiama, quello di fianco al mignolino.
0: E il pondulo, io lo chiamo pondulo, alluce, melluce, trillice, pondulo e mellino, però non so se siano giusti questi nomi.
3: Sì.
0: Non mi chiedo, sono preparati così.
3: Pisolo e nanno.
0: E cucciolo e mammolo, esatto. I nomi delle dita dei piedi rimangono sempre un mistero. Va bene, tutto a posto, ve l'ho detto che questo programma vi chiederete, ma si chiama veramente Tutto Bene? Ebbene sì. Saluto anche la Lauretta in redazione, la zia scatenatissimissimissima, il centralino, tutto il team di Tutto Bene a 105 e chiaramente tutti voi che state dall'altra parte della radio. Allora, già agosto è un mese un po' bizzarro di gente che va, gente che viene, gente che parte, gente che rimane, e adesso col cambio orario io devo capire un pochino chi c'è dall'altra parte della radio. Quindi intanto nel primo spicchiettino, nella prima fettina, voglio chiedere chi c'è dall'altra parte. Toc toc, c'è qualcuno? Cosa state facendo? State preparando il pranzo? State lavorando? Vi state spostando? Siete in viaggio? Cioè, cosa state facendo? State facendo all'amore e state bevendo il caffè? Cosa state facendo? Così, giusto per rendermi conto di quanto posso spingermi quando poi vi interpellerò con le varie notizie che daremo durante, insomma, la puntata, con le varie domande, giusto per conoscerci un pochino di più. Ci sarà anche il gioco, ma quello più tardi. Intanto 342 41 15 105.

0: Roma le dita dei piedi si chiamano pollice, sì, del piede, indice, mm-hmm, del piede, medio del piede, quello vicino al mignolo e mignolo.
1: Hai ragione, penso non solo a Roma, penso non solo a Roma, grande, grande, così non si sbaglia. Quello vicino al mignolo mi ha fatto particolarmente ridere, che poi è quello dove ti sei fatto male tu, giusto, Spine?
2: Esattamente.
1: Quello vicino al mignolo, oh mamma mia, che dolore, che dolore. Non c'è niente di peggio di anche sbattere i piedi sui comodini, sui mobili.
2: Ma no, ma perché, cioè, poi ti condiziona il movimento del piede, cioè non puoi piegarlo e quindi hai male tutto il piede.
1: No, no, no, ma ti rovina completamente la giornata, perché poi il dolore tipo passa attraverso il nervo e ti fa male qualsiasi altra parte del corpo, anche che non sia il piede, cioè è devastante. Chi c'è?
3: Ciao Linda!
1: Ciao!
3: Sono Aurora!
1: Ciao Aurora!
3: E in questo momento io e la mia famiglia siamo in macchina in viaggio per la Calabria, andiamo a salutare i cugini e ci troviamo nel mare blu.
1: Bravi.
3: Ciao.
1: Bravi, bravi. Allora, sappiate che io vi conosco, so che facce avete, ci siamo incontrati e sappiate che io potrei inseguirvi e vendicarmi amaramente per questa cosa che state facendo senza di me, che sono chiusa in casa con tutta l'attrezzatura del caso a cuocermi mentre sento tutte le vostre storie di mare, di spostamenti, va bene lo stesso. Comunque, vabbè, colpa mia che ve l'ho chiesto comunque così, per dire. Infatti qualcuno dice: ciao Linda, noi siamo in autostrada andando al mare, e io rosico, certo che rosico, ve l'ho chiesto io, scusa, vabbè, categoria lavoratori ci siete, per piacere, facciamoci farsa vicenda, tipo Daniele, il camionaro dalla Sardegna, dice: a spasso anche oggi, e penso che sia a spasso proprio con il camion, quindi grande Daniele, buona giornata e buon lavoro. Poi qualcun altro: sono in coda al porto di Livorno con la family per la Sardegna, Simone, Steffi e Monia da Capriano del Colle. Grandi ragazzi, buon viaggio, buone ferie anche a voi. Raffaele da Cavallino, scusatemi, sono incastrata con l'elle, da Cavallino, quindi Venezia, dalle mie parti, sta lavorando, è in laboratorio a riparare elettrodomestici fino alla mezza, poi pausa pranzo veloce, alle 13 si riprende con assistenza in esterna. Mamma mia, un abbraccio fortissimo Raffaele, anche a te, mamma mannaggia. Qualcun altro in coda, tipo Ross e Ale, in coda in autostrada a Desenzano, direzione Verona, ma ci sono quasi. Dai ragazzi, buon viaggio anche a voi, portate pazienza, periodo di code anche questo, ma pure di lunedì? Forse sì, tante partenze sono oggi, perché ieri abbiamo scoperto tanta gente in spostamento, però mi sembra di capire che anche oggi ci siano degli spostamenti assai. Va bene, 342 41 15 105, anche Lia da Filottrano è sul trattore, sta lavorando. E vedi, gente in ferie, gente che parte, gente che va e gente che lavora!

0: Don't forget my love qui su Radio 105, tutto bene a 105, tutto bene. Oggi stiamo facendo anche dell'informazione a partire dal dito rotto, il dito, quello vicino al mignolo del piede di Spine. Stiamo imparando come si chiamano le dita dei piedi. Qualcuno diceva che i nomi che ho dato io, Mino da Brindisi dice, sono giusti, quindi alluce, melluce, trillice, pondulo e mellino. Ed è arrivata, ragazzi, la conferma ufficiale. Ciao, vi ascolto da lavoro, ho frequentato la scuola d'estetica e vi posso dire con certezza che le dita dei piedi si chiamano proprio così: alluce, illice, trillice, pondolo e mellino. Quindi era giusto, quindi era giusto. Poi era arrivato anche un audio che ci dava la certezza scientifica. Vediamo se lo andiamo a recuperare. Eccolo.
1: I diti dei piedi si chiamano tutti campanelli.
0: Campanelli.
1: E con quelli lì, quando li rompi, chiami tutti i santi in terra.
0: Ah, ecco, direi che questa forse è la conferma ufficiale scientifica. L'accendiamo, è questa. Ecco come si chiamano i diti dei piedi. Va bene, bando alle ciance, chi c'è?
2: Anche qui un altro lavoratore, Daniele da Londra, oggi in consegna verso Oxford. Tra l'altro sono appena arrivato. Un abbraccio a tutti.
0: Grande, come mi sei British. Beh, questo è un buon esempio di chi ascolta la radio anche dall'estero. Quindi, cari miei, dato che state andando in vacanza tutti quanti, scaricate l'app di Radio 105, così ci portate dappertutto e ci continuate ad ascoltare anche in questo agosto. Quindi mi raccomando, non ci abbandonate. Poi altra gente in giro, tipo Tommaso da Matera, che è in ufficio a lavorare. Sono un dottore commercialista, sto calcolando le ultime imposte che i contribuenti devono versare il prossimo 20 agosto. Oggi dovrebbe essere finalmente l'ultima giornata di lavoro. Va bene, andiamo avanti. Poi abbiamo qualcuno che sta cercando una trattoria a Fumane in Valpolicella. Alessandro dalla base veronese dice: sono tutte chiuse, quindi se c'è una trattoria dalle parti di Fumane in Valpolicella, noi della radio ci rendiamo utili, così aiutiamo il nostro Alessandro a capire dove andare a mangiare. Poi abbiamo il messaggio di Gigi che dice: Spine, per superare velocemente il dolore del dito vicino al mignolo del piede, devi semplicemente farti sopprimere. E direi che è talmente grande il dolore che effettivamente è una di quelle cose che uno prende veramente in considerazione in quei momenti. Va bene, poi tanta gente che è in direzione appunto vacanze, per esempio Zeno da Verona in direzione Bressanone in camion, Michele da Pordenone, anche oggi faccio girare le ruote, Michele da Verona, grazie intanto che mi ha scritto i complimenti, grazie Michele, ti mando un cuoricino. Consolati che fino al 28 agosto sto lavorando, poi Lago di Garda per assistenza al raffreddamento sono in colonna, vedi? Quindi tanta gente che c'ha tante cose da fare, grazie per questa piccola panoramica, così mi sono resa conto un po' di quanto esauriti siamo intanto per il caldo e tutto quanto e anche cosa stiamo facendo in questa

0: Days Milano 2026, Ippodromo SNAI, David Guetta, live, info e biglietti su iDays.it.
1: Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
2: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
3: Siete veramente perfetti.
4: Grazie Octopus di esistere.
1: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
5: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.

0: dell'emittente.
1: La serie che hai amato su Canale 5 ora la amerai su Mediaset Infinity.
2: Mi racconti qualcosa della mamma?
1: My Sweet Lie continua dal 24 agosto con un nuovo episodio al giorno dal lunedì al venerdì. Gratis e in esclusiva su Mediaset Infinity. Quello che ami, quello che amerai.

Senti come va, e senti come spinge il sound. Ehi, la senti l'energy? No, ma che te ridi, Spine. C'è dell'esaurimento, è colpa del caldo. Life is Simple, bellissimo questo disco dall'anno scorso, che ci dà la carica, ci dà l'energia. Tanta musica nel palinsesto di Radio 105 anche in questo bizzarro agosto. Questo programma si chiama Tutto Bene, col punto di domanda, a 105 nella sua parte 2. Allora, diciamo che nella prima fettina del programma qua, all'appello avete risposto veramente in tanti. Non riesco a leggervi tutti, ma vi leggo, cioè sappiate che qualsiasi messaggio voi mandiate io lo vedo, lo leggo, lo sento. Quindi grazie che siete presentissimi anche a quest'ora, anche in questa fase dell'anno. Quindi complimenti a tutti coloro che stanno lavorando, bravi anche voi che state partendo, sì certo, le vacanze. Adesso io volevo parlarvi di una cosa, e saranno interpellati tutti coloro che hanno dei pelosetti in casa, si valgono anche i mariti. E allora, io ho una teoria. Quando si ha un animale domestico, l'animale domestico viene, tra virgolette, battezzato con un nome. Poi ad un certo punto arriva con il tempo un soprannome, e alla fine quell'animale diventa il soprannome. Il nome se lo sono dimenticato. Per esempio, nelle mie stories ho messo proprio

Io ieri la foto del gatto dei miei zii. Se volete andare a vedermi su Instagram, mi chiamo linda_pani, come pane al plurale, così giusto per fare un po' di marchetta al mio profilo. Andate pure, grazie. E praticamente il gatto dei miei zii si chiamava Leonardo quando l'hanno preso. Poi, quando è entrato in casa loro, l'hanno chiamato Chili. Ma siccome è un po' peperino, ok, un gattino rosso, proprio quello classico da stereotipo che fa danni ovunque, è diventato Peste. E adesso lo chiamano Peste. Quindi ha passato 3 nomi fino a raggiungere quello effettivamente definitivo. Quindi vorrei chiedere questa cosa, perché voglio capire se la mia teoria è insomma, ha delle basi scientifiche, oppure è semplicemente un'osservazione troppo povera e troppo fragile per stare in piedi. Chi ha un animale domestico? È vero che quando poi date il soprannome al vostro cane, al vostro gatto, al vostro criceto, porcellino d'India, uccellino, qualsiasi sia, poi rimane quel soprannome? E quindi il nome che avete dato se ne va completamente? Così, per dire, 342 41 15 105, portatemi ovviamente gli esempi, quindi i vostri pelosi protagonisti di questa seconda, diciamo, parte del programma, anche perché poi vi do qualche dato in riferimento ai cani in vacanza. Già lo so.

0: Ciao Linda, io ho due gatti. Allora, quello più vecchio si chiama Millo, ma ormai lo chiamo solo Lillo. Lillo gatto, anzi.
1: Ok.
0: E il più piccolo, il nero, il gatto di mia figlia, si chiama Stitch, ma lui è stato soprannominato il merda. Un abbraccio, Rose da Voghera.
1: Mi ha fatto molto ridere, il merda.
2: Poverino, è
1: pestifero. L'ha detto perché è disgraziato, perché è pestifero. Ma così va a finire, no? Cioè, alla fine vai, c'è tutta un'evoluzione del nome che si trasforma, arrivano i soprannomi e poi quello che li identifica. Tipo la Benny dice: io ho una gatta Maine Coon, si chiama Aloy, però siccome è grossa adesso risponde al nome di Cicciona. Ma io amo l'autoironia dei gatti perché non si offendono, cioè te la fanno pagare comunque a prescindere da come li chiami. Secondo me va così. Tu che sei pieno, che c'hai uno zoo in casa, Spine, sì, te come sei messo con nomi e soprannomi?
2: Io ho due gattine e una cagnolina. La cagnolina l'abbiamo presa in un canile a Cagliari. E, inizialmente si chiamava Angela. Abbiamo chiamato il nome in Olivia. E adesso la chiamiamo in tutti i modi, tipo vabbè, Holly, Livia, Livi, Gigia, Gigli.
1: Gigia.
2: Cioè, e lei comunque risponde sempre. Risponde sempre. Capisce il tono e... Però fa ridere,
1: lei ha detto, vabbè, ci faccio pace, ormai mi chiamano come gli pare. Esatto. Beh, c'è chi non risponde, per esempio. Adesso non trovo il messaggio. Eccolo qua, Camilla che dice: il mio gatto si chiamava Freddy in onore di Freddy Mercury, ma lo chiamavamo sempre Micino, semplicemente perché non rispondeva quando lo chiamavamo Freddy. E quindi alla fine gli hanno cambiato nome e mi ha fatto molto ridere. Poi, eccolo qua. Linda, il mio gatto, niente soprannomi per delle caratteristiche. Lui si chiama Paco, da piccolo Pachino. Adesso che è lievitato, diciamo, un bel po', si chiama Pacone. Altrimenti, amore, con quelle vocine da stupidi. È vero, perché poi c'è anche quell'aspetto lì. È come lo dici quel nome, quel soprannome. Perché diventa avere quella vocina così. Ma perché ci rincoglioniamo tutti davanti ai gatti e davanti ai cani? Perché? Beh, per esempio il bassotto dei miei zii, essendo un bassotto, io lo chiamo alla spagnola. In spagnolo si chiama Perro Salsiccia, il bassotto, perché ricorda proprio la salsiccia. Faccio: zia, ti posso regalare il cuscino per il cane fatto a panino, così appena il perro salsiccia si mette in mezzo, così sembra uno dog. Ci sono su internet, sono stupendi, fanno troppo ridere.

0: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
2: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
3: Quest'estate
4: è un dinosauro quello.
5: Oh mio Dio, correte!
3: Dal produttore J.J. Abrams.
6: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
3: E dal regista di It Follows.
7: Ora che facciamo?
8: Dobbiamo sopravvivere.
3: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
9: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
3: La fine di Oak Street, dal 12 agosto al cinema.
10: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.

0: Il disco dei Maroon 5, Heroin, nel remix dei Room 9 qui su Radio 105. Tutto bene a 105, tutto bene nelle vostre case con i vostri pelosini. Sto cercando di confermare oppure sfatare questa mia convinzione secondo la quale gli animali quando entrano in casa nostra hanno un nome, perché gliene diamo uno appena arrivano, ma poi con il passare del tempo sviluppano un soprannome che diventa parte della loro identità e finiamo a chiamarli così. Spine me l'ha confermato, i vostri messaggi anche. Sentiamo.
1: 4 anni fa abbiamo salvato una gattina, l'abbiamo chiamata Shaki. Mio figlio, quello piccolo, l'ha voluta chiamare Shaki, in onore di Shakira. E lei per ringraziarci. Sono 4 anni che ci mozzica in continuazione. E infatti adesso si chiama Satana.
0: Satana, ecco, Satana, Lucifero, Satana e tutti quei nomi lì, perché li prendono quando insomma viene fuori la loro natura. Io ho 2 gatte, Amelia e Melody. Dopo neanche una settimana che erano arrivate le ho cominciate a chiamare Mamie e Memo. Ora si chiamano solo così, Mattia da Cingoli, vedi? Avevano dei nomi, poverine, quando erano arrivate. Poi i nomi sono diventati diversi. Chiara da Volterra, un gatto di 14 anni, il suo nome in origine era Tobia, poi Mirtillo, poi Rotolino, ora per tutti è Bitto. L'ultimo non so perché l'ha messo mio figlio, però quando lo chiama così lui risponde sempre molto contento. Comunque specialmente i gatti sviluppano un secondo, un terzo nome che diventa poi quello definitivo, mi sembra di capire. Così giusto per sondare un pochino la statistica dei vostri messaggi. Alcuni sì, ho dato un vezzeggiativo. Ciccio è diventato Macu, Teo è diventato Panzotto. Saluti da Daniela da Montecatini Terme. Un saluto a te, Daniela. Eccoli qua, gatti rossi, comunque grandi protagonisti. Abbiamo preso un gattino da una famiglia che non poteva tenerlo. Il suo nome era Red, in quanto di pelo rosso. Entrato in casa è passato da Red a Reddy, poi Beddy Rally, fino ad evolversi a Beddy. Il motivo? Non ne esiste uno. Sofia da Tobiana, grande Sofì. Beh, vedi? Cioè, i gatti rossi comunque non si smentiscono mai. Che poi ho letto da una ricerca che in realtà il colore del pelo dei gatti non c'entra niente, in realtà, con la loro indole. Però se ci pensi c'è il gatto rosso, è birichino quasi sempre, cioè, quindi non so se abbia delle basi scientifiche questa cosa o meno. Io ho anche intenzione di prendere un gatto, probabilmente o rosso, grigio o nero, non lo so, vediamo cosa mi riserva il destino. Pensavo di chiamarlo gatto, così giusto per non sbagliare. Bello. Per non sbagliare. Anche Audrey Hepburn in Colazione da Tiffany aveva chiamato il gatto gatto, mi sono innamorata di sta cosa, quindi io adesso voglio un gatto e voglio chiamarlo gatto, così.

ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne

Carmela potrebbe essere carino per una gatta, così per dire. Carmela ci sta. Carmela, Carmelita, vieni qui. Va bene, abbiamo scoperto soprattutto nella prima parte del programma che tanti di voi sono in spostamento e quindi vediamo le news sul traffico.

0: 105 Traffic.
1: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla A1 si resta in coda per 1 chilometro a causa di un incidente tra Terre di Canossa Campegine e Parma in direzione Milano. Un altro incidente crea 2 chilometri di incolonnamenti sull'A14 tra Val Vibrata e San Benedetto del Tronto in direzione Ancona. 3 chilometri di coda per tratto chiuso tra Grotta a Mare e San Benedetto del Tronto viaggiando verso Taranto. Sulla A30 1 chilometro di incolonnamenti per traffico intenso tra Mercato San Severino e il bivio per il raccordo Salerno-Avellino in direzione Salerno. Infine, sulla statale 225 della Fontana Buona si segnala un incidente all'altezza dell'incrocio Cicagna. Per il momento è tutto, si raccomanda la massima prudenza.
2: La semplicità è arrivata in cucina. Scopri Tonno Nostromo, una goccia d'olio. Nella pratica lattina, semplice da aprire e servire, con la giusta quantità di olio e tonno pinne gialle. Tonno Nostromo, 75 anni di bontà in una goccia.
3: Let's go! Da MedioWorld ci sono gli ultimi giorni di mega sconti. Fino al 19 agosto, solo con carta MedioWorld Club, Smart TV Samsung 55 pollici mini LED AI scontato del 20%, tuo a 495,20€. Approfittane subito in negozi e online. MedioWorld.
4: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
5: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
4: Colombo, navigando sull'app Family,
6: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
4: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 10 al 23 agosto, un litro di olio di semi di girasole Collina d'Oro a 1,39€.
7: La spesa intelligente.
8: Non perdere il Salva Euro Menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95€.
9: E un gelatino o uno stuzzichino?
8: Sì, e con 1,50€ in più. Scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
10: Mamma
11: sita. Il suono del party pop e reggaeton più famoso d'Italia ti aspetta su Radio 105 per farti ballare la musica della tua estate.
10: Te gusta, mamma sita.
12: I beat più ballati.
11: I pop,
12: R&B,
11: dance,
12: reggaeton,
11: mumbaton.
10: Este es el Mamacita Radio Show.
12: Ajá.
13: Como va Bonnie, va a ser del pop. Con reggaeton y dembow.
12: Mamacita Radio Show.
11: 105 Mamacita. Sabato e domenica alle 20. Solo su Radio 105.
12: Pop, 105.
14: 105.
12: 105. Che storia.
11: Radio 105.
14: Che storia.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: La lascio cantare fino alla fine, Angelina Mango, in questo disco con Marco Mengoni, Canto d'amore, ad aprire la seconda ora di Tutto Bene a 105 nella sua parte 2 in questa Summer Edition, in questa edizione estiva del palinsesto di Radio 105. Io sono Linda Pani, buongiorno a tutti, da mezzogiorno alle 14, da qui fino alla fine di agosto saremo insieme, sono le 13 da 3 minuti, quindi diciamo che la prima parte del programma, quindi la prima oretta, è già andata, è già volata, ne abbiamo una ancora di fronte insieme. E poco fa stavamo insomma confermando o meno il fatto che gli animali entrino in casa nostra con dei nomi, ma poi con il passare del tempo sviluppano quello che sarebbe il soprannome, che diventa in realtà il vero nome. Maro da Brescia dice: il mio Kimi non ha altri nomi se non parolacce quando tira, è un pastore svizzero di 35 kg e niente, a parte che mi fa i complimenti, quindi grazie Maro, però fa molto ridere effettivamente, poi vedi tutti i soprannomi in riferimento al caratteraccio, parolacce e cose del genere alla fine vanno per la maggiore. Poi ci sono Mari e Simone che dicono: il nostro cane si chiama Argon, ma lo chiamiamo Cano o Argonino, anche se pesa 40 kg e tanto piccolino non è, giustamente, effettivamente. E a proposito di cani, che tipo lui si chiamava Cano, e gatti che si chiamano Gatto, come vorrei chiamare io il mio gatto, è arrivato anche il messaggio di Angelo che dice: vi stavo ascoltando mentre sono in macchina. Io e mia moglie, per esempio, abbiamo chiamato il nostro gatto Tito perché è un diminutivo di gatito, parola spagnola per indicare un gatto piccolo. Mia moglie è colombiana, si avvicina molto l'idea di chiamare il gatto Gatto. E vedi che non è alla fine una brutta idea? Io lo sapevo, perché poi alla fine lo svilupperà con il tempo il nome, quando gli darò tutti i soprannomi tipo Ciccio, Ciccio, Ciccio, Ciccio sicuramente, Ciccio, Ciccio, vieni qua, zio, vieni qua, bro, vieni, bro, chiamalo bro il gatto. Noi abbiamo due cani, la vecchietta si chiama Nina, soprannominata cane inutile. No, ma come, poverina, non potete chiamarla cane inutile. Invece l'ultimo arrivato si chiama Enzo, è stato soprannominato Al Capone o Capodistria, visto le dimensioni della sua testa, felice da Pisa. Mazza ragazzi, però poretti, poretti, i vostri pelosini. Ma non so se vi è capitato di sentire in questi giorni, quando vi raccontavo che la programmazione musicale di Radio 105, lo sa quando stai insomma affrontando un determinato argomento, stiamo parlando di animali? Il prossimo disco si chiama proprio Animal by DJ Spine.

0: Animal delle Cazzai qui su Radio 105. Tutto bene a 105? Tutto bene, punto di domanda. Sì, sì, tutto bene, tutto bene. Me la stavo godendo fino alla fine, anche questa me la stavo godendo, me la stavo godendo. Allora, chi c'è? C'era qualcuno? Ho sentito suonare? Ho
1: Sì, se partisse qualcosa sì, c'è qualcuno, eccolo.
2: Io ho un cagnolino, l'ho chiamato Briciola, ma poi il soprannome è diventato Vieni qua, brutto bastardo.
1: Ma perché?
0: Vieni qua, brutto bastardo. Vieni qua. No, cipollino, pitotino. Poi ha aggiunto un messaggio, ha detto scherzo con la linguaccia, ma certo. Va bene, a proposito di pelosi, volevo darvi qualche dato perché secondo me è un trend comunque positivo. Vacanze, boom di italiani in viaggio con cani e gatti. Oltre 6 milioni partono con il proprio animale. Secondo me è una cosa molto positiva perché vuol dire che almeno un italiano su tre se lo porta con sé. Questo vuol dire che ci sono delle strutture pet friendly, quindi che sono attrezzate per anche ospitare gli amici pelosi. Quindi questa cosa secondo me è molto positiva. Purtroppo il 43% non ce la fa a portarseli dietro e quindi affida il proprio animale magari ai parenti, agli amici o magari a delle pensioni, delle strutture che sono insomma specializzate durante il periodo di vacanze. Però secondo appunto la Coldiretti, quindi secondo le ultime analisi, il turismo legato insomma al mondo anche degli animali sta crescendo, quindi per fortuna tante persone riescono a portarselo con sé. Io per esempio non li ho, cioè ho in previsione di prendere un gatto e quello che vorrei riuscire a fare è abituarlo fin da piccolo a spostarsi, però magari non tutti riescono a fare questa cosa. Non lo so, tu Spine, quando ti devi spostare come ti organizzi con
1: allora,
0: i tuoi pelosi?
1: Le gattine rimangono a casa, c'è una ragazza o i suoceri che vengono giornalmente a dare da mangiare e pulire la lettiera. Invece con Olivia siamo riusciti a fare una settimana in Trentino, cioè abbiamo cercato una struttura che ospitasse la nostra pelosetta e quindi abbiamo dedicato una settimana a lei che se lo meritava.
0: Amore, avete fatto bene, però vedi ce ne sono sempre di più, cioè alberghi,
1: meno
0: agriturismi,
1: male,
0: anche spiagge,
1: male.
0: per fortuna sì, e quindi questa cosa permette per esempio a te e a tante altre persone di portarsi dietro ovviamente gli amici a quattro zampe.
1: Allora sì, con la spiaggia ho un po' paura, un po' timore perché comunque la sabbia scotta, perciò non so quanto potrebbe stare bene, almeno la mia Olivia. Però è bello che abbiano creato spazi anche per il divertimento degli animali al mare.
0: Assolutamente, infatti tra i vari consigli che danno proprio per viaggiare in sicurezza con gli animali è proprio tener conto appunto anche delle elevate temperature che ovviamente loro possono soffrire un po' di più. Però secondo me questo trend positivo è bello, un po' come portare gli animali in ufficio, cioè il fatto che magari si possa fare, secondo me è una figata.

0: Allora, attenzione, fermi tutti, stoppate tutto quello che state facendo. Mi raccomando, salvatevi il numero 342 4115 105 perché fra pochissimo si gioca. State qua. Tutto bene a
1: 105. Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Questa settimana da Aldi tante offerte, come straccetti di pollo da 350 grammi 100% carne italiana a 2,79 euro e uva Red Globe coltivate in Italia a 1,99 euro al chilo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
4: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
5: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
4: Brava Samira!
5: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
4: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
5: Riso Flora, non scuoce mai.
6: Quando lavoro voglio il massimo. Per questo scelgo Tecnomat, con oltre 25.000 prodotti professionali sempre disponibili ai prezzi più bassi del mercato.
7: Tecnomat, più professionale, meno caro.
8: Yuhu! C'è nessuno?
9: Yeah! Uno c'è!
8: Ma ho bevuto o c'è qualcuno?
9: Piacere, Calzolone!
8: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
9: Oh, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
10: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
11: L'informazione Mediaset si arricchisce con nuovi appuntamenti, autorevoli, incisivi, coinvolgenti, con la firma di Milo Infante. Da lunedì 24 agosto, ore 11, su Rete 4 alle 11. Verità nascoste, il diario, su Canale 5 alle 16.45. E da martedì 1 settembre, Verità nascoste, su Rete 4 alle 21.30.
12: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
13: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
14: Wow! 105 Selection, il meglio della selezione musicale italiana ed internazionale su Radio 105.

anche di Domecca, anche color bombetta. Allora, come detto poco fa, prima della pubblicità, è arrivato il momento di giocare, ok? Allora, questo gioco si tratta praticamente di una canzone recitata, quindi se avete il testo in testa e riuscite a riconoscerla, vincerete l'onore, la gloria, la mia stima e un saluto in onda al telefono. Come funziona? Io vi reciterò un pezzo di una canzone e voi dovete appunto dal testo cercare di individuarla e al 342 41 15 105 indicare titolo e artista. Mi raccomando, ci devono essere entrambe per vincere, titolo e artista. Poi la nostra zia, scatenatissimissimissima al centralino, selezionerà appunto il più veloce tra di voi a rispondere correttamente e lo porterà in diretta subito dopo. Quindi siete pronti? Belli concentrati, telefono alla mano. Prego maestro. Oh bambina, dormivamo in un Peugeot. Sì, noi due ladri di fiori. E ti ricordi o no? Noi prima dirsi mai una vita come i tuoi. Sì, piuttosto disperati come noi. Amore mio, veramente, se non mi ami, muoio giovane. Ti chiamerò da un autogrill tra 100 vite o giù di lì. Di amore, muori veramente. Se non ti amo, fallo tu per me. Io ti cercherò in un vecchio film. Che canzone è? 342 41 15 105. Diciamo che rispetto a quelle di settimana scorsa, magari è un pochino più recente. Vediamo chi indovina.

0: Abbiamo giocato alla canzone recitata, quindi se avete il testo in testa e avete riconosciuto la canzone, avete forse quasi vinto. Dico quasi perché la gran parte di voi, diciamo, che ha indovinato, ha individuato la canzone, quindi veramente bravi tutti. Qualcuno ci è andato vicino perché magari ha sbagliato, ha indovinato l'artista ma non ha indovinato il titolo, o magari qualcuno ha sbagliato l'aggettivo del titolo, ma adesso scopriremo il perché, perché al telefono con noi c'è Mirko da Modena, che è stato il più veloce. Ciao Mirko, buongiorno.
1: Ciao, buongiorno, ciao Linda. Da Ferrara, ciao. Comunque, da Ferrara.
0: Ah, da Ferrara, perdonami, no, perdonami, sì, sì, perdonami. Guarda, hai vinto l'onore, la gloria, la mia stima, e puoi anche tirarmi un qualcosa dietro. Va bene, da Ferrara. Come stai intanto?
1: Bene, bene. Te come tutto stai?
0: Io sto bene, grazie per avermelo chiesto. Sto guarendo un po' dal raffreddore, quindi sto meglio. Grazie per interessarti bene, anche bene. Di me. Grazie che qualcuno ci chiede anche a noi speaker come stiamo. Allora, qual era la canzone protagonista di oggi? Vai, titolo artista.
1: Achille Lauro, Incoscienti Giovani.
0: Bravo! Giusto, giusto, bravissimo, bravissimo. Qualcuno aveva detto Innocenti Giovani, mi ha fatto molto ridere. Invece no, era Incoscienti Giovani. L'hai presa subito? Sì, sì, l'avevi individuata subito, che sei stato più veloce?
1: Sì, sì, subito.
0: Ma sei fan di Achille?
1: Insomma,
0: o è a forza di sentirla?
1: No, no, non seguo, però ascoltando molto la radio, insomma, passava spesso.
0: Ecco, guarda, statisticamente a questo gioco stanno vincendo proprio tante persone che magari non sono fan dell'artista con cui si sta giocando quel giorno, ma perché a forza di sentirle ovviamente se la sono imparata. Quindi bravissimo Mirko, hai vinto l'onore, la gloria, la mia stima e ovviamente anche una dedica. Quindi se vuoi fare un saluto in onda, fallo, prego, spazio è tutto tuo.
1: Sì, saluto la mia ragazza Sara.
0: E basta?
1: Il mio collega Roberto, che sicuramente sta ascoltando.
0: Ok, quindi un saluto sia a Sara che a Roberto. Poi vuoi salutare anche qualcun altro?
1: No, sono a posto, sai, grazie.
0: A posto, okay, a posto. Ok, cosa stai facendo adesso? Dove sei di bello?
1: Sono a lavoro, sono a lavoro. Manca poco.
0: Ma quanto manca? Quanto manca?
1: Il 24 sarò in ferie.
0: Oh, dai, dai che manca poco, ci sei quasi,
1: sì,
0: ci sei
1: manca
0: quasi.
1: Manca poco, manca poco.
0: Tieni duro, dove vai di bello, si può dire?
1: Ho organizzato un viaggio a Gran Canaria.
0: Ok, bello, bello, dai che sarà sicuramente stupendo. Va bene Mirko, ti saluto, ti abbraccio e ti auguro una buona estate.
1: Grazie anche a voi.
0: Grazie.
1: Ciao, ciao a tutti.
0: Ciao, ciao.

0: complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
1: Ma che felicità scodinzolare!
0: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
2: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
3: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
4: Quest'estate
5: è un dinosauro quello.
6: Oh mio Dio, correte!
4: Dal produttore J.J. Abrams.
7: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
4: E dal regista di It Follows.
7: Ora che facciamo?
8: Dobbiamo sopravvivere.
4: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
9: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
4: La fine di Oak Street, dal 12 agosto al cinema.
0: Radio 105. Proud to be different.

0: Abracadabra di Lady Gaga, perché va pronunciato con la R di Marghera questo disco. Abra, perché non puoi dire abracadabra, devi dire abracadabra, abracadabra. Allora così risulta efficace. È vero, Spine? Cioè, non te l'hanno mai detto che questo disco si deve disannunciare così?
1: No, lo scopro solo ora, peccato, guarda.
0: Vedi, non si smette mai di imparare. Abracadabra, abracadabra, altrimenti non è valido. Abracadabra, la famosa R di Marghera arrotolata che abbiamo noi persone del veneziano, questa R un po' così. Va bene, Lady Gaga, bellissimo disco dell'anno scorso. Lady Gaga, io mi sono scoperta fan di Lady Gaga praticamente perché ho iniziato ad ascoltarla che ero nella preadolescenza, nella fase di preadolescenza, che quindi ero ancora piccolina. Poker Face, Telephone, Paparazzi, anche qui con l'aereo di Margherita, Paparazzi, e insomma tutto quel mondo lì, e che ero piccolina, quindi di conseguenza adesso quando arriva un disco di Lady Gaga, cioè io mi caso, cioè mi piace proprio tanto, e ho scoperto insomma di non essere la sola, diciamo che tutta la generazione mia, quindi noi nati intorno al 1999, abbiamo un po' questo mito di Lady Gaga. Poi ovviamente è trasversale, piace veramente a tante generazioni, è seguita veramente ovunque in tutto il mondo, però noi che l'abbiamo vissuto in quella fase, in quella fascia d'età lì, secondo me abbiamo proprio un mito ancora diverso. Adesso invece Olivia Dean.

0: Vattene subito! Troni! Non ci sono paragoni!
1: Vieni da MD, anche per la tua casa.
2: Ci sono offerte fantastiche, Antonella!
3: Da MD trovi tante offerte da cogliere al volo, anche su casalinghi ed elettrodomestici. Ad esempio, fino al 23 agosto, per ogni spesa di almeno 25 euro, puoi avere un acquacitutto in vetro temperato borosilicato Pirex, dal diametro di 26 cm, con solo 1,99 euro in più. Nei supermercati MD basta poco per avere tutta la qualità che cerchi.
2: Ti aspettiamo!
1: MD, buona spesa Italia!
4: Qualunque sia la tua prossima meta, viaggia con Carpisa. Sei alla ricerca di trolley ultra resistenti? Scopri GoTech Plus e GoTech Premium. Doppie ruote ultra silenziose e lucchetto TSA integrato. Se invece ami la praticità, lasciati conquistare dalla versatilità di FlySky e da SoftErgo. Idrorepellente e antimacchia. Una gamma di zaini e trolley ideali per i voli low cost. Ovunque tu vada, per ogni tuo viaggio, Carpisa. Ti aspettiamo in store e su carpisa.it.
5: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi.
6: Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.
7: Non perdere il Salva Euro Menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95 euro.
8: E un gelatino o uno stuzzichino?
7: Sì, e con 1,50 euro in più. Scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
9: Con il fuori tutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smartphone Motorola Edge 60, 256 giga, tripla camera con sensore Sony Lithia a 249 euro fino al 23 agosto, solo da Unieuro.
10: Live from the Magic City, 105 Miami. Con Radio 105, vola a Miami.
11: Why don't you dance?
12: Fatti travolgere dalle incredibili atmosfere della Magic City.
10: Party esclusivi,
12: tendenze,
10: moda e lifestyle.
12: 105 Miami.
10: Ogni sera alle 21. The beat of Miami. Solo su Radio 105.
13: 105.
14: Che storia.
10: Radio 105.
14: Che storia.

0: Because I'm happy, happy, happy, happy. Perché tu sei solo happy e poi keep on lingerie. If your dreams gonna scantle and one and two. Dal 2013 fare il Williams happy, perché così si canta questa canzone, ovvio. E poi nel frattempo dondoli con le braccia schioccando le dita.
1: O raccogli le briciole di patatina.
0: Sì, esatto, nel mentre raccogli le briciole di patatina con le mani, perché è bello lo smart working, perché tra un intervento e l'altro ti puoi mangiare le patatine. Va bene, ragazzi, scusate, bando le ciance, ciancio alle bande, sta salendo la stanchezza. Ve l'avevo detto a inizio programma, ma tutto bene? Tutto bene, forse sì, dai, in chiusura possiamo dire che forse sì. Ringrazio in regia il nostro Spine per questa mattinata insieme. Grazie, a domani, ti ritrovo anche domani?
1: Sì.
0: Bella, bella, sono contenta. Ringrazio la Lauretta in redazione, la zia al centralino e tutti voi. Buona giornata, a domani. Ciao. Tutto bene a 105.
2: A Radio 105 sono le 14.
3: Radio 105.

0: sigla di Summer Compilation. Quando arriva questa sigla su Radio 105 vuol dire che ufficialmente è iniziata l'estate. Buona estate!
1: Wow, buona estate, viva l'estate, estate con noi!
0: Estate con noi, ma noi chi? Noi siamo la ciurma di Tutto Esaurito, un pezzettino, quel che ne resta. Io sono Ilenia.
1: Io sempre Mitch.
2: Io Fabio Liuzzi. Oh, finalmente sono tornato in studio, eh.
0: Oh, era ora.
2: Ma, fa troppo caldo,
1: io
2: è meglio stare qua a grigliare.
1: Io ho deciso di andare ad Alassio, in Liguria, qua.
0: Ah, così.
1: Col Moretto, guarda qua che belle tutte queste ragazze.
2: Che
1: ragazze, le ragazze del Moretto.
0: Le ragazze del Moretto di Alassio.
2: Ma in concorso non è adesso, sbaglio Ilenia.
0: Non so,
1: già facendo la coda e la fila.
2: Ma non lo so, io ho preso la griglia, ho preso la carne, ho detto grigliamo in radio e tu non ci sei, Mitch.
1: No, sono qua ad Alassio, mi serve la musica per conquistarle
0: adesso,
1: però Ilenia, mandami qualcosa.
0: Adesso suoneremo della musica pazzesca. Intanto, scusa Fabio Liuzzi, non si può grigliare, siamo in uno studio radiofonico, non è ammesso.
2: Non è vero, d'estate si può fare tutto in uno studio radiofonico.
0: Ma come devo fare io con voi
2: ma
0: due?
2: Ma scusa, non ci mandano in vacanza, almeno che mi facciano fare le vacanze in
1: mandami
2: studio.
1: Mandami la musica che scappano le ragazze.
0: Senti quest'altro, Another Emily Warren Silver Lines, può piacere da quelle parti?
1: Piace, piace.
0: Ariana Grande?
1: Piace.
0: Alex Warren?
1: Piacissimo.
0: E allora, vamos.
2: Dove l'hai messa le salamelle, Ilenia?
0: Ma chi?

0: Passenger Alex Warren all'interno di Summer Compilation. Signori, alzate il volume, rimanete con noi perché abbiamo in serbo per voi ancora tantissima musica.
1: Sì.
0: Una più bella dell'altra.
1: Io ho delle costine quasi pronte, se volete. Se volete favorire, se gradite, passate dalla radio che. No.
0: Ma chi?
1: Chi? Tutti gli ascoltatori.
0: Ma
1: sai,
0: tu veramente ti sei portato la griglia da casa?
1: Ilenia, da un certo orario ti viene appetito, ti viene fame, hai voglia di scambiare quattro chiacchiere con qualcuno.
0: Allora, in tutto questo, noi siamo negli studi milanesi di Radio 105, collegato a quanto dice naturalmente dal
1: Moreto
0: di Alassio Micci. Ci ricevi?
2: Ciao a tutti, sì, vi ricevo qua, è bellissimo, adesso ci stiamo rilassando.
0: Senti, ci fai sentire l'urlo delle ragazze.
2: Pronte, vicino a me ragazze, vicino a me, brave, brave. Allora, al mio tre, uno, due, tre. Grande!
0: Io non ho sentito proprio niente.
1: Dai, perché te non ci senti, è stato un urlo incredibile.
2: Forza.
0: Adesso vi metteremo della musica pazzesca, questa si sente, ve lo garantisco io. Se non ci credete, alzate leggermente il volume della vostra radio o dell'autoradio. Stanno arrivando Emma e Fabri Fiba, Antidroga, Silsonic, Bruno Mars con Skate.

0: Drake, Bruno Mars, Skate, a chiudere questa primissima parte di Summer Compilation che sta tornando. Posso fare un piccolo spoiler?
1: In che
2: spoiler?
1: Senso?
2: Spoiler.
0: Allora, sta tornando con altri tre artisti incredibili, uno in particolare, sì, italiano, mi piace moltissimo.
2: Sì, sì, è stata a casa mia di recente, eh?
0: Non credo.
1: No, no, ma l'abbiamo, dopo lo ospitiamo, eh? Viene qua, l'ho chiamato per la grigliata.
0: Ma secondo te...
1: ha detto che porta da bere, scusami, sì, cioè, l'ha detto lui,
0: Ma no, ma quello è il titolo della canzone, del suo singolo.
1: Lui ha detto, Fabio, porto da bere, vengo a mangiare in studio, così mi ha detto.
0: No, ma io credo che sia in vacanza invece in questo momento.
1: Tu
0: è
1: dici?
0: Beato lui, è beato lui. Rimanete con noi, Summer Compilation continua.

0: complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
1: Ma che felicità scodinzolare!
0: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
2: Puoi evitare il disagio del primo appuntamento?
3: Volevo che il nostro primo appuntamento fosse speciale.
4: Ok.
3: Il tuo sorriso mi abbaglia come...
4: Oh no!
3: Il sole che splende...
4: No, ti prego, no!
3: Non siamo arrivati neanche al ritornello.
2: Dimentica l'imbarazzo con Double Date di Tinder. Con Double Date puoi portare chi vuoi tu, così l'appuntamento cambia musica. Addio ai classici appuntamenti. Prova ora Double Date di Tinder.
5: Quello che ami è... Forse amerai anche... Se quello che ami sono i programmi Mediaset, amerai tutti i contenuti Mediaset Infinity. Scoprilo, è gratis. Mediaset Infinity. Quello che ami, quello che amerai.
6: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
7: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
6: Colombo, navigando sull'app Family,
8: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
6: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 10 al 23 agosto, solo con l'app Eurospin Family, tre tranche di pizza margherita surgelata, tre mulini, a 3,69€.
9: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat, lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfis 8,99, TAIG 13,71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it.
10: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
11: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
12: Radio 105 Summer Compilation. Summer Compilation.
13: Ben ritrovati, Summer Compilation su Radio 105 in compagnia della ciurma di Tutto
14: Ciao.
13: Esaurito.
14: Bentornati.
13: Ben ritrovati, Ilenia, Fabio Liuzzi, Mici sparsi un po' per l'Italia in questo momento. Io sono a Milano, ragazzi, in studio.
15: Io ad Alassio.
16: Io sono nel giardino della radio che sto grigliando, però voglio anche fare degli hamburger. Li vuoi, Ilenia? Non lo vuoi uno smash burger?
13: No, ti ringrazio molto.
16: Funziona adesso, eh?
13: Ma non possiamo mangiare adesso, stiamo trasmettendo.
16: Ho fatto il pane nuvoletta, ti piace il pane nuvoletta?
14: No, no ragazzi, questa no, no.
13: Senti quest'altro. Senti.
14: No, no. No, perché mi volevano dare un asciugamano per
13: Ma chi?
14: Le ragazze qua del Morello.
13: Ma perché sei nudo?
14: No, no, è bene.
16: No, perché non si può guardare.
14: No,
16: forse
14: per stendermi, per stendermi. Ah. Ho chiesto un asciugamano.
13: Ah, per stendermi,
14: sì,
13: cioè.
14: Questa è carta vetrata, tutta la schiena.
13: Senti, carta vetrata, siamo qui per annunciare dischi, per suonare musica. Partiamo con Moving to the Sun, a seguire Lucky. E poi eccolo qui, l'artista di cui parlavamo poco fa. Quello che doveva portare da bere, ma agitare Coca-Cola, è il titolo del suo singolo, mica c'ha la Coca-Cola in tasca.
16: No, il problema è che me l'hai agitato tu, adesso non viene più. Tommaso, torna, per favore!
13: Tommaso.

0: Tommaso Paradiso in Summer Compilation.
1: Bene, sono contento. Allora, Ilenia, sei pronta? Perché mangiamo, è quasi pronto, eh?
0: Oh, mamma mia.
2: Mi fate invidia, perché qua non si mangia niente.
0: Ma quale invidia? Ma non c'è nulla da mangiare, qui si sta inventando tutto. Ma ti pare che possiamo grigliare in uno studio radiofonico? Beh, ma sei mai visto?
2: Abbiamo sempre fatto.
1: Qual è il problema, scusami?
2: Il parcheggio si può fare, vicino alla fontana.
1: Giù, guarda la griglia come fuma.
2: Mamma mia, che voglia di essere lì con voi.
0: Senti, quella non è una griglia che fuma.
1: No, che cos'è? È una griglia della metropolitana? No,
0: credo
2: sarà
0: che
2: Arcangelo
0: stia...
2: quello.
0: No, credo che stia andando a fuoco il tuo computer, Fabio. Devi intervenire. Vabbè. E mentre...
1: Tanti dischi li metti tu, io.
0: Certo, li metto io.
1: Io non faccio niente, io griglio e basta.
0: Me le canto e me le suono. Mentre domi l'incendio...
1: Ma non c'è nessun
0: si
1: incendio.
0: Si sta per propagare.
1: Si... No, ma si sta bruciando le salamelle.
2: No! Mi mettete un po' di musica?
0: Subito accontentato. Io vi suono Olivia Rodrigo, Stupid Song. A seguire Dracula e American Girls, le ragazze di Harry Styles.
2: No, ragazze, non scappate, non è Dracula il vampiro. Venite qua, è musica.

0: Harry Styles su Radio 105.
1: Meritano.
0: Questa è Summer Compilation.
1: La
0: meritano
1: vostra,
0: chi?
1: Meritano le American Girls che sono con Mitch. Non le vedi in collegamento?
0: Ma quali American? Sono italiane, semmai. A parte che io
1: sembrano,
0: non le vedo e non le sento. Secondo me si sta inventando tutto. Mitch, ci ricevi da Lazio?
2: Vi ricevo. Sto spiegando qua alle mie amiche che questa è la loro musica, capito? Senza interruzioni, le mandiamo una dietro l'altra. Guarda che belle, guarda.
0: Senti un po', secondo me, energia. Visto che se tanto mi da tanto sono ragazze belle e giovani,
1: sì.
0: Secondo me le faresti felici se suonassi White Girl Wasted di Anna. Chiediglielo un po' se a loro piace Anna.
2: Mi piace Anna Pepe?
1: Hanno detto di sì, legno, le sentite?
2: Sì, la vogliono.
0: Secondo me vogliono anche Beyoncé.
2: Volete anche Beyoncé?
1: Sempre sì, hanno detto i legno.
0: Allora, sì, vamos, accontentate.

0: questo
1: dai.
0: È Summer Compilation.
1: Abbracciami.
0: Signori, un programma che, Fabio Liucci, come lo potremmo definire questo
1: grigliato,
0: programma?
1: Perché grigliato, perché ho finito di fare la grigliata.
0: Oh, mamma mia.
1: Siamo pronti, metto giù le sdraio, un po' di sabbia e mangiamo tutti insieme. Peccato che Mitch non c'è.
2: Ma no, è il programma estivo per eccellenza.
0: Oh, bravo, diglielo, fresco.
2: Guarda, adesso sto conquistando tutti, sto alzando il volume, tutti stanno venendo da me. Dai, Lenia,
1: sì,
2: spingi,
1: forse per
2: spingi
1: picchiarti.
2: Con questa musica.
1: No.
0: Come sempre sei proprio fuori tempo. Spingi, spingi. Adesso ci dobbiamo fermare.
2: Ah, ok.
0: C'è una pausa.
2: Allora facciamo un solitario.
0: Con
2: venite
0: calma.
2: Qua.
1: Sì, dai, vieni che ti do una costina, Elena.
2: Intanto
1: vieni.
2: Mi intrattengo con un solitario.
1: Vuoi ciucciare
0: voglio,
1: una costina?
0: Non voglio ciucciare niente. Summer Compilation.
3: Hai mai gustato la burrata al basilico? Che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile. Assaggiala, è deliziosa. Burrata al basilico deliziosa. Un sapore che ti Puglia.
4: Allora ha deciso, montagna.
5: Sì, ma quest'anno voglio una montagna realmente completa. Relax, sport, natura, buon cibo.
4: Andiamo in Valtellina, grande protagonista dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Splendidi borghi alpini, paesaggi unici.
5: Ma la Valtellina è la patria dei pizzoccheri.
4: Esatto, ma anche della Bresaola, dei formaggi come il Valtellina Casera e il Bitto. E poi grandi vini come lo Sforzato.
5: Mi hai convinto, prenotiamo.
6: Valtellina, Taste of Emotion. Info su valtellina.it.
7: Io penso a te ogni giorno.
8: Coppa Italia Frecciarossa. Da venerdì 14 agosto tutte le partite in diretta e in esclusiva sulle reti Mediaset e Mediaset Infinity. Coppa Italia Frecciarossa. Nuova edizione, stessa passione.
9: Ho fatto un sogno.
10: Radio 105 Summer Compilation.
11: Summer Compilation.
0: Ci riparte Summer Compilation. Questa è Radio 105 e noi ci siamo. Un pezzettino di ciurma, tutto esaurito. Ilenia, Fabio Liuzzi, Mitch.
1: Ciao!
2: Ciao, ciao. Quella partita è infinita, non finisce più.
0: Quale partita? Ma quale partita?
2: Sto giocando a solitario, qua tutti che mi aspettano.
1: Ma da solo stai giocando?
0: Vabbè, a solitario.
1: Cioè, tu sei sul muretto di Alassio in mezzo alle donne e giochi col solitario.
2: Sì,
1: i solitari li devi regalare alle donne.
2: Ragazzi, aspettavamo la musica, qua la musica non arriva. Adesso la mettiamo un po' di musica, Ilenia.
0: Quale muretto? Ma quale Alassio, ma quali donne? Fabio Liuzzi, te lo dico io, lui è semplicemente collegato nello studio accanto.
1: Ha messo dietro
0: noi,
1: un maxi schermo finto.
0: Ma sono tutte balle.
1: Ma tu lui... dici?
0: Ma sì, no, ma facciamo signor... finta no, di crederci. Mici, allora le ragazze vogliono i Bausa?
2: È un attimo che sto litigando con una che vuole che gli lega le carte. No, sto giocando a solitario.
0: Ma che legge, fai tarocchi pure. Chiedi un po' se vogliono i Bausa, che li abbiamo pronti.
2: Li volete i Bausa?
1: Hanno detto di sì, Lenia.
0: Chiedi alle ragazze se invece preferiscono Damiano David.
2: Volete Damiano David?
1: Sì, hanno detto di sì, Lenia.
0: Allora, 50 e 50, sai che facciamo? Li suoniamo tutte e due, dai.

0: siamo in chiusura.
1: Oh, finalmente la grigliata è pronta. Ho preparato anche la macedonia. Un po' di macedonia la mangi, vero?
0: Beh, guarda, devo dire, un po' di frutta, sì.
1: Allora, ho preparato la macedonia con mele, pere e tutta frutta estiva, va bene? Mele, pere, fragole,
0: sì,
1: e champagne.
0: E champagne.
1: Per brindare a un incontro grande, Peppino.
2: Champagne.
0: Allora, amici, noi torniamo prestissimo, sì. Qui su Radio 105 Summer Compilation ci ritroverete ancora, perché tutta l'estate saremo sempre con voi.
2: Tutta l'estate.
0: È grazie, vero, amici.
2: Vi saluto da Lazio, la prossima volta sarà Tropea.
0: Là, mamma mia, grazie a Fabio Liuzzi.
1: Speriamo che non torni con le cipolle, perché ciao. Ah, ti ho preparando anche il Duran, che so che a te piace tanto.
0: Beh, insomma, quello
1: frutta.
0: Che puzza, però
1: è buono,
0: ti
1: però,
0: ringrazio.
1: Vabbè, ciao.
0: Ma io non potevo andare in Africa con pizza.

0: appuntamento della 105 Summer Compilation. Ben ritrovati ovviamente qui su Radio 105, ben ritrovati anche dai due soci, Paolino e Martin.
1: Eccoci qua
0: con i nostri, un po' di gioia,
1: i nostri sorrisi, i nostri dubbi.
0: Ma metti i nostri dubbi, quali? Che dubbi abbiamo?
1: Fammi allora, capire. Il mio maestro del cocco.
0: Ancora, allora, questa mattina. Fammelo spiegare, sì. Allora, no, noi abbiamo la spiaggia virtuale di Radio 105,
1: esatto, che è qua davanti a Largo Donegato.
0: Ok, da cui trasmettiamo le 105 Summer Compilation. Il socio ormai è convinto da oltre 10 giorni, sì, di avere un guru.
1: No, non sono convinto, ce l'ho davvero. Sì. Vai e viene, okay, mi tiene compagnia, sì, la notte, sì, non soprattutto è quando bevo, oppure ho, sì, tantissima, appunto, sete.
0: È come l'omino del sonno, questo, esatto, qua, tranquillo. Sì, sì. Ok, allora.
1: Devo trovarmi durante i viaggi virtuali.
0: Tu non ascoltare adesso, però. Lui è convinto di avere questo maestro del cocco che gli insegna ovviamente delle perle di saggezza, delle come si vive durante l'estate.
1: Questa, okay, notte mi ha lasciato questo suggerimento.
0: Ah, un suggerimento, quindi.
1: Insegnamento.
0: Ok, che è il leitmotiv con cui partiamo, esatto, l'appuntamento della Summer Compilation.
1: Per le bionde, per le brune, un bel cocco nelle dune.
0: No,
1: qua di dune non ce n'è, socio. E allora mi domando, allora, dove devo mettere il cocco? No, se di dune qui non ce n'è, una spiaggia, allora, dritta.
0: Secondo me, secondo me, sì, il tuo maestro, sì, è da cambiare. Secondo me,
1: ma no, ma no, pensa che. Allora, lui, io lo chiamo io maestro. Lui è. Ed è, si veste proprio. Si mimetizza. Sì. Non vuole fare. Lui non si presenta come maestro.
0: Ah, no, no, no, no.
1: È riconoscibile. Ha la barba lunga,
0: sì,
1: le scarpe bucate, i pantaloni stracciati, sporchi.
0: Allora, facciamo una cosa. Adesso ti spiego.
1: Nere.
0: Ti spiego chi è il tuo maestro.
1: Sì,
0: faccio anche magari un disegno.
1: Guarda che è il mio maestro, non ne parlare male.
0: Cominciamo ufficialmente la Summer Compilation, ovvero 60 minuti di buona musica firmati in Radio 105, okay, dove ogni tanto noi compariamo.
1: Perfetto.
0: Un po' di qua,
1: un po' di là. Veniamo a dar fastidio alla, sì, programmazione di Radio 105.
0: Potrebbe chiamarsi 105 Fastidio questo programma qua.
1: No, Paolino e Martin Fastidio.
0: Paolino e Martin, che fastidio, parabarabà, esatto, che fastidio. Cominciamo con Peggy Goo, questa è Wow
1: Man.
0: Bravo.

0: Radio 105. Proud to be different.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: Conte con Jovanotti, questo è DNA.
1: Ah, il tuo disco preferito dell'estate?
0: Sì, sì, sì, io praticamente, sono un grande appassionato del genere. Sì.
1: Allora, ti posso dire... per me è quello di Peggy Goo. Sì. Che ultimamente è stata eletta tra le 6 DJ donne più influenti nella storia della musica.
0: Beh, io ti posso dire che io adoro tantissimo Gabry Ponte, e anche quest'anno che anche quest'anno è stato eletto uno dei migliori DJ al mondo.
1: E
0: poi niente, poi canta insieme a Jovanotti e
1: Ed è questo che ti piace di questo duo, eh? Allora, di la verità.
0: Questa è la 105 Summer Compilation. Noi continuiamo e lo facciamo con Malcolm Todd, questa è Earrings.

0: con Greedy qui su Radio 105 all'interno della Summer Compilation. 60 minuti di buona musica firmata Radio 105, dove io e il socio Martin, sì, praticamente spiaggiati nella spiaggia virtuale di 105.
1: Spiaggiati, stiamo qua tra le siepi, a volte all'ombra, a volte il sole.
0: Ma che spiaggia è questa qua? Che c'ha le
1: quella
0: siepi?
1: Quella in Largo Donegani.
0: Cioè c'ha le siepi. Che cazzo, scusa, di spiaggia c'ha le siepi?
1: Attorno al nostro mare virtuale, che è la fontana che abbiamo salato noi.
0: Sì, e allora
1: in Largo
0: abbiamo...
1: Donegani c'è mica la siepe intorno?
0: Sì.
1: Quelle sono le siepi.
0: Ma quindi le siepi rimangono nella spiaggia
1: virtuale? Non è la macchia mediterranea.
0: Okay. No, no, no.
1: L'unica macchia è quella del gelato, sì, che hai sulla maglia. Cioè,
0: la maglia di Sugus.
1: Esatto.
0: Oggi ho messo quella elegante.
1: Sì, Sugus.
0: Va bene, noi ci fermiamo, facciamo una piccola pausa, torniamo tra poco. Sempre qui su Radio 105.
1: Sempre con la Summer Compilation. Summer Compilation.
2: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari. Scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
3: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
4: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
3: E il signor Alessandro Volta?
5: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
3: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Solo il 14 agosto, con almeno 35 euro di spesa, riceverai in omaggio una gustosa anguria nera Amo Essere Eccellente. Info su eurospin.it.

0: Days Milano 2026, Ippodromo SNAI, David Guetta, live, info e biglietti su idays.it.
1: Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
2: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
3: Siete veramente perfetti.
4: Grazie Octopus di esistere.
1: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
5: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
6: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
5: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
6: Con riso Flora bella insalata, tonno, olive e capperi. Assaggia!
5: È buonissima!
6: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
5: E per risotti cremosi?
6: Anche con riso Flora il successo è assicurato, perché non scuoce mai. Parola di Samira.
7: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
8: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
9: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
10: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
11: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
10: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché? Ecco perché.
11: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
12: Yuhu! C'è nessuno?
13: Yeah! Uno c'è!
12: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
13: Piacere! Calciolone!
14: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio. Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
15: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi.
16: Perché se non Deghi, non ci credi.
17: Non perdere il Salva Euro Menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95 euro.
18: E un gelatino o uno stuzzichino?
17: Sì, e con 1,50 euro in più. Scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
19: Radio 105 Summer Compilation. Summer Compilation.
20: Si riparte rigorosamente live qui su Radio 105 all'interno ovviamente della Summer Compilation.
21: Oh, perché di solito dice all'interno della spiaggia, in realtà noi siamo in questa spiaggia virtuale fuori dalla porta di 105.
20: Sì.
21: Dove abbiamo allestito questa spiaggia virtuale con il mare, che è la nostra fontana, ma dove ho buttato dentro 6 kg di sale.
20: Sai che potremmo fare una cosa?
21: Ecco.
20: Mi è venuta in mente questa cosa qua.
21: No, socio,
20: sì,
21: ti prego.
20: Sì,
21: no,
20: sì, la dico.
21: No,
20: sì,
21: no.
20: Sì, allora.
21: Perché
20: sì.
21: Tu hai sempre delle idee.
20: Sì, la dico, la dico.
21: De me.
20: No, no,
21: che
20: la dico.
21: Poi io realizzo.
20: No, no, la dico, la dico.
21: Sì,
20: allora, se dico una cagata, fermami.
21: Sì.
20: Allora.
21: Pam! Ti ho sparato.
20: No, no. Allora, come nel presepe vivente,
21: sì.
20: Ogni giorno nella Summer Compilation,
21: sì.
20: Mettiamo un pezzo nuovo nella spia attuale.
21: Ok. Perfetto.
20: Adesso ragioniamo su cosa mettere oggi.
21: Sì, vai, perfetto.
20: Allora.
21: Cominciamo, facciamo io e te basta.
20: Sì, sì, io e te basta la facciamo. Proseguiamo la Summer Compilation con Dito nella piaga, questo è Businessman.

0: Stars con Oh My Soul. E allora, dopo attente verifiche, abbiamo deciso oggi che cosa mettere di nuovo nella spiaggia virtuale.
1: Sto spalando, ma ho un dubbio come quello che aveva Boccaccio.
0: Occhio,
1: senza il cocco, come faccio?
0: Sì, vabbè, ma ma la domanda è: abbiamo le siepi?
1: Ma voi abbiamo le siepi. Abbiamo il mare, abbiamo la fontana salata.
0: Abbiamo la fontana salata.
1: Perfetto.
0: Abbiamo le siepi.
1: Ok, dai muratori ho rubato un paio di sacchi di cemento, di sabbia, e abbiamo la sabbia.
0: Che cosa mettiamo oggi?
1: Non lo so, ma i personaggi o gli ombrelloni, dai. Che abbiamo il sole che picchia.
0: Mettiamo gli ombrelloni virtuali.
1: Quindi,
0: oggi
1: abbiamo mare, sabbia, siepi
0: e ombrelloni
1: e
0: virtuali.
1: Ombrelloni, perfetto.
0: Pensavo qualcosa di più ignorante da me. Vabbè, c'è ragione.
1: Più ignorante degli ombrelloni?
0: Sì.
1: Io e te.
0: No, vabbè, giusto. Ma noi ci siamo.

0: Maroon 5 su Radio 105 all'interno della Summer Compilation dalla spiaggia virtuale di Radio 105. Ora non vorrei dire, ma c'è già qualcuno che si è proposto
1: per venire a fare il bagnino.
0: Per venire a fare il bagno della spiaggia virtuale di 105.
1: Allora, siccome io credo fermamente che le quote rosa siano una stupidaggine, perché uno dovrebbe essere in quel posto perché se lo merita,
0: non perché
1: è di una fazione o di un sesso o di quell'altro.
0: Giusto.
1: È come sull'aereo, io vorrei il miglior pilota del mondo, non uno che non è capace, ma per le quote X, Y, Z
0: è diventato pilota. È diventato pilota. Perché sento che sta per arrivare un ma?
1: Però nella spiaggia virtuale della Summer Compilation solo bagnanti donne.
0: Ma va, guarda un po',
1: è giusto, dobbiamo pareggiare le cose, no?
0: Esatto, guarda te.
1: Strano,
0: Continuiamo, lo facciamo con Jonas Blue, questa è, manco farla apposta,
1: sì.
0: Girl.

0: mai più. All'interno della 105 Summer Compilation, questa è Noemi con tu.
1: Tu. Io.
0: Sì, tu, tu cosa fai questa sera?
1: Vuoi da
0: no,
1: me.
0: No, tu cosa fai questa sera? Abbiamo gli spettacoli anche
1: abbiamo
0: nella spiaggia virtuale.
1: Anche gli spettacoli nella spiaggia virtuale. Stasera chi si esibirà?
0: Eh beh, l'ho Formentera stasera. Beh, dai, scusami.
1: Mamma
0: nella
1: che,
0: spiaggia virtuale.
1: Mamma che schifo.
0: Ci ho messo sta marchetta sì, gigante, sì. Vabbè. Allora, dobbiamo che fare una schifo. Piccola pausa. Ti ho visto che non eri pronto. Allora,
1: mamma che schifo.
0: Dobbiamo fare una piccola pausa, ovviamente ci fermiamo e poi torniamo per l'ultima parte della 105 Summer Compilation. Summer Compilation.
2: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Con il fuori tutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Lavapavimenti Hoover HV5, due rulli per una doppia pulizia in metà tempo a 199 euro fino al 23 agosto, solo da Unieuro.
5: Vieni da MD anche per la tua casa.
6: Ci sono offerte fantastiche, Antonella!
7: Da MD trovi tante offerte da cogliere al volo, anche su casalinghi ed elettrodomestici. Ad esempio, fino al 23 agosto, per ogni spesa di almeno 25 euro, puoi avere un acquacitutto in vetro temperato borosilicato Pirex dal diametro di 26 cm con solo 1,99 euro in più. Nei supermercati MD basta poco per avere tutta la qualità che cerchi.
6: Ti aspettiamo!
5: MD, buona spesa Italia!
8: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi.
9: Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info e paesi su iliad.it.
10: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
11: Quando lavoro ho mille cose da gestire, per questo mi fido di Tecnomat. Trovo prodotti delle migliori marche e con la carta Pro ho prezzi riservati in negozio e online.
12: Tecnomat, più professionale, meno caro.

0: approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Radio 105 Summer Compilation. Summer Compilation.
2: Ritorniamo rigorosamente live qui su Radio 105, i due soci, Pauline e Martin.
3: Martin, eccoci qua.
2: Ben ritrovati, questa è la Summer Compilation, quasi addirittura d'arrivo.
3: Esatto, quindi abbiamo due notizie da darvi. Una.
2: Quante
3: bella...
2: ne abbiamo?
3: Due notizie.
2: Dai, allora. Quante
3: 105?
2: Ne abbiamo? 105? Quante ne abbiamo?
3: 105. Due.
2: Scusami.
3: Ne abbiamo due notizie da darvi, una bella e una brutta. Quella bella è che siamo quasi alla fine, quindi non smetteremo di rompervi le scatole.
2: E quella brutta?
3: Quella brutta è che purtroppo causa maltempo e un malfunzionamento del rene di qualcuno, lo spettacolo di I Love Formentera non ci sarà.
2: E allora? Che cretino.
3: È stato rimandato.
2: Vabbè.
3: Ma lo recuperiamo, è tranquillo.
2: Sì, è tranquillo. Sì, tranquillo.
3: Lo recuperiamo, che... tranquillo. Quante volte non si è sentito dire?
2: Però te la pago,
3: Però te la pago lo stesso. Allora, te la faccio recuperare.
2: L'ultima parte della 105 Summer Compilation comincia con Dimanche.
3: Dimanche me de pile.
2: No, me de pile. È francese. Dimanche, mi di pile.
3: Ah, mi di pile.
2: Mi di pile. Non è napoletana, è francese.
3: Ma è come lo leggo. Summer Compilation.
4: Encore un dimanche qui s'achève. Encore un dimanche.

0: Purple Disco Machine con Hypnotize. Siamo veramente arrivati alla conclusione anche oggi della nostra Summer Compilation, ricordandovi però che a spot, ok?
1: A spot?
0: A spot, nel senso a caso, no, a caso,
1: allora non è a spot.
0: A caso, così, ad minchiam, ok,
1: usa il latino,
0: perfetto, usiamo, almeno facciamo vedere che siamo forbiti e intelligenti.
1: Ad minchiam o ab cazziam,
0: sì sì, ok. La spiaggia virtuale di Radio 105
1: ritornerà,
0: Summer Compilation
1: ritornerà a darvi fastidio.
0: Perfetto, quindi grazie ovviamente a tutti voi che ci avete ascoltato.
1: Sì,
0: la domanda è, ci avete ascoltato?
1: No, rimanete all'ascolto io. Perché domani, almeno domani o questa sera, arriveranno i nuovi articoli per la bocca della Summer Compilation.
0: Socio,
1: ghiaccioli, fischietti.
0: Bravo,
1: non avevi capito,
0: no,
1: gli articoli per la bocca.
0: Mi sono preoccupato per un attimo.
1: I nuovi ghiaccioli ha dei sapori. Abbiamo quello alle lasagne.
0: Ghiaccioli alle lasagne.
1: Sì, al gusto pomodoro.
0: Vediamo se arrivano i fornitori per la prossima puntata della Summer. Ragazzi, grazie ancora. Ci sentiamo tra poco, tra qualche giorno, sempre qui all'interno di Radio 105.
1: Sempre all'interno della Summer Compilation.

0: Buonasera a tutti, o buongiorno, buon pomeriggio, forse alle 16, buon pomeriggio. Sì, ci siamo. 105 Mindset va in onda in quello che è la sua versione summertime, perché nella zona summer siamo in estate, c'è un palinsesto diverso, io sono Moco e appunto questo è il programma che solitamente va in onda il sabato e la domenica dalle 18 alle 20, oggi dalle 16 alle 18 con Antonio Summa.
1: Ciao Moco!
0: Ciao Anto, tutto bene?
1: Bene, tu?
0: Proprietà invariantiva, era quella in matematica? Io sto bene, sì, un lunedì morbido, oggi è lunedì, no, lunedì 16 agosto, oggi, no 16, perdona, oggi è 10 di agosto, 10 ma agosto. Oggi è San Lorenzo, oh mamma mia, subito a pensare a stasera, mamma che figata, questa settimana ci sono un sacco di eventi astronomici fighissimi, non so se sei sul pezzo, però so che sei sul pezzo sulle condizioni del Vesuvio in Sicilia.
1: No, l'Etna.
0: All'Etna, scusa, l'Etna, è vero.
1: L'Etna, salutiamo Mattia Angri che fa... Il giro della speranza per tornare in radio, vabbè.
0: Perché cos'è? È ruttato e alla
1: è
0: fine poi non...
1: L'Etna mi pare ieri sera e quindi giustamente l'aeroporto di Catania ha cancellato tutti i voli, tra cui quello di Mattia Angri.
0: Poveretto, che se non sbaglio l'hanno ficcato su un pullman.
1: L'ha messo su un pullman che è già dentro il pullman da questa mattina, ma il pullman partirà... Questa sera alle 19.30 arriverà a Milano alle 2.35, ma non di stanotte, non di domani notte, ma di domani pomeriggio.
0: Vabbè, si fa un'avventura, dai, gira un po' l'Italia, no? Adesso poi ci sta, no? Girare un po' l'Italia, vedere i paesaggi.
1: Col pranzo a sacco, il formaggio e la mela, cioè.
0: Sciolto, tra l'altro, poveretto. Beh, raga, semplicemente stiamo ridendo di una disgrazia altrui. È una cosa che si può fare, no? Soprattutto perché... quello che il povero disgraziato non è presente, quindi gli ridiamo addosso pur non essendo presente, cioè il male del mondo, siamo gli anti-amici. No, ci mancherebbe, mandiamo un abbraccio a come si chiama quel ragazzo lì?
1: Mattia. E condoglianze alla famiglia di Mattia, perché Mattia non so quanto sopravviverà, quindi condoglianze a Cosimo e Rosa.
0: Lui che fa il DJ, in effetti va in giro per l'Italia. Non so voi cosa fate, se andate in giro per l'Italia, se avete fatto qualche figata durante questo weekend, o se avete dovuto gestire magari delle disgrazie o ostacoli che comunque anche ricordandoli non vi portano il male in cuore. Al resto ci pensiamo noi, alleggeriamo questa puntata fino alle 20 anche con un po' di musica, proponendovi l'ultimo singolo di Charlie XCX che si chiama Wink Wink.

0: Franklin. Ah, Wink Wink, la traccia di Charlie XCX qua su Radio 105, alle 16.06. Abbiamo iniziato con questa che è l'occhiolino, ok? Charlie XCX qua dice: ok, io sono comunque profonda, comunque sono una persona che sa il fatto suo, dall'altra parte però la prendo anche alla leggera a volte, ok? Mi trovi a metà, dove sta la verità, tranquillo, ti faccio l'occhiolino perché a volte non sai se sto scherzando o meno, quindi comunque stai attento, stai alla guardia, stai in guardia? Sì, stiamo in guardia. Allora, vi dicevo, oggi è San Lorenzo, auguri a tutti Lorenzo e le Lorenza d'Italia. E poi pensavo che è un buon momento per chi è a casa, o comunque per chi è in giro, no? Perché poi alla fine il cielo è un po' ovunque, a meno che qualcuno non mi contraddica. E è un buon momento per me per ritagliarsi un contatto diretto con la natura, in primo, ok? Quindi ti trovi in spiaggia, in un prato, bellissimo, immaginarlo. Qua in zona Milano c'è Montevecchia, ok? A nord di Milano, Montevecchia, c'è una specie di abbazia, qualcosa del genere, c'è una collinetta che dà verso ovest e quindi si vedranno un sacco di stelle cadenti. Però è un buon motivo anche proprio per relazionare, no? Con qualcuno, con qualcuna, entrare in una dimensione diversa, no? C'è un... al di là dell'acqua di San Lorenzo di cui ti volevo parlare, però ti voglio parlare anche di un nuovo modo di fare un date, un appuntamento, ok? Che non è tanto quello di andare al ristorante, ma lo chiamano il do it yourself appuntamento.
1: No, si fa sì. Gli appuntamenti, messo la base.
0: Sì, poi può essere anche tra due amici, eh. Ho visto ieri un pezzone di Friends dove ci sono... Vabbè, troppo lungo. Allora, l'appuntamento, quello classico, romantico, quello magari dove lui offre la cena a lei, potrebbe anche essere un po' bypassato, è non da escludere, ma comunque da tenere lì come alternativa, no? Delle tante. E tra le altre tante alternative, leggevo qua una notizia della Lauretta, che tra l'altro è colei che ci invia le notizie dalla redazione questa settimana, e la notizia diceva che il trend è quello di prepararsi, crearsi un appuntamento manuale, dinamico, ok? Che possa magari connettere due persone anche in base a quello che è una passione comune. Mi sto spiegando? È un trend. Non andiamo più a chiacchierare e basta davanti al cibo, che è una cosa, ti ho detto, valida. Ma andiamo a fare qualcosa insieme. Andiamo a conoscerci anche davanti alla gestione di una nuova esperienza che possiamo fare insieme.
1: Molto carina questa situazione.
0: Do it yourself dating. Pittura all'aperto. Modellare l'argilla. Cioè dai raga. Ma modellare l'argilla vai lì, vai direttamente lì. Poi dicono che modellare l'argilla, adesso non voglio tirare l'acqua al mulino dell'argilla, dimmi quanto posso andare avanti, però modellare l'argilla entra anche in quegli hobby, in quelle attività che ti portano un po' dentro la situazione meditazione, ok? Sei totalmente focus su quello che è la gestualità, l'argilla che si modella. E in qualche modo anche poi il touching che c'è anche con l'altra. Modellare l'argilla è una roba che... boom. Lo facciamo alla fine. Dedicarsi al ricamo o a piccoli lavoretti creativi. E poi per me è bello anche presentare una propria passione. Magari tu vai a fare un... invece che fare una cena, dici: guarda, a me piace molto andare a guardare le stelle cadenti, e ti porto a guardare le stelle cadenti perché conosco anche magari un po' il cielo e in quel frangente te lo racconto. Dall'altra parte ci deve essere una persona aperta. Non so se lo fate questo tipo di incontro, non so se l'avete vissuto, non so cosa ne pensate. La Lauretta ce l'ha mandato anche per creare un po' di discussione, di chiacchiera, al 342 41 15 105, mentre parte Los Angeles di Blanco.

0: Un saluto ai vari ascoltatori che stanno scrivendo al 342 41 15 105 in questa calda giornata di agosto. Siamo quelli del Mindset fino alle 18, questo nuovo orario che ci porta fino a domenica, anzi no, fino al 24 di agosto, ok? Che non è lunedì prossimo, ma lunedì prossimo ancora, ok? Ci siamo uniti, andiamo avanti uniti, perché appunto abbiamo chiesto un po' cosa stavate facendo, cosa avete fatto in questo weekend. Qua ci sono campionati mondiali di wakeboard al Lago del Salto, Rieti, Italia per la terza volta consecutiva campione a squadre, eh? Medaglia a pioggia, Veronica Riva oro, Noa Gualtieri oro, Matteo Molinari oro, Federico dal Lago Argento, Annalisa di Corato bronzo, cioè capito, un sacco di medaglie. Ho giusto letto velocemente anche quelle che sono i nomi, perché ogni tanto appunto vanno omaggiati. Bellissima festa e grande competizione appunto per il mondiale di wakeboard che andiamo ad abbracciare. Ci sono anche dei messaggi di gente attiva, no, che fa qualcosa anche durante un lunedì, sentiamo.
1: Ciao Moco, Luca da Camporosso, provincia di Imperia, vicino Sanremo. Questo weekend siamo andati sul Monte Rosa, vetta della Parrot a 4437 metri sul livello del mare, sabato. Domenica poi un po' di relax nella valle dell'Iss, in un bel alberghetto, e domenica via, si è ritornati a casa. Ciao a tutti.
0: Cavoli, belli soddisfatti. Ma la capanna Margherita invece sul Monte Rosa è 4554, se non sbaglio, ok? Siamo lì. La capanna Margherita poi è il rifugio più alto d'Europa, però sicuramente poi complimenti anche al nostro amico che ha confezionato veramente un'altra tripletta interessante. Allora, l'ultimo pezzo di Madonna è super figo, ve lo presento, si chiama Danceteria, viene dall'ultimo album Confession 2 su Radio 105.

0: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online. Ma che felicità scodinzolare. Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
3: Mille, mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
4: Let's go! Da MedioWorld ci sono gli ultimi giorni di mega sconti. Fino al 19 agosto, solo con carta MedioWorld Club, notebook HP Intel Core i5 con 16 GB di RAM scontato del 20%, tuo a 679,20€. Approfittane subito in negozi e online. MedioWorld.
5: L'informazione Mediaset si arricchisce con nuovi appuntamenti, autorevoli, incisivi, coinvolgenti, con la firma di Milo Infante. Da lunedì 24 agosto, ore 11, su Rete 4 alle 11. Verità nascoste, il diario, su Canale 5 alle 16.45. E da martedì 1 settembre, Verità nascoste, su Rete 4 alle 21.30.

0: La 105 selection di questa settimana su Radio 105 si chiama Lose Myself. Loro sono i Bosa. Che bella, peraltro Antonio Summa che è qua. La regia, sono contento di ritrovarti qua, bella.
1: Ma ti angri un po' meno, mi sa.
0: Sì, non abbiamo aggiornamenti suoi, no?
1: No, chissà, no, probabilmente
0: poteva fare l'inviato dall'Italia, no? Partendo da Catania, penso, a questo punto.
1: Catania.
0: Non in aereo, appunto, per la questione dell'Etna. E quindi alla fine con il, penso, un tipo un Flixbus, queste cose qua, no? O su un furgone stile randaggi quando li portano dalla Sicilia a Milano.
1: Cavoli, probabilmente la seconda.
0: No, un saluto ai vari cagnolini, tra l'altro, che viaggiano e fanno super viaggi per trovare una nuova famiglia. E un abbraccio anche alle nuove famiglie che li accolgono. Allora, parlavamo all'inizio nelle nostre chiacchiere di come creare un appuntamento nuovo, no? Lo chiamano do it yourself dating e sottolineano qua, tra le varie notizie della Lauretta, che c'è l'incontro perfetto, quello classico dove appunto si va magari a mangiare, dove c'è tutto di romantico, tutto preciso, dove lui paga eccetera, c'è la questione da film un po', ma anche ci sta, no? Perché cambiano un po' i tempi, un po' è cambiata, e quindi il condividere invece attività insolite, no? Ma anche qua dicono nella notizia come fingersi anche critici al museo. Cioè, comunque andare a fare un'esperienza nuova o comunque abituale per entrambi è un modo per conoscerci meglio. E alla fine abbiamo citato il modellare l'argilla, il pitturare all'aperto, il dedicarsi al ricambio.

0: figata.
1: Da lì fai una frase. E spesso è una frase che, diciamo, viene proprio dentro, è già dentro di te.
0: Oh mamma mia, quelle robe che poi ti fanno super pensare, no?
1: Esatto.
0: Ma scusa, tu devi leggere le parole al contrario e poi le devi riportare al contrario?
1: Che ne so, tipo Marco mangia la mela, sì. Allora leggi mela, la, vabbè, mi hai capito, quindi al contrario.
0: Ok, pensavo partendo dall'ultima lettera alla prima.
1: Esatto,
0: no,
1: e prendi le parole che più ti colpiscono in quel momento, cioè dentro di te c'è questa parola, mi ha colpito, la prendo e me la metto da parte. Ma non deve avere un senso logico.
0: Adesso non ricordo il nome di quell'artista, ma ricordo sicuramente le pagine di giornale che di libri, pardon, che sono diventate delle opere d'arte, che lui cancellava tutte le parole di una pagina di un libro e ne lasciava col nero, col tratto nero proprio indelebile, e lasciava solo alcune parole che componevano una frase. È un po' simile, però lui da un gioco invece che radiofonico l'ha fatta diventare un'opera d'arte interessante. Adesso magari durante Fabio Rovazzi, che è in linea in tema appunto con le opere d'arte, vado a cercare il nome di questo artista. Andiamo.

Eccoci qua, Dua Lipa, End of an Era, qua su Radio 105. Io sono Moco, c'è anche Antonio Summa. So che state scrivendo al 342 41 15 105 per omaggiare Antonio e appunto farlo sentire parte della famiglia. Quindi sono contento che c'è appunto questa devozione, questo approccio, no, diretto con i vari registi. Forse il più amato è Fargetta, però Antonio sicuramente sta arrivando tra i primi. Prima chiacchieravamo del Do It Yourself Dating, ok, quello di creare delle attività alternative invece che andare a mangiare, a fare i romantici al ristorante, no? Ok? E tra queste c'era anche quello un po' di fare, sentirsi un po' critici d'arte, ok? E andare a un museo per commentare le varie opere. Questo lo dico perché nel nostro chiacchierare siamo arrivati a citare un artista che, vi dicevo, aveva questo, era celebre per il fatto che lui cancellava delle parole all'interno di una pagina di un libro e presentava poi le parole scoperte di quella pagina come se fossero appunto evidenziate, come se fosse appunto quella la frase da leggere e quella la frase importante da leggere in quella pagina. Lui si chiama Emilio Isgro. C'eravamo persi. Vabbè, adesso non è che si può ricordare tutto al volo. Nato a Barcellona, però comunque ha origini italiane. Artista contemporaneo. Nel 1984, se non sbaglio, lui ha iniziato questo tipo di concetto, no? Quello della cancellatura. Ha realizzato queste prime cancellature proprio con questo, dando il valore al vuoto, il valore al nero, il valore a qualcosa che lui definisce anche silenzio. In un mondo comunque super caotico, anche ai suoi tempi, adesso ancora di più, la componente silenzio comunque può essere molto utile per dar valore alle altre parole che devono essere di qualità. Mi sembra di citare Richard Romagnoli, che diceva: nel momento in cui devi gestire un po' le emozioni, no? Anche la situazione di disagio, ogni tanto un po' di silenzio e magari un goccio di musica.

0: 105 Mindset.
1: La semplicità è arrivata in cucina. Scopri Tonno Nostromo, una goccia d'olio. Nella pratica lattina, semplice da aprire e servire, con la giusta quantità di olio e tonno pinne gialle. Tonno Nostromo, 75 anni di bontà in una goccia.
2: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
3: Quest'estate
4: è un dinosauro quello.
5: Oh mio Dio, correte!
3: Dal produttore J.J. Abrams.
6: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
3: E dal regista di It Follows.
7: Ora che facciamo?
8: Dobbiamo sopravvivere.
3: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
9: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
3: La fine di Oak Street, dal 12 agosto al cinema.
10: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
11: Mamma sita.
12: Il suono del party pop e reggaeton più famoso d'Italia ti aspetta su Radio 105 per farti ballare la musica della tua estate.
13: Te gusta, mamma sita.
14: I beat più ballati,
12: hip hop,
14: R&B,
12: dance,
14: reggaeton,
12: mumbaton.
13: Este es el Mamacita Radio Show.
14: Ajá.
15: Como va Bonnie, va a ser el pop, ey, con reggaeton y dembow, ey, ey.
14: Mamacita Radio Show.
12: 105 Mamacita, sabato e domenica alle 20, solo

0: Mindset. Alright, sono le 16.46, siamo in diretta qua da Largo Donegani in questa situazione super estiva. Siamo quelli del Mindset fino alle 18.
1: No.
0: Come no?
1: No, vai in onda fino alle 20, ti prego, io non voglio fare le giornate.
0: Infatti dicevo, porca vacca, entri così di netto e si vede che ho detto una castroneria che non mi sono neanche reso conto. Oggi ho detto tutto giusto, no? Tranne che oggi è il 16 di agosto, ogni tanto così lo tiro fuori. Perché penso già a domenica. E penso avanti, perché vuoi che faccia diretta fino alle 20?
1: No, dai, togliere...
2: Perché sono qua, adesso gli metto le mani addosso. Buon lavoro, Mocco, viva il Mindset.
1: Io non lo voglio, Torielli.
0: Perché c'è Torielli? D'estate, ma d'altronde Torielli, cioè, è nato a 105 durante l'estate, no? Le sue prime parole sono state dette durante il Parco Gondar, mi sembra, no? Con Matteo Scimmia, mi sa, alla regia. E poi non so come mai hanno deciso di tenerlo, ma ci sarà un motivo, no?
1: Ce lo chiediamo tutti.
2: Sì, ma fatevi i cazzi vostri, scusate. Ma per cortesia.
0: So che Torielli è amico del figlio, della maestra, del nipote, del cugino, del capo. Potrebbe essere così, No, dai, fa un bel programma. No, poi tra l'altro, Torielli, noi che parliamo sempre di atleti e di imprese, è uno degli atleti ultra di Radio 105.
1: Ma
0: lasciami difenderlo, perché come una mozzarella.
2: Dovete parlare di mindset, buona adesso, energia, abbracciamo le
0: infatti,
2: piante.
0: Infatti, tu sei nel mindset, è uno staccanovista. Lui la mattina da domenica fa 3 ore di super weekend e poi il pomeriggio ripresenta altre 2 ore di un altro programma. Ok? Quindi è uno che spinge. Poi quando lo vedo mi gasa, no? Uno che quando lo incontri dice: grande Moco, siamo qua d'estate, dobbiamo spingere, non molliamo.

0: 105 Mindset.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
2: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
1: Colombo, navigando sull'app Family,
3: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
1: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
4: Dal 10 al 23 agosto, un litro di olio di semi di girasole e collina d'oro a 1,39 euro.
5: La spesa intelligente.
6: Tipico del primo appuntamento. Silenzi imbarazzanti. Odioso, vero? Con Double Date Tinder, niente più silenzi imbarazzanti. Con Double Date Tinder, porta con te chi ti conosce meglio. Così avrai sempre qualcuno pronto a rompere il ghiaccio. Addio ai classici appuntamenti. Prova ora Double Date di Tinder.
7: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
8: 105
9: Che storia!
10: Radio 105.
11: Che storia!

0: Frank, Fat Boy Slim qua su Radio 105. Che bomba, raga. C'ho il fiatone. Sono le 17 in punto. Continuiamo con 105 Mindset.
1: Radio 105.

0: Si chiama così, Moving to the Sun. Se vi è piaciuta e non lo conoscevate, ok, ben arrivati in Italia, perché è una delle tracce che sta spingendo più di tutte, no? All'interno del giro di musica di tormentone che ci sono nell'estate 2026. I'm moving to the sun. Lui è Yugel insieme a Imael Engel e Ultranate qua su Radio 105 per iniziare quella che è la seconda ora di 105 Mindset nella sua versione Summertime. Sono 17.02 e entriamo di netto, Anto. Ma piantala di litigare, ma sembrate una coppia di fidanzati.
1: No, gli stavo dando supporto per il computer, che ha dimenticato la password.
0: Ecco, una coppia di fidanzati che fino a 2 secondi fa litigavate, adesso invece vi amate perché capite che potete supportarvi l'uno con l'altro.
1: Mi ha appena fatto spendere 15 euro di panino sto disgraziato.
0: Ma no, allora, stiamo parlando del rapporto tra Antonio Summa e Niccolò Torielli, che si troveranno dopo dalle 18 alle 20 a interagire per intrattenervi con, cos'è, 105 Super Weekend Summertime?
1: 105 Summer.
0: Summer, ok, super semplice. E in effetti il dialogo tra i due è di litigio costante, ok? Avete presente quelle coppie che si amano, però sono insieme da un sacco di tempo, che ogni virgola poi fa scaturire una discussione?
1: Siamo un po' stalle olio, poi fai sì. Tu chi è stallo e chi è olio.
0: Potrebbe essere lui olio, È quello un po' più in forma, no? No, quello fuori forma, vuol dire.
1: Esatto. Allora, una mozzarella.
0: Però al di là poi della vostra relazione, parlavamo comunque di relazioni legate anche alle serate che ci attendono, perché il cielo ci regala un sacco di bellezze, come solitamente la natura fa, e in questi giorni ci sono le stelle cadenti, le Perseidi, ok? Le salutiamo, ciao Perseidi. Non è stasera però la serata top, ok? Perché non so se hai seguito 105 Mindset settimana scorsa, abbiamo sottolineato spesso che la giornata ideale sarà il 12 agosto, perché le Perseidi, che sono le stelle cadenti, che non sono stelle che cadono, ma sono pezzi di meteorite che arrivano dentro l'atmosfera e appunto si infuocano, ecco, il 12 di agosto, domani lo affronteremo anche meglio con un esperto che ci parlerà sia dell'eclissi che ci sarà poco prima durante il tramonto, sia appunto di queste Perseidi che il 12 di agosto saranno più di 100 all'ora, le stelle cadenti. 100 all'ora, più di 100 all'ora. Cioè, quando me l'ha detto Mattia Angri l'altro giorno, gli ho detto: guarda che hai letto sbagliato. Ok, è un po' strano che siano 100 all'ora, sono tantissime 100 all'ora. Oh, sono andato a informarmi, è una roba proprio nuova, ok? È una roba che non succedeva da tempo, così tante Perseidi. E legato a questo concetto, volevo uno sentire un po' i vostri racconti. Magari grazie alle stelle cadenti siete riusciti veramente a vivervi un'avventura interessante con le persone con le quali stavate guardando, o magari veramente avete scelto dei posti, no? Quindi comunque l'argomento è stare sotto le stelle cadenti a esprimere vari desideri. Tra poco invece vi introduco anche in quello che è una dimensione per avvicinarsi ancora di più alla sensazione che i desideri possano accadere. Parlavamo pochi giorni fa di Igor Sibaldi e del suo metodo dei 101 desideri, che magari poi andremo ad accennare nuovamente, ma tra poco vi racconto anche di come si può comporre l'acqua di San Lorenzo. Nel frattempo vi presento ancora un bel pezzo da cantare, lui è Bresh, la traccia si chiama Da Dio.

0: Rimani qua, rimani qua con noi. Abbiamo ascoltato Soul Eroe con Call It, la versione remix di Rivaz qua su Radio 105, 17:11. Siamo in diretta da Largo Donegani. Siamo anche più tranquilli di come abbiamo iniziato, no? Siamo un po' più morbidi. Vuoi o non vuoi, forse i due caffè che ho bevuto stamattina magari mi hanno fatto arrivare qua super bello sprint, ma alla fine ero sprint, tanto perché t'ho visto. Ho visto anche la Sara, che non so come mai non sia la redazione nostra, ma la redazione di Torielli, ma si vede che vorrà cambiare, vorrà andare appunto a sostenere quello.
1: Povera
0: che sono
1: lei, tra l'altro.
0: Ma guarda che per me, che la Sara è una santa, per me l'hanno presa e fanno: Sara, a te Torielli d'estate. Per me hanno fatto così. Dai, mi fa piacere chiacchierare anche un po' di queste cose della famiglia di 105, perché all'ascolto poi si vede che ci sono un po' di fedelissimi che sono comunque con noi anche in questi giorni di vacanza. Scriveteci anzi cosa state facendo al 342 41 15 105, un po' perché ritroviamo anche dei vari amici tipo Marco e Nicolas, presenti dalla Norvegia, che sono in aeroporto a fotografare gli aerei. Ma devo dire che Marco, che è uno dei nostri fedelissimi, perché nel corso della prima stagione di Mindset mi sembra che ha introdotto una super challenge di dieta, no, all'interno della sua quotidianità, e giorno dopo giorno è veramente ritrovato una forma fisica pazzesca. Dall'altra parte bisogna fare dei complimenti da papà, perché fa un sacco di cose, fa un sacco di attività con Nicolas, suo figlio, quindi bello. Non so se stasera in Norvegia ci saranno le stelle cadenti. Parlavamo, Marco, delle stelle cadenti, ma soprattutto dell'acqua di San Lorenzo, che è un passo in più per gustarsi il desiderio, ok? Stasera, sapete, ma l'abbiamo già detto e ridetto e lo ridiremo, il 12 sarà la serata migliore, però già stasera si incomincia un po' a introdursi in quella dimensione di stelle cadenti. E la notte di San Lorenzo è forse una di quelle più attese, no? Anche perché dovrebbero accadere dei desideri, no? O comunque ti danno la possibilità di fermarti, avere il tuo tempo per pensare a che desideri realmente hai. Vi accennavo prima a Igor Sibaldi, questo sociologo, divulgatore, che ha introdotto il metodo dei 101 desideri, che vi dà la possibilità veramente di andare a scandagliare quali siano veramente i vostri desideri, che non sono solo il castello o riuscirci con quella ragazza lì, ma sono anche più profondi, e appunto sono 101 affinché appunto si possa andare nel profondo. Tra poco, al di là di andare nel profondo dei vostri desideri, io vi accenno veramente agli ingredienti da mettere nell'acqua di San Lorenzo.

0: perdere il salva euro menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95€.
1: E un gelatino o uno stuzzichino?
0: Sì, e con 1,50€ in più scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
2: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Yeah, uno c'è!
5: Ma ho bevuto o c'è qualcuno?
4: Piacere, Calciolone!
5: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
4: Oh, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
6: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
7: Allora ha deciso, montagna.
8: Sì, ma quest'anno voglio una montagna realmente completa. Relax, sport, natura, buon cibo.
7: Andiamo in Valtellina, grande protagonista dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Splendidi borghi alpini, paesaggi unici.
8: Ma la Valtellina è la patria dei pizzoccheri.
7: Esatto, ma anche della Bresaola, dei formaggi come il Valtellina Casera e il Bitto. E poi grandi vini come lo Sforzato.
8: Mi hai convinto, prenotiamo.
9: Valtellina, Taste of Emotion. Info su valtellina.it.
10: Qualunque sia la tua prossima meta, viaggia con Carpisa. Sei alla ricerca di trolley ultra resistenti? Scopri GoTech Plus e GoTech Premium, doppie ruote ultra silenziose e lucchetto TSA integrato. Se invece ami la praticità, lasciati conquistare dalla versatilità di FlySky e da Soft Ergo, idrorepellente e antimacchia. Una gamma di zaini e trolley ideali per i voli low cost. Ovunque tu vada, per ogni tuo viaggio, Carpisa. Ti aspettiamo in store e su carpisa.it.
11: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
12: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
13: Radio 105. Proud to be different.

0: Allora, ci sono un po' di messaggi al 342 41 15 105, però stavo chiacchierando con Torielli e li vado a leggere durante la prossima canzone di MGK con Wiz Khalifa qua su Radio 105. Salutiamo Lizzo che ci ha proposto Love in Real Life e continuiamo con quello che è la ricetta per l'acqua di San Lorenzo. Ok? È un approccio, ok? Vi dicevamo, per dedicare un pochino più di tempo ai desideri che solitamente si esprimono quando ci sono le stelle cadenti, no? Bisogna anche un po' arrivare preparati quando ci sono le stelle cadenti, perché dicevamo che il 12 di agosto, non stasera che comunque ci sono, ma il 12 di agosto ci saranno più di 100 persedi all'ora, ok? Più di 100 stelle cadenti, sembra una cosa non vera, invece assolutamente è confermato, perlomeno potremo confermarlo dopo domani. L'acqua di San Lorenzo vi dà modo, vi dicevo, di dedicare più tempo. È legata al riso, perché è un alimento tradizionalmente collegato all'abbondanza, alla fertilità, alla prosperità, no? A tutte situazioni, no? In linea con quello che è come dire, l'espressione di un desiderio. L'acqua di San Lorenzo, com'è che la prepari? Un bicchiere o un recipiente di abbastanza capiente, un po' d'acqua, alcuni chicchi di riso crudo e un luogo all'aperto in cui lasciare il recipiente durante la notte. Molto semplice. Però ti dicevo, è l'approccio, come ti metti lì. Allora, una delle versioni più diffuse prevede di riempire un bicchiere d'acqua e prendere un chicco di riso alla volta. Prima di immergerlo nell'acqua bisogna pensare a un desiderio dei vostri che avete, magari i 101 di Sibaldi che dicevo prima. Possibilmente dovete immaginare questo desiderio già realizzato, ok? L'idea è quella proprio di visualizzare non soltanto ciò che si vorrebbe ottenere, ma anche poi tutti i particolari di quello che si vuole ottenere, tipo identificare il luogo del desiderio, le sensazioni, le persone coinvolte o ciò che cambierebbe una volta raggiunto l'obiettivo. Ok, pensate veramente, dedicate del tempo al vostro pensiero. Il chicco, quindi, quando avete il chicco in mano, una volta che avete chiuso questo ragionamento, che può essere anche abbastanza lungo, lasciate andare il chicco nell'acqua e lo guardate. Lo stesso gesto può essere ripetuto per ogni desiderio, no? Non esiste un numero preciso di desideri e potete continuare appunto finché avete finito di raccontare tutti i desideri. Una volta che l'avete raccontati a voi stessi i desideri, prendete il bicchiere e lo lasciate fuori. Lo lasciate fuori, magari anche nel luogo dove poi andrete a vedere le stelle. Questo approccio, questo dedicarsi a un desiderio proprio, ok, che magari è una novità, fa sì che in qualche modo quel desiderio abbia molta più possibilità di accadere.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

Impala con Jenny qua su Radio 105, Dracula nella sua versione remix. Perché remix? Perché all'interno appunto dell'originale non c'era Jenny delle Blackpink, e poi invece Tame Impala ha detto: ma sai che quasi quasi la ripresento in questa versione. E questa versione è diventata super virale. Run from the sunlight, tipo Dracula, ok? Scappa dal sole, dicevamo nei giorni scorsi, scappa un po' anche dal giudizio altrui. Questo è un po' all'interno delle, tra le righe, quello che si legge nella traccia Dracula qua nel flusso del mindset. Raga, stavamo raccontando un po' di quello che è l'acqua di San Lorenzo, ma avete chiesto al 342 41 15 105 se è un'attività da fare con tutta la famiglia, cioè questa cosa di prendere il bicchiere, riempirlo d'acqua e poi piano piano inserire ad uno i vari chicchi crudi di riso, ok, pensando ogni volta con attenzione e a tempo, il tempo necessario a ogni desiderio. Ecco, è una cosa che non si fa tutti insieme, ok? Ognuno ha i suoi desideri. Quasi, se ci leghiamo sempre a tutto il metodo dei 101 desideri di Sibaldi, quasi desideri non dovresti neanche comunicarli ad altri. Te li devi tenere belli lì, tranquilli, tuoi, perché nel momento in cui viene fuori il volere, dicevamo, tu hai i tuoi desideri e quindi puoi soddisfare il volere. È un discorso complesso, no? Che però abbiamo sviluppato all'interno delle nostre chiacchiere durante la stagionalità, no? Del mindset dalle 18 alle 20. C'è Igor Sibaldi, c'è il suo libro Vuoi, che l'abbiamo accennato. Però vi dicevo anche un'altra cosa, che un esperimento legato al riso che ci era piaciuto tanto, che non ha basi scientifiche come queste, ma in qualche modo ti fa pensare attraverso un'attività a qualcosa che invece è un pochino più invisibile, no? In questo caso è il trattare bene le cose, il trattare bene le persone o gli esseri viventi che hai davanti. Questo esperimento si chiama proprio esperimento del riso, e l'idea era di mettere del riso in due tazze o barattoli, se ricordo bene, e dire delle parole gentili a un barattolo con dentro l'acqua e il riso, e invece parole un pochino più maleducate all'altro barattolo. Il risultato, questo appunto lo dice chi l'ha provato, è che il barattolo che riceveva delle parole, dei pensieri o insulti, no, negativi, aveva l'acqua più torbida, aveva l'acqua più scura, ok? Più piena di batteri. E dall'altra parte invece il barattolo che riceveva il grazie, ti amo, ti voglio bene, anche detti solo per dirli, aveva l'acqua molto più pura, molto più limpida, ok? Mi guardi attonito, perché in effetti non ci sono prove scientifiche che le vibrazioni delle parole e il sentimento delle parole possa influire a un barattolo di riso, ma sicuramente può farlo a una persona, ok? Se voi continuate a insultare una persona, non devo neanche stare a dirlo, ok? Ed era un esperimento legato al riso, ma sono comunque, vi dicevo, come l'acqua di San Lorenzo, tutti i metodi, tutti gli approcci per far sì che ci fermiamo un attimo, dedichiamo del tempo veramente, in quel caso dell'acqua del riso, ai nostri desideri, a quello che realmente vogliamo. E attenzione, i primi 20 desideri che vi verranno in mente sono abbastanza superficiali, e dopo il 20esimo, dopo il 25esimo, che cominciate a capire che realmente volete un sacco di cose, desiderate un sacco di cose che non volevate.

0: 105 Mindset.
1: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Lavastoviglie Candy 13 coperti e classe C con maxi tab e motore speed drive inverter a 329 euro. Fino al 23 agosto, solo da Unieuro.
2: Vieni da MD e goditi tutti gli sconti.
3: Senza rinunciare alla qualità, Antonella.
4: Da MD fino al 23 agosto con lo speciale grigliata. Ci sono prezzi imperdibili su tanti prodotti top. Ad esempio trovi gamberi argentini L1, le specialità di Beppe da 800 grammi a 9,49 euro. E gli hamburger di Angus e i firmati MD a 3,50 euro. Da MD per preparare la tua grigliata. Trovi prezzi cotti a puntino.
3: Ti aspettiamo!
2: MD, buona spesa Italia.
5: Radio 105. Proud to be different.

bello riascoltare con voi Damiano David, Born with a Broken Heart. È stato figo? Eh? Avete allargato un po' le braccia e avete cantato? Baby, you can fix me, I'm a broken heart. Cioè, non è male come roba. Boh, mi piace, no? Pensare ogni tanto e catapultarmi in quella dimensione di live dove apriamo le braccia e ci sentiamo abbastanza liberi, no? Quindi abbracciamo i vari ascoltatori che in qualche modo si sono segnati sul calendar qualche concerto, no? Come suggeriva Antonio Summa. Se ti piace una canzone, ti piace cantarla, ballarla, segnati un concerto, vai a ballare con i tuoi amici e le tue amiche, e sicuramente anche perché è una forma d'allenamento il concerto, no? Dicono che per 3 ore di concerto fai fuori dalle 600 alle 1000 calorie, ok? Quindi se la prendi in quell'ottica lì è anche poi super performante. Salutiamo un po' di ascoltatori. Il primo è un fotografo super interessante, su Instagram è Cipi Gazzi, gli facciamo anche un po' di promo perché abbiamo parlato di stelle cadenti, lui è uno di quelli che poi va in natura e si organizza la settimana migliore dell'anno, come la chiama lui, no? E quindi prende con tutta la sua strumentazione, va a fare delle foto pazzesche che trovate sul suo profilo Instagram, quindi complimenti a Cipi Gazzi. Salutiamo anche Raffaele che ci ha scritto qualche giorno fa, però attenzione, Raffaele è un fedelissimo del Mindset, era stato operato di reni e ci stava raccontando un po' quello che era il proseguo del suo travaglio, se così si può chiamare. Raffaele, se sei all'ascolto, in questi giorni dalle 16 alle 18 siamo connessi, quindi vogliamo sapere un po' di aggiornamenti che ci ridà anche la Maria Luisa da Alghero, che dice: ciao Moco, bisogna raccogliere anche una serie di fiori e metterli in una ciotola sotto un albero tutta la notte. Questo è un'alternativa all'acqua di San Lorenzo, un'alternativa appunto per concentrarsi un po' verso quelli che sono i propri desideri in queste notti stellate dove andranno espressi. Quindi grazie Maria Luisa che ci hai raccontato la tua dimensione, il tuo tempo, la tua ricerca del desiderio, e affinché appunto tutto accada.

0: 105 Mindset.
1: 105 Traffic.
2: Questa è la situazione su strade e autostrade. In Toscana troviamo traffico rallentato tra Firenze Sud e Incisareggello lungo la 1 in direzione Roma, rallentamenti anche tra Valdarno e Firenze Sud per chi sta procedendo verso Firenze. Al nord Italia, in Friuli lungo la A23 la Palmanova Tarvisio, lavori tra Gemona, Osoppo e Carnia per chi si sta spostando verso Tarvisio, lavori segnalati anche lungo la A26 tra lo svincolo Casale Monferrato Sud e l'aggio di Ramazzone Stroppiana Santià per chi sta procedendo verso Gravellona Toce, code causate dal traffico intenso sull'A7 tra Genova Bolzaneto e allaccio con la 12 Genova Rosignano per chi si sposta in direzione Genova. Un'ultima segnalazione che ci porta invece sulla statale 106 Ionica, dove troviamo traffico rallentato per incidente all'altezza dell'incrocio Bovalino statale 112 diramazione da Spromonte. ANAS ricorda, verifica sempre che eventuali bimbi a bordo siano allacciati al seggiolino e abbiano le cinture di sicurezza quando sono seduti sui sedili posteriori. Viaggia in sicurezza.
3: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini deliziosa, un sapore che ti Puglia.

0: Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neomamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara! I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
2: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
3: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
2: Colombo, navigando sull'app Family,
4: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
2: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 10 al 23 agosto, solo con l'app Eurospin Family, 3 tranche di pizza margherita surgelata, 3 mulini a 3,69€.
5: Live from the Magic City, 105 Miami. Con Radio 105, vola a Miami.
6: Why don't you dance? Fatti travolgere dalle incredibili atmosfere della Magic City.
5: Parti esclusivi,
6: tendenze,
5: moda e lifestyle.
6: 105 Miami.
5: Ogni sera alle 21. The beat of Miami. Solo su Radio 105.
6: 105.
7: 105.
6: 105. Che storia.
5: Radio 105.
7: Che storia.

0: noi ci salutiamo, siamo quelli del Mindset. 16:18 è il nostro nuovo orario. Anche domani saremo presenti, anche domani con altre news direttamente da Lauretta alla redazione. Ringraziamo Antonio Suma che ha diretto la regia e lasciamo spazio a Nicolò Torielli. Oh mamma! Nico!
1: Ti piaceva?
2: Grazie Moco, grazie, ma che figata!
0: Ti alzo la palla che devi dare l'orario, va bene? Vai, 3, 2, 1.
2: A Radio 105 sono le 18 in punto.
3: Radio 105, TGCOM 24, Breaking News.
4: Buona serata da Giancarlo Bastianelli, sono almeno 20 le vittime secondo un primo parziale bilancio del terremoto magnitudo 7.4 in Colombia. Il sisma alle 7.34 ora locale a una profondità di 82 km, epicentro nei pressi di San José del Palmar, nel dipartimento del Chocó. Cambiamo argomento: dopo lo scontro con la Spagna sui migranti e in seguito ai fatti di Ceuta, per l'Italia si apre anche la polemica con la Germania. Berlino trasferisce nel nostro paese i richiedenti asilo. Intanto l'ONG SOS Humanity accusa Roma di strumentalizzare i soccorsi in mare. Cambiamo argomento: secondo i media israeliani, Netanyahu dà una chance al piano per Gaza, l'IDF si ritira, le posizioni pubbliche dicono altro. In una telefonata con l'americano Kushner scrive il Jerusalem Post, avrebbe dato una possibilità al ripiegamento territoriale. Arrestato Walter Lavitola per l'attentato a Sigfrido Ranucci dell'ottobre 2025 nei pressi della casa del giornalista a Pomezia, vicino Roma. Secondo l'avvocato De Vita, legale di Ranucci, l'arresto conferma la gravità dell'attentato subito dal suo assistito. L'occupazione e le imprese dell'indotto ex Ilva si preparano a procedere con la richiesta di licenziamento collettivo, lo comunicano le associazioni datoriali al termine della riunione convocata nell'ambito del tavolo permanente per Taranto. Chiudiamo con il clima. Secondo Copernicus, programma di osservazione e monitoraggio della Terra della Commissione europea, giugno e luglio 2026 sono stati i mesi più caldi mai registrati nell'Europa occidentale. L'estate, secondo Copernicus, segnata da ondate di caldo eccezionali. Queste le breaking news di TGCOM 24.

0: togli il suono della zanzara. Che quest'estate non ci sono, toglile, fai scorrere la sigla per il quinto anno.
1: 105 Summer.
0: Buonasera a tutti, inizio una nuova puntata di 105 Summer nella sua quinta stagione. Sono Nicolò Torielli, come state? Fatemi ringraziare Moco che ci ha preceduto e ci accompagnerà prima dell'inizio di 105 Summer fino al 30 agosto. Quinta stagione di 105 Summer. Nicolò Torielli, oggi in regia abbiamo lui, colui che diede a battesimo la mia primissima puntata 5 anni fa, Antonio Summa. Allora, Antonio Summa, che vi do un piccolo spoiler, non doveva esserci questo lunedì 10 agosto.
2: No, dovevo esserci, ma ero lì in produzione, tranquillo, nel mio studio.
0: Però è successo un problema: Mattia Angrisano, per colpa dell'Etna, è rimasto bloccato in Sicilia e quindi ha chiamato Antonio chiedendogli di sostituirlo. Morale della favola: Antonio Summa è
2: da... alle 7 della mattina appena sveglio e hai esordito neanche buongiorno, come stai? Anto, hai ruttato l'Etna, io quindi devo fare.
0: Antonio Summa da 30 ore qua in radio. Ma voi come state, cari ascoltatori di Radio 105? Siamo tornati nella nostra fascia, diciamo, quella che un po' mi appartiene di più nel mese di agosto. Vi terremo compagnia fino alle 20, ci sarà il Nick Pong. Fammi ringraziare subito Claudia al centralino, che prenderà tutte le vostre telefonate, tanto che se volete prenotarvi per giocare con noi nella seconda ora Nick Pong 342 41 15 105. E poi fammi ringraziare lei, che sempre mi affianca nel mese di agosto, la nostra Saretti in redazione, la nostra Saretti in redazione, che ci fornisce delle notizie una più interessante dell'altra, come ad esempio perché le amicizie nate in estate resistono al tempo.

0: Animal, ci siamo lasciati chiedendovi perché le amicizie nate in estate resistono al tempo qui a 105 Summer. Il motivo è molto semplice, perché fuori dalla nostra quotidianità siamo più liberi di essere diversi. Voi avete ancora un'amicizia fatta in estate che sta durando e continua a perdurare nel tempo? Questo è molto importante, perché sugli amici ci si può fare affidamento. Tra l'altro, settimana scorsa mi sono trovato in un forte momento di difficoltà e mi sono detto: chi posso chiamare? Ma chiamo il mio amico Antonio Summa, che mi aveva bloccato su WhatsApp.
1: Io ti ho bloccato nel momento in cui hai deciso di scrivermi mentre io ero in ferie. Te l'avevo promesso che l'avrei fatto e l'ho fatto.
0: Ho avuto un serio problema. Era un problema importantissimo. Allora uno cosa fa? Uno pensa di contare sul suo amico. Allora sto per scrivere a Summa, ero veramente in difficoltà. Problema dov'è? Bloccato su WhatsApp. Ma a tal proposito, al 342 41 15 105 è arrivato un messaggio che dice: puoi dire a Summa che quando si torna a Trapani si vanno a salutare gli amici. Caro ascoltatore, non ti devi assolutamente preoccupare, non ce l'ha con te, ce l'ha semplicemente con tutti.
1: No, ma c'era una motivazione per cui non ho cercato nessuno quando sono andato a Trapani, tra l'altro.
0: Perché sei troppo richiesto? Perché sei troppo richiesto?
1: No, perché erano tre giorni.
0: Problemi di ordine pubblico nelle spiagge. Comunque, se ci state ascoltando da qualche secondo, avete capito, questo è 105 Summer. Sono Nicolò Torielli, vi terremo compagnia tutti i giorni a Ferragosto, il giorno dopo Ferragosto, le domeniche, tutti i giorni fino al 30 agosto, fino alle 20. Tra l'altro, nella seconda ora torna il Nick Pong, quindi preparatevi per prenotarvi. 342 41 15 105, scrivete: voglio giocare al Nick Pong. La nostra Claudia vi chiamerà, perché se in inverno, chiedevamo agli ascoltatori, diteci il numero il più veloce, si porta a casa il kit con i nostri gadget. In estate due ascoltatori si sfidano tra di loro. Questo perché è bello anche scambiare quattro chiacchiere con voi per capire dove vi trovate e cosa state facendo, perché non scordiamocelo, è estate piena. Noi siamo qui a lavorare, ma tante persone si trovano al mare o in montagna. Tra l'altro quest'anno leggevo tantissimi italiani si sono riversati in montagna, come dargli anche torto. Qua a Milano 36 gradi, non si riesce a dormire, il sottoscritto non ha l'aria condizionata, è una sauna. Sto diventando molto tonico, se devo dirtela tutta, e questo mi fa veramente piacere. La mattina quando mi guardo allo specchio risulto più gradevole.
1: Se sei una mozzarella.
0: Allora, mozzarella, ti do due testate. Allora, non siamo neanche in diretta. Non siamo in diretta sul canale 66 del Digitale Terrestre. Quindi posso mentire? Posso dire che mi sento più tonico, anche se poi in realtà non sono più tonico? Non è che dobbiamo dire per forza la verità della verità, sempre e comunque, Antonio. E quindi vi stavo dicendo, no, sudando così tanto si buttano fuori le tossine e si risulta più tonici, no? Tu dovresti dire: sì, è vero, risulti
1: sì,
0: molto.
1: Sì, è vero, ma guarda che è incredibile sto fisico che hai messo su, guarda.
0: Pa-

0: Smith, Drive Safe, questo è 105 Summer. Buonasera, siamo tornati, sono Nicola Torielli, regia c'è Antonio Summa. Solo in diretta radio, non televisiva, quindi non ci siamo sul canale 66 del Digitale Terrestre. Ci ritroverete a settembre ed è da lì che è partito lo spunto. Perché non mentire? Perché non dire ai nostri ascoltatori che siamo o che sono particolarmente in forma? Che sono dimagrito, che mi sono abbronzato. E, e subito la voce, il grillo parlante arriva. Infatti poi al 342 41 15 105 arrivano i messaggi, insomma. Perché è vero che non siamo in video, ma siamo in diretta. E quindi possiamo interagire con gli ascoltatori. E qui un ascoltatore ci scrive: vero Nicolò, oltre al fisico ti sei anche abbronzato, infatti quando ti ho visto a primo impatto ti ho scambiato per Ronnie Coleman, che è un culturista afroamericano. Mi stai pigliando per il culo, per colpa tua anche gli ascoltatori mi prendono in giro. Antonio,
1: sai cosa avrebbe detto Matti Angri?
0: Cosa avrebbe detto? È ruttato l'Etna, no, cosa avrebbe detto?
1: Mi paro fratero.
0: Si sta parlando di amicizie, cosa che tu non sei, Antonio Summa. Sembrerebbe che in estate le amicizie fatte in questo periodo possono durare nel tempo. Il motivo è perché fuori dalla nostra quotidianità siamo più liberi di essere diversi, di essere sinceri. Ed inoltre, quando siamo in viaggio condividiamo esperienze nuove, imprevisti, difficoltà, scoperte e situazioni fuori dall'ordinario. Tanto che non ricordiamo soltanto la persona conosciuta quell'estate, ma anche la versione di noi stessi che eravamo in quel momento. E si presume una versione migliore, perché in estate, quando siamo un attimo più rilassati e si riesce ad essere se stessi, si risulta anche un attimo più gradevoli. E da lì vi abbiamo chiesto: avete un amico che avete conosciuto in vacanze che incredibilmente ancora nella vostra vita?
2: Buongiorno ragazzi, io mi chiamo Milva. Sì, io ho un'amicizia che dura da 40 anni nel bene, vedi? E nel male, come il primo giorno.
0: Questo è straordinario ed è giusto sottolineare nel bene o nel male, perché magari ci si conosce in un momento felice e favorevole, poi però l'amicizia deve durare e per forza di cose per durare deve essere anche sottoposta a svariate tensioni.

0: flamenco Paranoia a 105 Summer. Non si parla solo di amicizie, di amicizie estive che poi durano nel tempo, ma una cosa che accade anche in estate è tra poco a 105 Summer parleremo d'amore.
1: 105 Summer. 105 Summer. Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
2: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
3: Siete veramente perfetti.
4: Grazie Octopus di esistere.
1: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
5: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Ti orientiamo tra 140 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
6: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
7: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
6: Brava Samira!
7: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
6: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
7: Riso Flora, non scuoce mai.
8: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi.
9: Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info e paesi su iliad.it.
10: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su deghi.it e con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre potremmo far pranzare una città intera.
11: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi.
12: Perché se non Deghi, non ci credi.
13: Radio 105. Proud to be different.
14: She freak, yeah. She a little freak. She on me. Yeah, she freak, yeah.
15: She a little freak. She for the street.

0: She for the streets.
1: Lil Freak, Bivino Moneys, e questo è il 105 Summer. Buonasera, siamo tornati ed è un piacere constatare che Moco di 105 Mindset è rimasto qui per ascoltarsi questa prima puntata di 105 Summer insieme alla nostra Saretta. Saretta, che è colei che ci fornisce tutti gli argomenti che tratteremo da oggi fino al 30 agosto. Metti un applauso.

0: età, certi argomenti.
1: Aspetta che arriva.
0: Mocco, vieni qui, Moccone, vieni qua.
2: Volevo precisare una cosa. Saretta in questa settimana qua non è con me col mindset. Io ho la lauretta.
0: Hai la lauretta?
2: Sì.
0: Ok,
2: è tutta
0: allora
2: tua.
0: È solo io ho quella che considero com'è? La numero uno insieme alla mia Francesca Pinna meravigliosa, com'è? Straordinaria. Cioè io adesso non voglio far scattare una guerra tra le nostre ragazze della redazione che sono una più brava dell'altra, sì. Però se posso dire, io nel sono cuore ho la Saretta e la Francesca Pinna, che sono forse le uniche due che mi sopportano veramente, ma anche che mi vengono dietro determinati argomenti, e fa sempre sorridere come riescono a switchare, perché ad esempio Saretta, che ti segue durante il mindset, è trattata da argomenti meravigliosi come Reiki, e poi passa agli argomenti che le chiedo io, del tipo: ascolta Sara, ho notato che nelle spiagge sono spariti topless, sarà colpa degli smartphone, mi puoi fare un'indagine? Sì guarda,
2: è vero, però sono spariti topless e sono spariti anche i costumi che coprono il sedere.
0: Sì, no, io almeno mi ricordo che nei primi anni 90, primi anni 2000, si vedevano un sacco di topless in spiaggia. Oggi questa cosa non la sto più trovando. Correggetemi al 342 41 15 105 se sbaglio, o avvalorate la mia tesi sul fatto che magari l'avvento e l'utilizzo degli smartphone abbiano portato le persone magari a coprirsi sotto un certo aspetto di più, oppure optare per determinate zone, per determinati spazi, come le varie spiagge nudiste, che invece so aumentare sempre di più. E no, questo è uno di quei domandoni. Tu magari nel mindset a Sara chiedi: ascolta, capiamo l'energia che si possono trarre dalle piante. Io a Sara chiedo: sono spariti topless, possiamo fare un'analisi
2: circa accurata di questa cosa, perché non si sa dove si sta andando.
0: È una società topless. È una società terribile. Come un altro degli argomenti, perché me ne sono segnati tutti.
2: Beh, però aspetta, prima dell'argomento, stai parlando delle spiagge da nudisti. Mi piacerebbe, io non sono mai stato una spiaggia di nudisti,
0: neanch'io,
2: e mi piacerebbe sapere anche un po' come si gestisce la cosa.
0: Io la vivrei con vergogna, tra l'altro, come si gestisce la cosa, però l'abbiamo già trattato quando in Sardegna capitò che per sbaglio fecero cadere il cartello di una spiaggia nudista e delle persone normali la invasero, e quindi si trovarono prosciti ciondolanti con persone normalissime, e quello fu uno scontro ciolle contro genitori scandalizzati, gente che copriva gli occhi, la faccia dei loro figli, situazioni apocalittiche qui a 105 Summer.

0: Louis Tomlinson, Lemonade a 105 Summer. Vedi su, ma io lancio la bomba e poi giustamente ascoltatori molto più istruiti del sottoscritto rispondono. Stavo parlando prima con Moco sostenendo il fatto che dagli anni 90, primi 2000, sono sparite le donne in topless e lì mi sono posto la domanda, ma non sarà mica perché con gli smartphone la gente ha paura della propria privacy? Un'ascoltatrice ci scrive: sole sul seno aiuta i tumori. Effettivamente io questa cosa non ci avevo pensato e quindi giustamente c'è da dire che negli ultimi anni è stata fatta veramente giustamente tanta sensibilizzazione a riguardo, quindi magari la gente sta più accorta, anche se poi dopo forse con la protezione solare si potrebbero risolvere veramente un sacco di problemi. Io non so, Antonio, se tu ti copri dai raggi solari, visto che mi chiami mozzarella gna, la risposta non è perché una vita sedentaria fatta di bagordi, perché semplicemente tutti i giorni quando esco di casa, questo lo faccio di solito da marzo fino a ottobre, mi metto sempre la protezione 50.
1: Io quando vado al mare protezione 50 ogni tot ore e sto sempre all'ombra.
0: E noi con questo infatti non è che vogliamo fare i maestrini, attenzione, ci mancherebbe altro, lungi da noi, ci piace però portare le nostre esperienze affinché voi poi possiate dirci la vostra. Abbiamo un numero di telefono che sarà lo stesso numero che dovrete utilizzare più tardi per giocare con noi e magari per portarvi a casa un kit con i gadget di Radio 105, ma mentre parliamo lo potete utilizzare per interagire con noi. Il numero è 342 41 15 105. In estate, come dicevamo prima, non solo si fanno delle amicizie che magari si portano avanti per tutta la vita, ma in estate molte volte torniamo dalle nostre o dal nostro ex.

0: Yeah, uno chat.
1: Facciamo amicizia.
0: Oh, sì, ma a piccolissime dosi, come le tue.
2: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
3: Quando lavoro il tempo è prezioso. Per questo ho al mio fianco Tecnomat. C'è tutto quello che mi serve, sotto lo stesso tetto, a orari da professionisti.
4: Tecnomat, più professionale, meno caro.
5: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
6: Che spettacolo, l'estate al cinema. Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
7: Quest'estate...
8: È un dinosauro, quello?
9: Oh mio Dio, correte!
7: Dal produttore J.J. Abrams.
10: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
7: E dal regista di It Follows.
10: Ora che facciamo?
11: Dobbiamo sopravvivere.
7: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
12: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
7: La fine di Oak Street, dal 12 agosto al cinema.

0: Radio 105. Proud to be different.
1: Get her.

0: Mayday a 105 Summer, sono Nicola Torielli, regia c'è Antonio Sume. Ci siamo lasciati con Perché ritorniamo dall'ex in estate. C'è una spiegazione, succede a chi non è mai capitato. Chi non è mai capitato, non mentite, siate sinceri. Arriva l'estate, il caldo, scappa quel messaggino. Ciao, come stai? Ciao, ti pensavo. Non mentite, siate onesti con voi stessi. A me è capitato, però l'ex mi ha bloccato, quindi bene. E sono anche un po' contento così, penso che sia anche forse il modo migliore. Perché tu sei tentato, ma se dall'altra parte non c'è interazione, saluti e baci e si va avanti, come bisognerebbe fare nella vita. Qua succede che è stata fatta una ricerca, in questa ricerca è emerso che il 38% dei single riallaccerebbe i rapporti o addirittura incontra una o un suo ex durante l'estate. Tutto questo è dovuto al fatto che i social network ci fanno vedere sempre quello che stanno facendo. E quindi non è che diamo un taglio vero, reale, definitivo. E da qui potrei aprire una parentesi. Voi avete cancellato dai social i vostri o le vostre ex? 342 41 15 105. Oppure siete mai tornati con un ex durante una vacanza? Siate onesti, siate sinceri. Perché qui capita ed emerge dalla ricerca che tengo e stringo tra le mani, che mi ha fornito la nostra Sara, che la presenza appunto dei profili social rende praticamente impossibile tagliare del tutto i ponti. E quindi il 49% degli intervistati sembra che pubblichi contenuti mostrandosi felice al solo scopo di farsi notare dal vecchio partner. A chi non è capitato? 4 anni fa, non so se tu ti ricordi, Antonio, vengo seduto abbandonato da una ragazza immagine, quella che venne con me il primo anno di Gallipoli, che poi mi spedì via per un signore molto molto anziano, ma con una macchina molto molto lussuosa.
1: E questo qui era Teo Scimmia, ricordiamo.
0: Non era il Teo Scimmia che era con me. Teo Scimmia ha sofferto insieme a me in quel periodo. Io postavo immagini di un Nicolò felicissimo, di un Nicolò che aveva voltato pagina, quando la verità è che tutte le volte nel mio cuoricino soffrivo triste. Quindi, cari ascoltatori, a quest'ora, se siete usciti dal bagno al mare, se state ritornando a casa, snoccioliamo un po' di sincerità. 342 41 15 105. Con le vostre o i vostri ex, in estate li risentite? Vi è ricapitato di risentirli? Ma soprattutto sui social cercate di postare una vita migliore rispetto a quella che avete per farli ingelosire? Fatecelo sapere, siamo curiosi. Siamo curiosi perché in quest'ora, fino alle 20, vogliamo dare la risposta a tutte quelle domande che ci si pongono. Che ci si pongono tra sé e sé, ma alle quali magari difficilmente non riusciamo a dargli una risposta. Invece magari con questo confronto, con questo scambio, riusciremo a trarre una conclusione. A me è capitato di postare cercando di attirare l'attenzione di una ex. A voi? So che Summa dirà di no, ma a voi?

ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne

0: Cioffi, Carmela, 105 Summer, è bello notare come siete onesti, cari ascoltatori, per questo veramente vi ringrazio. 342 41 15 105, un sacco di messaggi in risposta alla domanda: ma voi avete ancora rapporti con i vostri ex? Sui social ogni tanto cercate di postare una vita migliore cercando di attirare l'attenzione del vostro ex? Un messaggio ci scrive: un ragazzo ci scrive: ciao ragazzi, fa ridere, l'ex della mia compagna sta con la mia ex. Allora Matteo, ti chiamiamo tra pochissimo perché voglio che tu questa storia ce la racconti meglio. Claudia chiama subito Matteo. Poi c'è chi ci scrive: penso che nessuno lo ammetterebbe di fare questo, se no cade il castello di carte, io non ho social. E poi c'è chi ci scrive: purtroppo ho ancora contatti con la mia ex, ma cerco di evitare sia in estate che in inverno, e non posto più nulla sui social, sia positivo che negativo, per evitare inutili invidie. Questo è 105 Summer, torniamo tra pochissimo.
1: Traffic.
2: Questa è la situazione su strade e autostrade in Liguria lungo la A12, segnalata una perdita di carico tra Recco e Genova Nervi verso il capoluogo. Ci sono lavori sulla A14 tra Lanciano e Val di Sangro in Abruzzo in direzione Bari. Sulla A9 la Legnate Como Chiasso, segnalato invece un veicolo in fiamme all'altezza dello svincolo di Como Nord per chi proviene da Legnate. Sulla A16 code causate dal traffico congestionato tra Benevento e Raccordo di Benevento e Vallata verso Canosa. Lavori sono segnalati sulla A6 la Torino-Savona tra Altare e Allaccio-Savona, vado Allaccio A10 in direzione Savona. Ultima segnalazione che riguarda invece la statale 379 Ignazie delle Terme di Torrecane, con incidente all'altezza dell'incrocio Torre Pozzella in direzione incrocio Fasano, statale 16 Adriatica. È tutto, invitiamo alla prudenza alla guida.
1: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
3: Non perdere il Salva Euro Menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95€.
4: E un gelatino o uno stuzzichino?
3: Sì, e con 1,50€ in più. Scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
5: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
6: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
7: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
8: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
9: Perché? Ecco perché.
8: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
10: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
11: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
12: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da €18.900. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
13: Mamma sita. Il suono del party pop e reggaeton più famoso d'Italia ti aspetta su Radio 105 per farti ballare la musica della tua estate.
14: Te gusta mamma sita.
15: I beat più ballati,
13: i pop,
15: R&B,
13: dance,
15: reggaeton,
13: mumbaton.
14: Este es el Mamacita Radio Show.

0: sembro veramente sempre autocelebrativo, ma il nostro ufficio musica sono dei fighi pazzeschi. Tra l'altro, per festeggiare i 50 anni di Radio 105, 1988, Fine Young Cannibals, She Drives Me Crazy. Pezzo indimenticabile, perché fai quella faccia lì, Antonio?
1: Non
0: su?
1: Ho detto niente.
0: She Drives Me Crazy. No, tra l'altro, l'ufficio musica mi corregge sempre, giustamente, sulle pronunce. E quindi quest'estate ci saranno pronunce pazzesche. Che ore sono? A Radio 105 sono le 19 in punto.
2: Radio 105, TGCOM 24, Breaking News.
3: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. Una notizia dell'ultima ora in primo piano: sale almeno 50 morti il bilancio ancora estremamente provvisorio del terremoto magnitudo 7.4 che oggi ha colpito la Colombia, epicentro nei pressi di San José del Palmar, il dipartimento del Chocó. Il sisma alle 7.34 ora locale, avvertito in numerose regioni della Colombia. E intanto la Farnesina ha comunicato che al momento non ci sono italiani coinvolti. Il nostro Ministero degli Esteri segue, in raccordo con la missione diplomatica in Colombia, l'evolversi della situazione nel paese sudamericano a causa del sisma. Ci spostiamo in Nepal, dove sono stati rintracciati nell'avvallamento di Yalung i corpi dei 5 alpinisti, tra i quali i 2 italiani Marco Schischler e Marco Di Marcello. Furono investiti da una valanga su una delle vette della catena a novembre dello scorso anno e risultavano ancora disperati. In Iran, ora dove il presidente Pezeshkian afferma di aver avuto un incontro di 7 ore con la guida suprema del paese, Ayatollah Mojtaba Khamenei, Pezeshkian avrebbe descritto Khamenei come in perfetta salute fisica e di ottimo umore. Walter Lavitola, arrestato per l'attentato a Siegfried Ranucci avvenuto nell'ottobre 2025 nei pressi della casa del giornalista a Pomezia, nel quadro dell'indagine è chiesto anche l'arresto per l'intermediario Tavares. Sport: si svolgeranno in forma strettamente privata per il volere della famiglia i funerali del grande Livio Berruti, oro a Roma alle Olimpiadi e leggenda della nostra atletica. Berruti si è spento a 87 anni. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Radio 105, proud to be different.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Angelina Marco e Mango, Marco Mengoni, canto d'amore. Insomma, i tuoi occhi talmente entusiasti mi fanno perdere, mi fanno disannunciare male. Male l'inizio di questa seconda ora, il disco che abbiamo ascoltato. Buonasera, buonasera a tutti, buonasera a tutte. Questo è 105 Summer. Siamo tornati, sono Nicola Torielli, in regia c'è Antonio Summa. Abbiamo chiuso la prima ora parlando di ex. In estate si riscrive ai propri ex, alle proprie ex. Complice il fatto che i social network ci mostrano continuamente la loro quotidianità, e la loro quotidianità molte volte artificiale, per far sì che la nostra attenzione torni su di loro, fa sì che noi li ricontattiamo. E da lì vi abbiamo chiesto al 342 41 15 105: vi è mai capitato di ricontattare un vostro, una vostra ex? Un ascoltatore ci fa: pensa che l'ex della mia compagna sta con la mia ex, Matteo da Sassari. E noi abbiamo detto: Matteo, ti chiamiamo e ti chiediamo un'opinione. Pronto, Matteo?
2: Ciao Nicolò, buonasera.
1: Ciao Matteo, buonasera. Spiegami un attimo meglio quale ex, di chi ex, chi non ex.
2: Ok, allora, in sostanza, parole brevi: la mia attuale compagna,
1: sì,
2: l'ex ragazzo sta con la mia ex ragazza.
1: No, ma è una follia, ecco. Ma una follia, ma allora, no, allora Matteo, spiegami.
2: Te lo giuro, sì.
1: Tu ti lasci con la tua ex,
2: esatto.
1: È lei che lascia te o sei tu che lasci lei?
2: No, io che lascio lei.
1: Tu che lasci lei, gli affari sono vostri, non voglio entrare nei particolari, voglio solo chiederti: lei, quando l'hai lasciata, l'ha presa sportivamente o si è incazzata di brutto?
2: No, l'ha presa sportivamente perché sapeva che...
1: Okay.
2: Non era più fattibile, ecco.
1: Okay.
2: Quindi meglio ognuno per la sua strada.
1: Quindi il rapporto era saturo. E incontri questa fanciulla con la quale stai da quanto tempo?
2: 3 anni e 2 bambini quasi.
1: Ah, ok, quindi una famiglia, perfetto, complimenti.
2: Sì.
1: Questa fanciulla con la quale poi dopo procrei e porti avanti il tuo cognome, lei si lascia con il suo ex?
2: Esatto.
1: Ok. E poi cosa è? Spiegami quel dopo, perché
2: allora,
1: quel dopo...
2: abbiamo lavorato nello stesso posto, sia io che lei, la mia attuale compagna. E sai, ti frequenti il primo giorno, il secondo e così via, e vedi che ci stai bene, eccetera, eccetera, e poi da lì nasce tutto. Ecco.
1: Sì, no, ma io...
2: Ovviamente eravamo già singole,
1: no.
2: Attenzione.
1: Matteo, capisci me, non mi interessa della tua storia d'amore con la tua compagna,
2: okay,
1: con la quale avete dei figli meravigliosi. Io voglio sapere degli ex che si sono messi tra di loro, cioè è quella la storia che voglio sapere, Matteo. Dai, raccontami, cosa succede?
2: Quando ci siamo messi noi insieme, dopo quanto, forse 10 giorni, abbiamo, tramite varie persone, abbiamo visto una storia su Instagram dove loro due erano assieme. Ci siamo guardati e ci siamo messi a ridere, perché fa ridere, tra virgolette.
1: Matteo, ma loro stanno ancora insieme?
2: Che io sappia, sì.
1: Allora,
2: poi non lo so, non mi interessa.
1: No, chiaro, no.
2: La verità.
1: No, lo so, poi magari se c'è qualcuno che ascoltandoti ti sta riconoscendo, noi non vogliamo che voi litighiate. Possiamo però nel trovare un lieto fine per tutti che è finita una storia d'amore, ne sono nate due di storie d'amore?
2: Sì.
1: Questo lo possiamo assolutamente dire. E possiamo dire che noi di 105 Summer certifichiamo questo amore?
2: Sì.
1: Allora Matteo, io ti ringrazio per la tua testimonianza. Se vuoi salutare tua moglie e i tuoi figli puoi farlo.
2: Sì, tanto
1: pure.
2: Guarda, stavo guidando ed è in macchina, quindi mi sta ascoltando.
1: E allora saluto.
2: Perché mi ascolto ogni tanto giorno, quindi... Si chiama Alessia, in macchina c'è anche Thomas, mio figlio.
1: Allora, salutaci Alessia, salutaci Thomas, ma soprattutto grazie di cuore Matteo per averci raccontato questa esperienza personale che magari
2: grazie a voi,
1: non tutti hanno il coraggio
2: per tutto
1: di condividere, ma penso che il male di male non abbiamo fatto. Grazie davvero di cuore, Matteo,
2: grazie
1: buona estate. Buona estate!
2: Grazie, altrettanto, ciao.

0: One Republic Runaway a 105 Summer, sono Nicola Torielli, regia c'è Antonio Summa, con voi fino alle 20, oggi prima puntata di questa quinta stagione, perché sono 5 anni che ho il privilegio e l'onore di tenervi compagnia tutti i mesi di agosto degli ultimi 5 anni.
1: Purtroppo
0: la voce di Antonio Summa, che è quella che state sentendo in questo momento, si stava parlando di ex, si stava parlando del fatto che in estate ci viene quella voglia, complici social network, di ricontattarli con un messaggino: ciao, come stai? Cosa stai facendo? E al 342 41 15 105, come Francesca da Venezia, ci scrive: ciao Nick, ieri il mio ex mi ha risposto dopo 13 mesi di silenzio. Secondo te cosa vorrà dire? Che le manchi, che gli manchi, che le manchi, che le manchi, perché se dopo 13 mesi ti scrive, molto probabilmente sarà a casa da solo, sarà annoiato, non saprà cosa fare, ci si inizia a porre infinite domande.
1: Si è bevuto e si è vomitato addosso sulla canottiera.
0: Io non sono la persona che ha gli strumenti adatti per darti una risposta, neanche Antonio Summa, ma su Bionic 1 al telefono c'è lui, il Teo Scimmia. Pronto, Teo Scimmia?
2: Ciao.
0: Allora, Teo, si sta parlando di ex. Allora, prima di dare la tua risposta, un sacco di persone mi hanno scritto che fine ha fatto il Teo Scimmia, ma quest'anno non c'è il Teo Scimmia. E la risposta che era ascoltatori è che nel mese d'agosto si è messo i turni tutte le mattine per saltare il pomeriggio. E quindi o verrà di sua spontanea volontà a farci un saluto in radio, quindi potrà intervenire, ma non penso, perché se lui non è sul posto di lavoro e quindi non può rubare minuti, non viene. O se no ci toccherà fare dei collegamenti telefonici. Questa cosa me la segno, Teo, ci sono rimasto molto male.
2: No, dai, guarda che passo.
0: Dai, guarda che ci conto, che poi festeggiamo anche il tuo compleanno. Però ti abbiamo chiamato per chiederti una risposta, tu che sarai l'oracolo di 105 Summer. Quando noi riceveremo domande particolari dei nostri ascoltatori, tu ci darai la risposta. Ciao Nick, ieri il mio ex mi ha risposto dopo 13 mesi di silenzio. Secondo te cosa vorrà dire? Teo, cosa vorrà dire?
2: Che non sa cosa fare per agosto.
0: Perfetto. Teo, grazie di cuore. Noi ci sentiamo domani per altre soluzioni ai problemi della vita. Ciao Teo Scimmia. Eh sì, signore, ma voi pensavate che noi non chiamavamo il Teo Scimmia? Perché se il Teo Scimmia non viene a 105 Summer, 105 Summer va dal Teo Scimmia. Lei è Madonna e questa è la sua denseteria.

0: 105 Summer. 105 Summer. Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, pulitore a vapore portatile a 19,99 euro. E da giovedì, scala pieghevole a 3 gradini a 19,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
1: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi.
2: Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info e paesi su iliad.it.
3: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfis 8,99, TAIG 13,71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it.
4: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
5: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
4: E il signor Alessandro Volta?
6: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
4: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Solo il 14 agosto, con almeno 35 euro di spesa, riceverai in omaggio una gustosa anguria nera Amo Essere Eccellente. Info su eurospin.it.
7: Il meglio della selezione musicale italiana ed internazionale su Radio 105.

0: Bosa, Lose Myself, disco della 105 Selection di questa settimana. Il più trasmesso, preso dalla playlist di Radio 105. Questo è 105 Summer, è iniziata l'estate. O meglio, è già iniziata da un po' di tempo. Però per me l'estate inizia quando parte 105 Summer. Sono Nicola Torielli, in regia c'è Antonio Suma. E questo è il quinto anno. È il quinto anno che vi teniamo compagnia nel... Ma scusa, io però che parto tutto carico e te metti una roba triste come se fosse un cilicio per gli ascoltatori, anche no?
1: No, su... sì, già fuori tempo, dovremmo annunciare questo gioco bellissimo che per fortuna non è Bestia Tempesta.
0: Sì, perché cari ascoltatori, se c'è una costante dall'estate scorsa è quella che stiamo per regalarvi un kit con i gadget di 105. Non ve lo regaliamo così a caso. Dovete indovinare quanti rimbalzi fa la pallina in 10 secondi. Sto parlando del Nick Pong!
2: Nicolò Torielli,
0: yes,
2: in collaborazione con i tavoli da ping pong più famosi al mondo,
0: yes,
2: presenta Nick Pong. Nick Pong.
0: Con le mani al cielo.
2: Nick Pong. Nick Pong. Nick Pong. Nick Pong.
0: Mi piace questo crossover con la voce di Papi. Do you wanna play?
2: E tu? Sei capace di beccare tutti i ping della nostra pallina?
0: Cari ascoltatori di 105 Summer, sta per iniziare il Nick Pong. Voi non potete vedere, perché non siamo in diretta sul canale 66 del digitale terrestre, le mani a carciofo di Antonio Suma che mi fa: perché sei intervenuto prima di far partire la sigla? Perché non me la ricordavo così lunga. E a tal proposito ringrazio DJ Spine, che è una persona che ci mette cuore e impegno, lui, e fa le sigle belle lunghe. Se l'avessi fatta a te durava 4 secondi, Suma, ma siamo qui per regalare al più veloce che risponderà quanti rimbalzi fa la pallina in 10 secondi, dandoci la

partiamo facile a sto giro. A sto giro partiamo facile. Non vogliamo complicarvi le situazioni. Adesso c'è lei, Olivia Dean, con Baby Steps.

0: Taylor Swift ed Effetto Fofelia. Vi abbiamo fatto ascoltare una serie di rimbalzi avvenuti in 10 secondi e vi abbiamo chiesti quanti ne ha fatti la pallina. 342 41 15 105. E tra tutti i messaggi ricevuti siamo collegati al telefono con Agnello da Salerno. Pronto Agnello?
1: Ciao, buonasera, come va?
0: Ciao, buonasera, va molto bene. Tu innanzitutto, come stai? Sì. Quanti anni hai, Agnello?
1: Allora, io in questo momento sono seduto in macchina, mi sono fermato.
0: Bravo.
1: E ho 47 anni.
0: Posso dirti che sei la prima persona nella mia vita che conosco che si chiama Agnello, nome molto particolare.
1: Infatti, è un nome che c'è più al sud che in altri paesi.
0: Mi piace molto, ma ha qualche significato particolare questo nome? Perché io sono ignorantissimo.
1: No, è il nome di mio nonno e quindi i miei genitori hanno dato, come si dice, dalle nostre parti la puntella.
0: Cioè
1: hanno dato il nome a me di mio nonno, il padre di mio padre.
0: Agnello, cosa fai di bello nella vita?
1: Lavoro in tribunale, sono assistente giudiziario.
0: Ah, ok, e suppongo che anche ad agosto si lavora o il tribunale va in vacanza?
1: No, ad agosto si lavora, oggi no perché al tribunale di Tivoli dove lavoro è festa patronale San Lorenzo e quindi oggi era chiuso, ma da domani si ricomincia.
0: Perfetto, Agnello, veniamo a noi, quanti rimbalzi ha fatto la pallina?
1: Ho scritto, se ricordo bene, ho scritto 8, ero indeciso tra 7 e 8, poi ho detto, ma mi sembra di aver sentito un ultimo rimbalzo alla fine.
0: Quindi la tua risposta qual è, Agnello?
1: 8.
0: Risposta esatta! Agnello,
1: grande!
0: Vinci un kit con i gadget di Radio 105, a chi dedichi questa vittoria?
1: Allora, la mia fantastica moglie Diana, ti amo, e alle mie bambine... Rosaria e Manuela.
0: Agnello, grazie per aver giocato con noi e grazie per ascoltarci.
1: Grazie a voi, un abbraccio.
0: Ciao Agnello.
2: Mamma mia, forse era meglio Bestia Tempesta, sai.
0: Ascoltami, no, allora Antonio Summa, allora adesso Antonio Summa, arriviamo alle mani. Io volevo partire un'estate raggiante, allegra, felice, piena di gioia, e poi arrivi tu. Allora, Bestia Tempesta lo facciamo domani, perché forse non è chiaro questa cosa qui. A giorni alterni, un giorno facciamo il Nick Pong, un giorno facciamo Bestia Tempesta. Yes, e io vedo il terrore nei tuoi occhi.
2: Hai fatto bene a dirmelo, così adesso mi faccio modificare i turni.
0: E
2: ciao,
0: io vedo, e io vedo il terrore nei tuoi occhi, perché questo è 105 Summer. Sono Nicolò Torelli, nella seconda ora si regala, signori. Si regalano i kit di Radio 105 con il nostro Nick Pong, ma anche con la nostra Bestia Tempesta.

0: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Friggitrice ad aria verticale Moulinex Crispy Stack, massima croccantezza, minimo ingombro, a 199 euro. Fino al 23 agosto, solo da Unieuro.
1: Allora ha deciso, montagna.
2: Sì, ma quest'anno voglio una montagna realmente completa. Relax, sport, natura, buon cibo.
1: Andiamo in Valtellina, grande protagonista dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Splendidi borghi alpini, paesaggi unici.
2: Ma la Valtellina è la patria dei pizzoccheri.
1: Esatto, ma anche della Bresaola, dei formaggi come il Valtellina Casera e il Bitto. E poi grandi vini come lo Sforzato.
2: Mi hai convinto, prenotiamo.
3: Valtellina, Taste of Emotion. Info su valtellina.it.
4: Let's go! Da MedioWorld ci sono gli ultimi giorni di mega sconti. Fino al 19 agosto, solo con carta MedioWorld Club, frigorifero combinato LG Fit & Max, scontato del 25%, tuo a 696,75€. Approfittane subito in negozi e online. MedioWorld.
5: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
6: Quest'estate.
7: È un dinosauro quello.
8: Oh mio Dio, correte!
6: Dal produttore J.J. Abrams.
9: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
6: E dal regista di It Follows.
9: Ora che facciamo?
10: Dobbiamo sopravvivere.
6: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
9: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
6: La fine di Oak Street, dal 12 agosto al cinema.
11: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50€ per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.

0: Martin Garrix, Ed Sheeran, Repeat It, questo è 105 Summer. E sul finire di questa seconda ora, di questa prima puntata, vorrei farmi, Antonio, un attimo più piccante. Più piccante perché da uno studio che ci ha fornito la nostra Saretta sembrerebbe che i boomer, non i veri boomer, perché bravo, i boomer sono migliori della Gen Z, tu, nei preliminari. È stato fatto uno studio, quindi adesso si parla al 105 Summer, in quest'ultimo quarto d'ora piccante, di preliminari. E sembrerebbe che in un campione studiato, letto e affrontato, il 70% degli uomini si dice convinto di conoscere le fantasie della partner. Poi cos'è che succede? Che intervistando la controparte, la stima reale è del 46%. Questo per chiedervi, ma a letto conta più l'esperienza o l'entusiasmo? Ma soprattutto, avete mai finto che una cosa vi piacesse per non offendere il partner? 342 41 15 105. Sembrerebbe che i boomer siano migliori dei Gen Z nei preliminari, che ricordiamo essere importantissimi per raggiungere il piacere. Voi cosa ne pensate? Avvalorate questa tesi? La volete smentire? Perché parliamoci chiaro, almeno io, come, perché chi è un boomer, Antonio?
1: Ovviamente tu.
0: Io? Noi boomer ci hanno insegnato che insomma bisogna prendere un po' lunga, con calma, con una certa passione per far salire la stufetta finché non diventi un grandissimo incendio. Però invece sembrerebbe che i Gen Z siano più veloci, siano proprio a consumo. Dai, facciamolo, consumiamo. Ciao, grazie, arrivederci. Ed è per questo che vi chiediamo a voi che ci state ascoltando in questo momento una conferma, una smentita, perché noi non è che abbiamo la verità in tasca. Ci piace lanciare il sasso senza nascondere la mano per poi avere dei vostri pareri, delle vostre opinioni. Perché capita che il proprio partner sappia davvero cosa gli piace nei confronti del mondo boomer e non in quello della Gen Z. E tutto questo però me li riduce troppo i Gen Z, e io sono per il futuro, sono per il progresso, quindi mi verrebbe a dire che è vero che l'esperienza aiuta a migliorarsi, però partire subito così ad affermare che i Gen Z siano meno bravi nei preliminari è che magari i Gen Z non ci si concentrano abbastanza. Poi gioco forza, passano gli anni e diventano esperti anche loro. Another, Emily Warren, Silver Lines.

0: 105 Summer.
1: 105 Traffic.
2: Qui sta la situazione su strade e autostrade: c'è una perdita di carico lungo il tratto laziale della 1 da Ceprano a Frosinone verso Roma, veicolo in panne. Segnalato invece sulla 7 tra Tortone e Allaccio, diramazione Pradosa Bettole verso Genova, altra perdita di carico lungo la 13 tra Altedo e Ferrara Sud direzione Padova, veicolo fermo in Campania sulla A16 tra Benevento, raccordo di Benevento e Avellino Est verso Napoli, veicolo fermo anche tra Colleferro e Anagni Fiuggi verso il capoluogo campano. Ci sono code causate da un incidente sulla 1 tra Fidenza e Fiorenzuola verso Milano, perdita di carico tra Casal Pusterlengo, Ospedaletto Lodigiano e Piacenza Nord verso Bologna sulla 1, incidente sulla A26 tra Laccio con la 10 e svincolo Masone in direzione Gravellona Toce. Ultima segnalazione della Toscana sulla statale 3 bis Tiberina, materiali dispersi tra 400 metri dopo l'incrocio San Sepolcro Sud e 4 km prima dell'incrocio Pieve Santo Stefano Sud verso l'incrocio Ravenna. È tutto, raccomandiamo prudenza alla guida.
1: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
3: Non perdere il Salva Euro Menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95€.
4: E un gelatino o uno stuzzichino?
3: Sì, e con 1,50€ in più. Scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
5: Buone, fresche, crocchette, Cennamo.
6: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
5: Ma che felicità scodinzolare.
6: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
7: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
8: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
7: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
8: Con riso Flora bella insalata. Tonno, olive e capperi. Assaggia.
7: È buonissima.
8: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
7: E per risotti cremosi?
8: Anche. Con riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samira.
9: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
10: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
11: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
12: Da Troni, dal 30 luglio al 23 agosto trovi tantissimi prodotti in promozione e puoi pagare in 20 mesi a tasso zero. TAN 0 e TAI 0 salvo approvazione della finanziaria. Cosa aspetti? Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
0: 105
13: che storia.
1: Radio 105,
14: che storia.

0: Un salutone a tutti e un bacione agli amici di Viterbo. Mi raccomando, rimanete sempre così. Ciao, buona serata.
1: Sì, va benissimo, rimanete sempre così dalle 18 alle 20 su Radio 105 con 105 Summer. Siamo giunti al termine di questa...
2: Vale.
1: Allora però, no, dai, non puoi partire con meno male nella prima puntata della quinta stagione, non si può, insomma, dobbiamo essere un attimo up. Grazie di cuore a tutti, grazie a Claudio al centralino, Sara che ci ha fornito tutte le notizie, Antonio Summa, io sono Niccolò Torielli, ci sentiamo domani sempre dalle 18 alle 20. È iniziato ufficialmente 105 Summer. Ciao a tutti, a domani!

0: Amici, ben ritrovati in questo grandissimo appuntamento qui su Radio 105 con 105 Summer Compilation. Ciao Camilla.
1: Ciao Daniele, come stai?
0: Molto bene, tu?
1: Benissimo.
0: Ma chi se ne frega di come stiamo noi? È l'appuntamento con la musica di Radio 105, dove abbiamo tranquillamente l'opportunità di ascoltare tanti brani uno dietro l'altro con la tua splendida voce che arricchisce il programma con i titoli delle canzoni. È il programma perfetto per quest'estate.
1: Ti ringrazio per la splendida voce e se vuoi io...
0: Ringrazio mio signore, non ho più paura, dicevano i grandi. Esatto. E sei pronta con il primo terzetto?
1: Pronta, pronta, sono
0: sei pronta, sei nata
1: dai,
0: pronta.
1: Sono prontissima e allora iniziamo il primo terzetto. Barry Can Swim con Return to Bible, poi arriva il mio amore The Weeknd con Take My Breath e Francesco Gabbani con Summer.

0: Francesco Gabbani qui su Radio 105, 105 Summer Compilation, l'appuntamento con la vostra estate con Radio 105 e soprattutto con la voce di Camilla Ghini, sì, che annuncia le canzoni in maniera corretta. Io ci sto pensando, Camilla, te lo sto dicendo. A fare un programma proprio così,
1: dove io non parlo e dico solo i titoli delle canzoni.
0: Penso possa essere il futuro
1: l'ho
0: di
1: fatto
0: questa radio.
1: Sì, l'ho fatto per anni, da un'altra parte più o meno.
0: Ritorno alle origini.
1: No, direi
0: ritorno
1: no.
0: alle origini.
1: No, no,
0: sì,
1: no.
0: Sì.
1: Però nel frattempo io andrei avanti, perché devo dire che la programmazione musicale mi viene incontro, mi mette tutti i miei artisti preferiti. Arriva Harry Styles con Dance No More e Maroon 5 con All Night.

0: Maroon 5 e Harry Styles, che sono sì. i tuoi due amori.
1: Beh, tra i,
0: esatto, si tratta di Gang Bang, Camilla, no. Ti ricordo, perché i Maroon 5 sono un gruppo, ma questa
1: che poi tra l'altro, curiosità, sì. piccola curiosità, non sono più 5, ma sono 7 al momento.
0: Ah, quindi sarebbe un'enorme orgia più che una
1: gang bang.
0: Vabbè, ma questa è un'altra storia,
1: dai.
0: È un'altra storia. Tu avresti comunque scelto il cantante e
1: beh,
0: leader.
1: Non solo io, secondo
0: non
1: me.
0: Non solo io, è anche un sacco
1: anche
0: di
1: tu.
0: Persone, tra cui Maurizio. Ma detto questo, non è il momento di perderci in chiacchiere,
1: no.
0: L'appuntamento è 105 Summer Compilation, si ferma per un attimo e torniamo tra pochissimo. Summer Compilation.
2: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, portaabiti e powerbank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo. Tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
3: Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
4: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
5: Siete veramente perfetti.
6: Grazie Octopus di esistere.
3: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
7: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
8: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
9: Puoi evitare il disagio del primo appuntamento?
10: Volevo che il nostro primo appuntamento fosse speciale.
11: Ok.
10: Il tuo sorriso mi abbaglia come...
11: Oh no!
10: Il sole che splende...
11: No, ti prego, no!
10: Non siamo arrivati neanche al ritornello.
9: Dimentica l'imbarazzo con Double Date di Tinder. Con Double Date puoi portare chi vuoi tu, così l'appuntamento cambia musica. Addio ai classici appuntamenti. Prova ora Double Date di Tinder.
12: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info e paesi su iliad.it.
13: Qualunque sia la tua prossima meta, viaggia con Carpisa. Sei alla ricerca di trolley ultra resistenti? Scopri GoTech Plus e GoTech Premium. Doppie ruote ultra silenziose e lucchetto TSA integrato. Se invece ami la praticità, lasciati conquistare dalla versatilità di FlySky e da SoftErgo. Idrorepellente e antimacchia. Una gamma di zaini e trolley ideali per i voli low cost. Ovunque tu vada, per ogni tuo viaggio, Carpisa. Ti aspettiamo in store e su carpisa.it.
14: Radio 105 Summer Compilation. Summer Compilation.
0: Ben ritrovati qui su Radio 105. Camilla, stai bene?
1: Io sto alla grande, benissimo.
0: Benissimo, non ci interessa.
1: Ma
0: come
1: perché allora
0: interessa...
1: continui a chiedermelo e poi quando ti rispondo mi dici non ci interessa? Allora non
0: sono
1: me lo chiedere.
0: Sono domande trabocchetto, le domande trabocchetto, okay. I giochi dell'estate, bello. 105 Summer Compilation, bello, divertente.
1: È un simpaticone.
0: Altre tre canzoni pronte per l'ascolto da parte dei nostri ascoltatori, la musica più forte, vai!
1: Prontissime, allora arriva Tommaso Paradiso con...
0: Dove arriva?
1: Arriva qui a Radio 105 con Agitare Coca-Cola, poi c'è Post Malone con Chemical e Karol G and Manu Chao con Viajando por el Mundo.

0: quante collaborazioni quest'estate con gli artisti che ritroviamo in 105 Summer Compilation, non ultima questa tra Karol G e Manu Chao, che salutiamo.
1: Ciao.
0: Vai Camilla.
1: Ciao.
0: Grande. Le battute si sprecano.
1: Ma ho imparato dal migliore, dal migliore.
0: Sì, lo so, esatto. Non vedo l'ora che questa cosa finisca. Ma soprattutto, sai di che cosa sento l'esigenza?
1: Dimmi, di altre tre canzoni, secondo me.
0: No, di sapere come stai.
1: Ah, no, bene, grazie.
0: Bene, allora ci annunci tre canzoni, grazie.
1: Subito arriva Bruno Mars con On My Soul, poi Madonna and Sabrina Carpenter con Bring Your Love e Anna con White Girl Wasted.

0: Chiudiamo questo terzetto con Anna e sostanzialmente ho capito per la prima volta che la traduzione di White Girl Wasted è come dire sto borraccia.
1: Sto borraccia in spagnolo. Beh, te l'avevamo già detto praticamente un mese fa.
0: O però, in italiano sono tutta fatta zio.
1: Sì,
0: sono
1: vabbè,
0: tutta fatta
1: meno,
0: zio. Ma questa è sempre un'altra storia di cui non vogliamo parlare, no. Perché l'appuntamento è 105 Summer Compilation, dove diamo spazio solo alla musica e altre tre canzoni che arrivano una dietro l'altra. Le senti?
1: Le sento e le annuncio subito. Gracie Abrams con Look at My Life. Poi arriva, vabbè, un altro dei miei amori, Somber con 12 to 12 e Baby K con Tuca Macarena.

0: Questa è la Summer Compilation, 105 Summer Compilation, dove Camilla Ghini fa diventare artiste internazionali anche Baby K, perché l'annuncia come Baby K.
1: Baby K, lei è cresciuta un po' in giro per il mondo, se non è internazionale lei, perdonami.
0: Ho capito,
1: Daniele,
0: ma parla in italiano.
1: E com'è Baby K? Uguale.
0: È Baby K,
1: sì,
0: esattamente,
1: è
0: così.
1: Roma.
0: È Baby K, è di Roma, è de, so, de Latina, mm-hmm. Invece no, è di un posto vicino a Latina, se non mi sbaglio,
1: ecco.
0: Adesso non lo so.
1: Vabbè,
0: però lo chiederemo a Claudia quando avremo modo di intervistarla. Ci fermiamo per un attimo e torniamo tra pochissimo. Summer Compilation.
2: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta, fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti puglia.
3: La semplicità è arrivata in cucina. Scopri Tonnono Stromo, una goccia d'olio. Nella pratica lattina, semplice da aprire e servire, con la giusta quantità di olio e tonno pinne gialle. Tonnono Stromo, 75 anni di bontà in una goccia.
4: 105 in the club.
5: Hey, you're listening to 105 in the club.
4: In the club.
6: Ogni sera su Radio 105 apre il club più esclusivo d'Italia.
7: 105 in the club. La musica dei party più famosi.
6: I DJ set dei migliori DJ della scena internazionale.
7: 105 in the club. 105 in the club.
6: Il mondo del clubbing ti aspetta ogni sera alle 23.
7: Solo su Radio 105.
8: Radio 105 Summer Compilation.
9: Summer Compilation.
0: Riprendiamo l'appuntamento con 105 Summer, sì, Compilation, il vostro appuntamento per quest'estate. Sei carica, Camilla?
1: Carica, a pallettoni proprio.
0: E allora sparati! No, no, scusami, no, sparami!
1: Sparo. Sì, i titoli, sì, delle, sì, prossime due canzoni che arriveranno qui nelle nostre Summer Compilation.
0: Prego!
1: Arrivano i The Bauza con Lose Myself. E chiudiamo, sì, con Lizzo, About Them Time, ma il remix dei Purple Disco Machine.
0: Sì, sì, va bene.
1: Più o meno.
0: Sì, posso dire? Questa la disannuncio io tra,
1: sì,
0: pochissimo.
1: Meglio,
0: vai.
1: Meglio.

0: Lizzo con About Damn Time con Pop Disc Machine e Remix qui su Radio 105, yeah, con Daniele Battaglia e Camilla Ghini, perché dovevi recuperare l'annuncio che hai fatto
1: poc'anzi. Ho screcciato.
0: Hai screcciato, ma
1: vabbè,
0: sei d'altronde.
1: Hai fatto serata.
0: D'altronde sei un po' tutta birichina in questo periodo. Sì. Ma siamo arrivati al termine, quindi puoi continuare a divertirti, a fare serate con i nostri ascoltatori in questo appuntamento 105 Summer Compilation che ritorna.
1: Ma torniamo.
0: Alla prossima.
1: Torniamo
0: chi?
1: Io e te?
0: Ma chi lo sa? È
1: Speriamo.
0: Un appuntamento che nasce e muore in un istante, ma ricresce senza fine. Mm-hmm. Non so cosa ho detto, ma va benissimo così. Grazie Camilla Ghini, grazie.
1: Grazie Daniele Battaglia.
0: Alla prossima, ciao!

0: Monday is.
1: Vacación.
0: You know, normalmente Monday it's Monday.
1: Esatto.
0: But it's agosto. So,
1: esatto. Hey. È agosto, lunedì d'agosto non è agosto.
0: Every
1: non
0: day
1: è,
0: is a Saturday.
1: Non è lunedì, è una festa, è un sabato, lunedì d'agosto.
0: Absolutely right. We're gonna have some fun for the next 2 hours from across the pond.
1: Yes, noi
0: here
1: siamo,
0: we are.
1: Come diciamo spesso e volentieri, siamo dall'altra parte della pozzanghera che si chiama oceano. Siamo qua in piedi sulla Tenti Vicky Babalu Bad Boys
0: Babalu
1: Superstar di Jurassic in the Mix Thomas in the Family.
0: Yep, yep.
1: Al completo, il team è al completo. Per le prossime 2 ore vi potete rilassare, tanto ci pensiamo noi a divertirvi con come sempre con tante curiosità made in Miami. Tipo c'è questa cosa che è il 3x3 alle 12 PM.
0: It's going viral, we'll let you know.
1: Poi vi spieghiamo di cosa si tratta, perché non è che stiamo dando i numeri all'otto, eh? O se volete giocarli, fate voi. Poi abbiamo anche il potato bed.
0: Potato bed?
1: Yeah. Yeah.
0: Il letto. Is that with sour cream?
1: Il letto a patata, ci metto su anche la cremina, ci metto su che. No! È un letto a patata, non ci va tanto la cremina sopra. Poi però te lo racconto.
0: And what happens when you're talking and you keep saying like and.
1: Esatto, quando usi troppo queste inflessioni potrebbe essere, attenzione, un campanello d'allarme.
0: Yes.
1: Poi ve la raccontiamo.
0: E sigue tu attenzione, because we got some great music coming up.

0: boom boom boom boom boom boom boom boom boom boom boom boom boom boom. E quindi diamo un'ora all'otto.
1: All right, let's talk about this new life hack to improve your life.
0: Esatto, esatto, perché c'è questo health hack, come lo chiamano, che sta spopolando su TikTok.
1: 3x3.
0: Il 3x3 per 12 p.m. sarebbe 3x3 by 12 p.m. per mezzogiorno, quindi 3x3 per le 12. L'idea è quella di raggiungere 3 mini obiettivi prima di mezzogiorno per dare una spinta alla giornata. Ecco perché 3x3 per 12. Sì, tipo fare 3000 passi, bere circa un terzo dell'acqua giornaliera consigliata e assumere circa 30 grammi di proteine. Capito? Quindi ovviamente le quantità ideali di proteine, acqua e attività fisica variano poi a secondo ovviamente di età, stile di vita, livello di forma fisica, anche se la scadenza di mezzogiorno è più simbolica che obbligatoria.
1: Corretto,
0: però diciamo è un po' più, però ti impone insomma di raggiungere 3 obiettivi. Secondo me può tornare utile, può giovare, insomma, bere acqua ti fa bene, le proteine ti fanno bene, camminare ti fa bene. 3000 passi sono tanti, eh. Oh, 3000, you know, steps are a lot.
1: No, it depends.
0: Come dipende?
1: What if I walk dogs for a living?
0: Ah beh, vabbè, quella è un'altra storia, ho capito, ma se tu non sei un...
1: Simple.
0: Ma ho capito, se tu non sei uno che passeggia cani, che fa il dog sitter, a quel punto come fai? Cioè, devi inventarti, vado a fare una passeggiata, vai in spiaggia, perché no?
1: What if I'm a police officer in Milano, giving parking tickets to all the parking people? You're walking. You know how much walking?
0: Sì, certo.
1: Walk the whole city.
0: Dice, se sei un poliziotto che dà le multe, quello che dà le multe, sai quanti passi fai per raggiungere tutta la fila di macchine? Sì, certo, bisogna un attimino concentrarsi su queste cose, perché pare che facciano, insomma, fanno bene, insomma.
1: You know, I don't like all these systems, though. I don't like it.
0: Non ti piace? Perché?
1: No, non mi gusta.
0: Perché non ti piace, Babalù?
1: I'll tell you next.
0: Me lo dici dopo. Ok.

0: da Miami, Miami Style, yeah, eccoci qua.
1: Let's recap, the 3x3.
0: Allora, praticamente parlavamo prima di questa, diciamo, health hack, perché sarebbero il 3x3 by 12 p.m., 3x3 per mezzogiorno, per le 12. L'idea è quella di raggiungere tre mini obiettivi prima di mezzogiorno per sentirti meglio. E a Babalù non piace sta cosa. Ma perché no?
1: And I'll tell you why.
0: Perché?
1: Because my life, ok, io sto parlando di me.
0: Sì.
1: No, I'm not talking about nobody else.
0: Sì.
1: I don't want my life to be so scheduled out. Right? That I'm always at this time do this, and always at this time do that, and then always at this time eat this, and then walk this, and then do that.
0: Sei un pigro, mago!
1: Allora. Life is not this, it's not a line. It goes up, down, up, down, up,
0: vabbè,
1: down.
0: Ho capito. Babalù non ama avere degli orari fissi ed avere la giornata, diciamo, già preimpostata. Alle 9 devo fare questo, poi devo fare quello, poi alle 12 devo fare quello. Dice, a me non piace perché diventa monotono e diventa noiosa una vita così, dice. Ma però è, cioè, anche questione di metodo, no? Perché se tu ti fai degli appuntamenti, hai dei ritmi di vita, secondo me raggiungi anche più obiettivi.
1: You want a life hack?
0: No.
1: Eat a little less. Walk a little more.
0: Babalù.
1: Toma caffè.
0: Vabbè.
1: And that's it.
0: Babalù dice,
1: that's
0: se
1: it.
0: Vuoi star bene,
1: that's it.
0: Mangia meno, fai
1: you don't
0: esercizio.
1: Need anything else. Forget about the rest.
0: Fai esercizio, mangia meno.
1: I gotta wake up at this time and go to the bathroom at this time. Come home from work at this time.
0: No, l'idea che devo fare questo, andare in bagno a quest'ora, devo andare a fare quella cosa a quell'ora, devo andare a lavorare a quell'ora. E allora sei pigro.
1: That's lazy. That's a very boring life. Always doing the same thing every day. I would go crazy.
0: Babalù,
1: I can't do that.
0: Se devi fare il magut e lavorare,
1: walk a little more, eat a little less.
0: Ascolta me.
1: Un poco caffè and you're done.
0: Sì, certo, mangia meno. Se devi lavorare per pagarti le bollette, you have to work to pay your bills.
1: Yeah.
0: Hai degli orari da rispettare, caro Babalù.
1: Sì,
0: però
1: the work is already scheduled. So now you want me to schedule six other things too?
0: No, ma quando c'è.
1: I have to do that.
0: Yeah.
1: Oh, man.
0: When you have your work,
1: I can't do that.
0: Quando devi lavorare, già c'hai una giornata piena, quindi non ti avanza più tempo per schedulare niente. When you have to work, you have to work, that's it.
1: Io non sto parlando di tutto il mondo mondialmente, me vuoi loco.
0: Ecco, Babalù diventa fuori di testa perché sei vago, sei pigro.

0: Ordinare subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Vieni da MD anche per la tua casa.
2: Ci sono offerte fantastiche, Antonella.
3: Da MD trovi tante offerte da cogliere al volo, anche su casalinghi ed elettrodomestici. Ad esempio, fino al 23 agosto, per ogni spesa di almeno 25 euro, puoi avere un acquacitutto in vetro temperato borosilicato Pirex dal diametro di 26 cm con solo 1,99 euro in più. Nei supermercati MD basta poco per avere tutta la qualità che cerchi.
2: Ti aspettiamo!
1: MD, buona spesa Italia.
4: Radio 105 presenta David Guetta, The Monolith Show. Arriva agli High Days Milano 2026. Il più famoso DJ al mondo è pronto a farci ballare in una serata che entrerà nella storia. 6 settembre, High Days Milano 2026, Ippodromo SNAI. David Guetta, live. Info e biglietti su highdays.it.
5: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su Iliad.it.
6: Quello che ami è... forse amerai anche... se quello che ami sono i programmi Mediaset, amerai tutti i contenuti Mediaset Infinity. Scoprilo, è gratis. Mediaset Infinity, quello che ami, quello che amerai.
7: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
8: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
9: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
8: Colombo, navigando sull'app Family,
10: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
8: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
11: Dal 10 al 23 agosto, un litro di olio di semi di girasole Collina d'Oro a 1,39 euro.
12: La spesa intelligente.
13: Con il fuori tutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Frigorifero combinato Haier, classe C, Total No Frost, con extra capacità di 409 litri a 579 euro fino al 23 agosto, solo da Unieuro.
14: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
15: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: Patata.
1: Senti, in particolare trasformi il tuo letto in un nido umano, un nest.
0: Ok.
1: Super morbido, usando solo cuscini e coperte.
0: Ah, come un pajaro.
1: Come un pajaro, sì.
0: Nest.
1: Un uccellino dentro la patata.
0: Like a hawk.
1: Vabbè, ma non vado avanti.
0: Ok.
1: Se l'uccello dentro la patata, siamo a posto. Quindi niente patate vere, quelle lasciale per il giorno dopo. È solo l'effetto, diciamo, finale che ricorda una patata al forno, perché sei immerso in cuscini e coperte. Quindi, come fare? Allora, prendi un lenzuolo con angoli e mettilo praticamente sul letto al contrario. Non tirarlo attorno al materasso, lascialo semplicemente aperto sopra, al contrario, senza mettere gli angoli sotto. Riempi i bordi del lenzuolo con cuscini o coperte. Se sei quella persona con 12 cuscini decorativi sul letto, finalmente li puoi usare.
0: Eso suena come un trabajo.
1: Aggiungi.
0: Ma che padonna.
1: Esatto, è un lavoro che devi fare.
0: Un trabajo intero, man.
1: Poi, sì, un trabajo intero.
0: Proprio. Io mi tiro la
1: ecco, a te fa fregare di meno.
0: Sto roncando.
1: E poi russi, tu non fai niente che ti butti.
0: Todo ese trabajo.
1: Poi aggiungi una o due coperte sopra e poi arrotolati dentro e dormi. No, non mi guarda con due occhi sgranati.
0: Io sono un hombre de verdad. Io lo hago eso.
1: Tu ti butti sul letto e dormi senza dover metterti dentro sta patata.
0: Come mierda.
1: No. Ma vabbè, ho capito. Però cosa ne pensa chi l'ha provato? Cosa ne pensa? Lo scopriamo dopo il mashup.
0: Después del mashup. Ok, súbete.

0: Samuelito, baby.
1: Debilidad. Estamos todos en debilidad. Ah. Aquí estamos en el ritmo latino.
0: Ok, bueno.
1: Caliente con el
0: patata. Yo quiero hablar más de patata.
1: Ti piace la patata. Patata, bed. Bed, letto. Letto a patata.
0: Scusa.
1: Ecco, capisci a me?
0: Io pensavo che tu stavi parlando di...
1: No, di nessun'altra patata.
0: Otra cosa.
1: Non sto parlando di altre patate.
0: Seguimo.
1: Quindi, dicevamo che è questa idea che tu ti devi arrotolare in questo letto pieno di cuscini e pieno di coperte, in modo che sei, diciamo, tutto contornato in questa morbidezza. E l'idea è che sei, appunto, circondato su tutti i lati proprio, no? E chi l'ha provato giura che è molto più rilassante rispetto al solito noioso materasso. È muy relajante y you feel comfortable, ti senti bene, ti senti rilassato, dormi meglio. E cosa ne pensi, Babalu? Non ti piace l'idea? Devi lavorare un po',
0: perché devi
1: preparare cuscini, le coperte, devi stare un po'.
0: Sono stupide.
1: Una stupidata per Babalu, immaginarsi.
0: Mira, se tu stai trovando tutto dia, specialmente se è algo un lavoro duro.
1: Sì.
0: Come tu vai a venire alla casa a empezar un'avventura? Per fare la cama, sì, no, hombre, no,
1: Babalu.
0: Tu stai loca, chico.
1: Se dopo devi andare a casa, dopo il lavoro, iniziare a fare un lavoro, appunto,
0: puede,
1: a casa,
0: no.
1: Con mettere il letto,
0: per iniziare un'altra trabajo.
1: Quindi iniziare un altro lavoro, iniziare a fare un'altra cosa, dopo già essere stanco, dice il letto a patata, per me non è buono.
0: Però se tu quieras essere eso,
1: però,
0: allora io sto bene.
1: Però dice, se uno ha il tempo e ha la voglia, insomma, di mettersi lì ad arrabattare il letto,
0: io
1: a fare i mille movimenti,
0: parece come un tortilla.
1: Sembra una tortilla, un burrito.
0: Beh,
1: insomma, a questo punto manca solo il cuscino al gusto di rosmarino e siamo a posto.
0: Esagerato. 105

0: Stand by.
1: Quando lavoro voglio il massimo. Per questo scelgo Tecnomat, con oltre 25.000 prodotti professionali sempre disponibili ai prezzi più bassi del mercato.
2: Tecnomat, più professionale, meno caro.
3: Mamma
4: sita. Il suono del party pop e reggaeton più famoso d'Italia ti aspetta su Radio 105 per farti ballare la musica della tua estate.
3: Te gusta, mamma sita.
5: I beat più ballati.
4: I pop,
5: R&B,
4: dance,
5: reggaeton,
4: mumbaton.
3: Este es el Mamma Sita Radio Show.
5: Aha.
6: Como va Bonnie, va a ser del pop. Con reggaeton y dembow.
5: Mamma Sita Radio Show.
4: 105 Mamma Sita. Sabato e domenica alle 20. Solo

0: direttamente da Miami tutti i giorni.
1: Yes,
0: it is. Tutti i giorni vi martelliamo nelle vostre orecchie. It's direttamente
1: one,
0: da Miami.
1: 105
0: Miami.
1: Miami.
0: Ah, ma Pablo, hai dei problemi?
1: No, no problem with with me.
0: Ma cosa sta succedendo, Pablo?
1: No, no, I'm fine. I got no problem.
0: Mamma mia, ragazzi, bisogna chiamare un medico qua. Non sta. Pablo, cosa ti sta succedendo?
1: Well, let's talk about it.
0: Eccolo là. E perché stiamo dicendo questo? Perché si sta comportando così? Perché se usi troppi.
1: Esatto.
0: Potrebbe essere un campanello d'allarme. Perché c'è uno studio che arriva dall'Università di Toronto che ha scoperto che usare frequentemente parole riempitivi come potrebbe essere un segnale di declino cognitivo. Quindi hanno analizzato modelli di linguaggio di oltre 240 adulti e chi si fermava spesso mentre parlava o usava tante parole tipo mostrava anche un peggioramento più evidente in alcune funzioni mentali importanti come la memoria, la capacità di organizzarsi, ragionare e risolvere i problemi.
1: Yeah, in inglese your brain is breaking.
0: Sì, dice in inglese si chiama e si dicono your brain
1: go
0: is breaking.
1: Get checked out.
0: Cioè praticamente il cervello che si sta lentamente rompendo. Però i ricercatori spiegano che queste parole possono sì anche essere usate solo per abitudine normale e non significa automaticamente un problema.
1: Corretto.
0: Però tuttavia un aumento progressivo di questi riempitivi nel linguaggio potrebbe essere un possibile campanello d'allarme da monitorare nel tempo, insomma, quindi bisogna fare un po' attenzione, ecco.
1: Sì, perché también si tú si en inglés el inglés el idioma es tu segundo idioma tuyo.
0: Anche quello
1: también eso pasa
0: anche quello
1: y no porque your brain is breaking
0: sì anche quello se magari che l'inglese non è la tua prima lingua.
1: Correcto.
0: Ci sta perché magari la ragioni la pensi in italiano la devi tradurre in inglese quindi ci sta però dire tanti dire ogni tanto non tanti ogni tanto tanto dire un M poi è normale se però il discorso diventa tutto un M però comunque diciamo insomma a dire un M ogni tanto ci sta quando esageri fatti un po' di domande.

0: If This Ain't Love.
1: Why does it feel so good?
0: Why does it feel so good? Bella Mi Sono Sole Remix featuring Sophie Ellis Baxter, featuring Luke Alessi, featuring Jordan Brando, featuring William Keys, Not Without Friends Remix. Bello, bello, ci piace questa versione. Senti, parlando di cervello, cos'è che volevo dire?
1: Sapevate?
0: Che tra poco?
1: Right.
0: Ah, ok. 105 Miami, summertime. Pongala
2: Sugami Hange! From the sexiest city in the world. Stand by.
3: Non perdere il Salva Euro Menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95€.
4: E un gelatino o uno stuzzichino?
3: Sì, e con 1,50€ in più. Scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
5: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99€ al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99€. Info i paesi su iliad.it.
6: Io penso a te ogni giorno.
7: Coppa Italia Frecciarossa. Da venerdì 14 agosto, tutte le partite in diretta e in esclusiva sulle reti Mediaset e Mediaset Infinity. Coppa Italia Frecciarossa. Nuova edizione, stessa passione.
8: Ho fatto un sogno.
9: Corri da Tro.

0: affittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi patatine tortilla da 300 grammi a 1,29 euro e guacamole classico piccante da 150 grammi a 2,49 euro, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
3: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
4: Siete veramente perfetti.
5: Grazie Octopus di esistere.
2: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
6: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
7: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
6: Brava Samira!
7: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
6: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
7: Riso Flora, non scuoce mai.
8: Tipico del primo appuntamento. Silenzi imbarazzanti. Odioso, vero? Con Double Date di Tinder, niente più silenzi imbarazzanti. Con Double Date di Tinder, porta con te chi ti conosce meglio. Così avrai sempre qualcuno pronto a rompere il ghiaccio. Addio ai classici appuntamenti. Prova ora Double Date di Tinder.
9: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
10: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
11: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
10: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché? Ecco perché.
11: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
12: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
13: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
14: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
15: 105 Miami. It's not about the speed at which you move, but rather about

0: beautiful weather. The beaches are wonderful. The water's warm. Let's get it on, baby. I love this show. 105 Miami, baby. And what's coming up?
1: Lo sapevate che...
2: Here we go.
3: Hey, did you know that?
1: Allora, parliamo di Bitcoin.
0: Bitcoin!
1: Sì, allora, il primo acquisto effettuato con Bitcoin risale al 22 maggio del 2010, quando un programmatore comprò due pizze pagando 10.000 bitcoin,
0: wow,
1: che all'epoca valevano pochissimo.
0: Incredibile.
1: Oggi, con il valore attuale di quei 10.000 bitcoin, praticamente il valore attuale sarebbe di circa un miliardo di dollari.
0: What?
1: Valore attuale, sì. Con, sì, il valore attuale.
0: For two pizza slices.
1: Per due pizza, per due fette di pizza.
0: Wow.
1: Per questo, insomma, praticamente sì, c'è una data in particolare che è il 22 maggio, viene ricordato come il Bitcoin Pizza Day, proprio quella data.
0: E come lo cubano dice, già tu sai.
4: Stay tuned, because the party is on.
3: E a Radio 105 sono le 22.

0: 10.000 bitcoin varrebbero un miliardo.
1: Where was I when that happened?
0: Dove eravamo?
1: Where was
0: perché
1: I?
0: Non abbiamo investito
1: oh,
0: in
1: wait,
0: bitcoin?
1: I was like 5 years old, so I couldn't have done
0: ah,
1: that.
0: Ah, già, è vero, scusa, eravamo bambini. Per cui come potevamo capire di soldi? Non capivamo niente.
1: I was too young back
0: eravamo
1: then.
0: Troppo giovani.
1: Yeah, no.
0: Esatto.
1: All right, here we go with the second hour.
0: Yes, siamo nella seconda ora, vediamo subito cosa ci ha preparato Thomas.
2: Hey, okay, man, let's speak on this game.

0: appartiene a quel party. Malone.
1: Qualcuno che non appartiene in quel party, per darti l'idea, insomma. E dai che continuiamo con Tyga featuring Rich the Kid, Girls Have Fun, of course.
0: Stick out your tongue, girls wanna have fun.

0: Viene fuori la lingua se vuoi divertirti. Alle ragazze viene detto qua. Esatto.
1: Alright.
0: Parliamo di un tizio che è vagamente fuori di testa. Out of his mind.
1: Somebody doing a morning show on a radio station got a little surprise.
0: Sì, una bella sorpresa per un morning show mattutino americano qua.
1: Tell them the story. Tell them the story.
0: Sì, perché c'è questo tizio, direi un po' out of mind, fuori di testa, che ha chiamato un morning show radiofonico di Washington DC per segnalare un cadavere. Allora, il mondo delle radio, si sa, ne abbiamo avuto tante chiamate strane, ma questa la, praticamente le batte tutte. Quest'uomo ha telefonato alla sua radio locale per appunto rivelare in diretta di aver trovato questo cadavere. Sì.
1: What?
0: Si è presentato come Joseph.
1: Not his real name.
0: Però non era il suo vero nome. Ha raccontato di aver scoperto il corpo di un uomo nei boschi vicino a un'area di campeggio 18 giorni prima. Conduttori gli hanno chiesto se avesse subito chiamato la polizia. Lui ha risposto che non ci era ancora arrivato.
1: Wow.
0: Ma che forse l'avrebbe fatto.
1: Hang up, okay. Call the cops.
0: Exactly. Chiama subito i poliziotti. Secondo lui poteva trattarsi di un senza tetto morto forse per overdose. Sembrava che il corpo fosse lì da molto tempo. Ma attenzione, il dettaglio inquietante è che quest'uomo ha aggiunto, l'uomo, il tale Joseph, ha detto che aveva sempre desiderato imbattersi in una scena del genere. Ok.
1: What do you say?
0: I conduttori pensavano fosse uno scherzo, ma non era uno scherzo. It was not a joke.
1: Yeah, somebody was not kidding, and you know, no. You almost wonder like, was this person maybe involved in this?
0: Perché poi
1: who knows?
0: Quando chiami, insomma, non puoi mai sapere se questa persona cos'è fosse coinvolta. Non sai mai, insomma, che intenzione avesse, per chi ha chiamato una radio.
1: But thank God the police are involved now, sì. And we'll see what happens.
0: Sì, sì, sì. I poliziotti sono stati coinvolti, quindi insomma, vabbè, c'è chi chiama la radio per vincere un premio e chi per denunciare un omicidio.

0: Love Your Body, DJ Catch, Smoothies e Ania. Muovilo il cuore.
1: Very cool, very cool. Let's talk about some passwords.
0: Perché in effetti bisogna stare attenti a che password usi, perché ormai sono tutti bravi a freccarle.
1: Watch it now.
0: Ma purtroppo ci sono password che sono troppo comuni.
1: No?
0: È una realtà questa, e ve la raccontiamo tra pochissimo.
1: Stand by.
2: Stand by.

0: 105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio.
1: Che non importa se bruciasse il mondo attorno da te.
0: La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
2: Allora è deciso. Montagna.
3: Sì, ma quest'anno voglio una montagna realmente completa. Relax, sport, natura, buon cibo.
2: Andiamo in Valtellina. Grande protagonista dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Splendidi borghi alpini, paesaggi unici.
3: Ma la Valtellina è la patria dei pizzoccheri.
2: Esatto. Ma anche della Bresaola, dei formaggi come il Valtellina Casera e il Bitto. E poi grandi vini come lo Sforzato.
3: Mi hai convinto. Prenotiamo.
4: Valtellina. Taste of Emotion. Info su valtellina.it.
5: Con il fuori tutto Uni Euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smartphone Motorola Edge 60, 256 giga, tripla camera con sensore Sony Lithia a 249 euro fino al 23 agosto, solo da Uni Euro. The hottest sound of the

0: the summer takeover.
1: Summer takeover, abbiamo preso possesso dell'estate con voi tutti i giorni, ragazzi, in effetti. E di password sì, parliamo, perché allora ogni anno NordPass analizza milioni di password finite online dopo violazioni e scopre che tantissime, ma veramente tantissime persone usano ancora cose tipo 1 2 3 4 5 6.
0: Ah, oh, come on. Yes.
1: La parola password.
0: Seguro, logicamente. I mean, come on, it goes without saying.
1: E la parola admin.
0: Seguro.
1: E queste sono le più easy, le più facili da hackerare.
0: Figo!
1: E che praticamente anche un bambino le indovina, voglio dire. Quindi bisogna stare un attimino attenti. Ma una delle cose emerse di recente è che sempre più persone aggiungono parolacce e insulti nelle password. Sì.
0: Ok.
1: Sì.
0: Usando mala parola.
1: Parolacce qui negli Stati Uniti, tipo fuck you, 1 2 3. 1 2 3.
0: Use your imagination.
1: Piuttosto che shit. 2025, 2026 o 2000, quel che vuoi.
0: Mira,
1: però ci metto la parola shit.
0: Ok, che fondamento.
1: Adesso che si sa,
0: che
1: cioè, sono più facili da scoprire, sì, che tipo di persona sei. Ma perché succede? Per due motivi principali. Allora, le regole dei siti sono diventate più rigide, tipo obbligano a mettere simboli, numeri, maiuscole,
0: sì.
1: Cioè è complicato.
0: Non mi gusta forzandomi a fare algo, però in este caso
1: ci vuole.
0: Mejor.
1: Diciamo, io non sono uno che si forza, però preferirei forzarmi a trovare qualcosa di complicato. Le persone invece praticamente di creare le password sicure fanno un po', come dire, fanno un po' il minimo indispensabile, aggiungendo, diciamo, caratteri a caso e cioè così, come parolacce, quindi non ci stanno molto lì. Quindi voglio dire, bisognerebbe essere un po' più attenti, perché se hai dei conti in banca.
0: Sì, cioè, por favor, non usa bésame culo 321, ok? Por favor.
1: No, ecco, no, bésame culo no.
0: I mean, come on.
1: Perché potrebbe essere.
0: Think about it.
1: Potrebbe essere un po' così, però. Però ci sono password con caratteri anche molto prevedibili. Quindi attenzione, e ne parliamo tra poco.

0: Gongo City, energia pura.
1: Very cool, very cool.
0: Summertime.
1: Summertime, and we are talking about passwords.
0: Absolutely.
1: Lock down your technology correctly.
0: Esatto, impariamo ad usare la tecnologia, impariamo a non farci fregare.
1: Pero hallo bien, no sé.
0: Perché, esatto, adesso
1: come gofio.
0: Come gofio, no, perché diciamo che molti americani usano parolacce nelle password, ma questo ormai è un dato che si sa, e quindi attenzione.
1: Sì, por favor, non use your brain.
0: Ecco, password che è meglio non usare secondo NordPass, che analizza tutte le liste di password praticamente per scoprire le più comuni, le facili, quelle vulnerabili, e che le persone continuano a usare, e quindi queste, soprattutto in particolare questi caratteri, sono quelli, non sono i migliori, diciamo, sono quelli maggiormente da non usare, tipo caratteri speciali, let, il punto esclamativo, oppure le due barrette, una

0: sopra l'altra.
1: Yeah, in inglese cancelletto. Si chiama hashtag.
0: Hashtag qua è
1: in inglese.
0: Cancelletto sarebbe in italiano. Spesso in messo così in modo, sono spesso messi in modo prevedibile. Tipo quando scrivi la parola password, ci metti invece della left,
1: corretto,
0: la chiocciolina. Insomma, sembra sembra sicura, ma non lo è. Non lo è per niente.
1: Un S, pone un 5, oppure, dos 5,
0: oppure 2-5 invece delle S, oppure invece della O 1-0.
1: By the way, now that we're talking about it out here, don't use what we're saying because everybody else is listening.
0: Esatto. By the way, Babalu dice non
1: everybody
0: usate.
1: Everybody else in the country hearing.
0: Perché stanno sentendo tutti, quindi non usate queste parole. Parole anche tipo password.
1: Disclaimer.
0: Sì, non usate.
1: Spoiler alert.
0: Se le avete, cambiatele. Tipo secret, segreto, code. Paschei, non ci siamo. Patriottismo politica, no, nomi più numeri, è un classico. Luca 2010, piuttosto che la tua data di nascita, assolutamente no. Meno che mai numeri fortunati, insomma, queste non sono, diciamo, parole, password sicure. Quindi inventane una, ma piuttosto una parola che non ha senso, è più sicura, sicuramente.
1: Keep it locked down, keep it private, identity theft is everywhere.
0: Esatto, quindi sai che adesso i ladri sono ovunque, sono diventati molto bravi anche a livello di online, quindi attention, attention, proteggere le proprie password in maniera, insomma, imprevedibile.
1: And Rimo Latino's coming up.

0: approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
2: Che spettacolo, l'estate al cinema. Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: Quest'estate
4: è un dinosauro quello.
5: Oh mio Dio, correte!
3: Dal produttore J.J. Abrams.
6: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
3: E dal regista di It Follows.
7: Ora che facciamo?
8: Dobbiamo sopravvivere.
3: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
9: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
3: La fine di Oak Street, dal 12 agosto al cinema.

0: Icarus, Zaga, Shiva, Luna Dusk, de DTMF o DTMF.
1: En español, claro, aquí estamos en el ritmo latino.
0: Okay.
1: Allora, abbiamo questo, secondo un articolo pubblicato dal New York Post, hanno scoperto che il segreto per avere l'alito fresco potrebbe essere un colluttorio a base di estratto d'aglio.
0: Ok, I'm about to do my Little John.
1: Vuoi fare il tuo Little John?
0: What?
1: Little John è comparso in studio.
0: What?
1: Sì, sì, hai capito bene, aglio.
0: Really? De verdad.
1: De verdad, de verdad. I ricercatori hanno analizzato 5 studi come confrontavano, diciamo, per confrontare l'estratto d'aglio con altri colluttori, e in uno di questi, praticamente, l'aglio ha ridotto i batteri presenti nella saliva meglio di altri antisettici, quindi... hanno fatto 5 studi diversi, no? Per dove confrontavano, insomma, hanno capito che l'aglio veramente ammazza,
0: wow,
1: ammazza i batteri. Quindi strano, perché l'aglio è noto per il suo, diciamo, odore forte, l'alito cattivo, ma contiene, attenzione, allicina, che è un composto, diciamo, un composto con proprietà antimicrobiche. Che si forma quando l'aglio viene schiacciato, praticamente queste proprietà si formano, sì, quando viene schiacciato, ci sono queste sì, antimicrobi, praticamente.
0: Incredibile,
1: sì, anche io non lo pensavo. Ci sono però alcune controindicazioni: è meno efficace contro malattie gengivali, sapore e sensazione di bruciore sgradevoli. E l'estratto d'aglio mostra praticamente forte attività contro batteri, quindi potrebbe essere comunque un'alternativa, diciamo, naturale ai colluttori tradizionali.
0: E también, si tu partner es un vampiro, lo matan.
1: Questo è poco ma sicuro, sì, se il tuo partner è un vampiro lo ammazzi. Ma io dico, veramente, è come assumere
0: con eso.
1: Sì, è proprio, sì, t'ammazzi il tuo partner, vero?
0: Suerte.
1: È come praticamente l'aglio contro l'alito cattivo, è come assumere un lupo come guardiano delle pecore. Scappano tutti.

0: di luglio 2020.
1: How much money did he get paid for that shout out?
0: Perché
1: Clorox, really?
0: Sì, sono praticamente i fazzolettini quelli bagnati a disinfettanti.
1: Somebody got paid on that one. I know that's an old track, but
0: è una traccia del 2020, però
1: still Clorox, getting royalties, I don't know.
0: Clorox Wipe sono i fazzolettini
1: Somebody
0: bagnati disinfettanti, che è una marca che c'è negli Stati Uniti, Clorox, è per quello che dice vabbè,
1: very cool.
0: Qualcuno mi sa che qua è stato pagato per fare per mettere sto titolo alla canzone. Beh, dopo aver mangiato l'aglio hai bisogno di essere disinfettato con i Clorox Wipe, però
1: cioè, use that on the garlic bread.
0: Esatto, ecco, pulisciti la lingua, perché veramente, ragazzi, con l'aglio, aiuto!
1: Yeah, boy.
0: Bene, noi abbiamo terminato.
1: That's it, we're done.
0: Non consigliamo l'aglio per avere un alito più...
1: I'm gonna go eat some garlic.
0: No, non lo consigliamo l'alito per combattere i batteri in bocca, però fate voi, fate vobis. Ci vediamo domani.
1: I'm scaring away the vampires.
0: Grazie, Papalù.
1: Grazie, Vicky.
0: Grazie a Superstar DJ Rasmi in the mix. Grazie a Thomas. A domani, senza aglio.
1: Bye bye. This is 105.
2: From Miami. 105 Miami.
3: Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
4: Cioè, io vi chiamo, non ho mai aspettato.
5: Siete veramente perfetti.
6: Grazie, Octopus, di esistere.
3: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
7: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info e paesi su iliad.it.
8: Qualunque sia la tua prossima meta, viaggia con Carpisa. Sei alla ricerca di trolley ultra resistenti? Scopri Gotek Plus e Gotek Premium. Doppie ruote ultra silenziose e lucchetto TSA integrato. Se invece ami la praticità, lasciati conquistare dalla versatilità di FlySky e da Soft Ergo. Idrorepellente e antimacchia. Una gamma di zaini e trolley ideali per i voli low cost. Ovunque tu vada, per ogni tuo viaggio, Carpisa. Ti aspettiamo in store e su carpisa.it.
9: L'informazione Mediaset si arricchisce con nuovi appuntamenti, autorevoli, incisivi, coinvolgenti, con la firma di Milo Infante. Da lunedì 24 agosto, ore 11, su Rete 4 alle 11. Verità nascoste, il diario, su Canale 5 alle 16.45. E da martedì 1 settembre, Verità nascoste, su Rete 4 alle 21.30.

0: Vattene subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: 105 in the club.
2: Hey, you're listening to 105 in the club.
3: In the club.
4: Ogni sera su Radio 105 apre il club più esclusivo d'Italia.
1: 105 in the club. La musica dei party più famosi.
4: I DJ set dei migliori DJ della scena internazionale.
1: 105 in the club. 105 in the club.
4: Il mondo del clubbing ti aspetta ogni sera alle 23.
1: Solo su Radio 105.

Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa! Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.

0: E subito, Troni, non ci sono paragoni.
1: Io penso a te ogni giorno.
2: Coppa Italia Frecciarossa, da venerdì 14 agosto, tutte le partite in diretta e in esclusiva sulle reti Mediaset e Mediaset Infinity. Coppa Italia Frecciarossa, nuova edizione, stessa passione.
3: Ho fatto un sogno.
4: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
6: Perché se non Deghi, non ci credi.
7: Andrea Belli presenta 105 Interclub Deluxe, la notte dance firmata a

0: Monday Night DJ in Session.
1: Andrea Belli presenta Belli Italiani.
2: Eric Prydz presents Epic Radio.
3: You are listening to 105 in the Club Radio Stand.
4: Inizia il viaggio con Andrea Belli e Belli Italiani. Accendi la tua voglia di musica.
1: Andrea Belli presenta Belli Italiani.

0: 105 in Da Club Deluxe. Ascoltaci tutte le sere di agosto, 7 giorni su 7, su Radio 105.
1: We'll be back in a while.

0: approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: De aquí, yo no me voy sin haber pedido.
2: 105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una

0: Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
3: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi.
4: Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.
5: La serie che hai amato su Canale 5, ora la amerai su Mediaset Infinity.
6: Mi racconti qualcosa della mamma?
5: My Sweet Lie continua dal 24 agosto con un nuovo episodio al giorno dal lunedì al venerdì. Gratis e in esclusiva su Mediaset Infinity. Quello che ami, quello che amerai.
7: Con il fuori tutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Lavapavimenti Hoover HV5, due rulli per una doppia pulizia in metà tempo a 199 euro fino al 23 agosto, solo da Unieuro.

0: facciamo?
1: Dobbiamo sopravvivere.
2: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
0: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
2: La fine di Oak Street, dal 12 agosto al cinema.
3: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
4: The most exclusive night, all night long. Welcome in the club. Feel we're in the club. We're in the club. Summer edition. Andrea Belli presenta Belli Italiani.

0: adesso credo nei miracoli. Yeah. In questa notte di tequila boom boom. Yeah. Sai cosa sexy thing?
1: Che fa? Yeah.
0: Ti ho

dirà mamma o palia. Cedi è come essere bella, se ne fotte di Kylie e Kendall. E ha già fatto una guerra, senza arrendersi mai a se stessa. Lei non crede all'oroscopo, non vuole attenzioni che costano. E io cado sul morbido, se mi vuole le sue mani mi mordono. Io, lei, il voto cosmico, X-ray.

si può fare musica in ogni momento, ma senza una tromba, nessuno strumento. Vi faccio un esempio. Alziamo le mani, battiamole a tutti.

0: Thunder Club, the hottest night on Cento Cinque. We'll be back in a while.
1: Keep you from running away. I felt love come near me, then you run away.
2: 105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio. La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105. Turn the speakers up, lasciami stare, sono white girl wasted. Stasera la tua lei diventa la mia baby. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.

0: Ordinane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
2: Cioè, io vi chiamo, non ho mai aspettato.
3: Siete veramente perfetti.
4: Grazie, Octopus, di esistere.
1: Octopus Energy. Energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
5: Perché?
6: Perché aderire all'OPAS di Poste Italiane su TIM?
7: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
8: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
9: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'OPAS.
10: Perché?
7: Ecco perché.
9: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
11: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
12: 105 Indac-

0: In the Club Summer Edition.
1: L'estate dance è 150 club.
0: Stop this, stay tuned. In the Club returns with
1: 105 in the Club Deluxe.
2: I'ma love you like you never been loved before.
3: 105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio. La trovi su 105

0: Octopus Energy. Energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
1: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
2: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
3: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
2: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché? Ecco perché.
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
4: 105 in

0: Club Summer Edition.
1: 105 in the Club Deluxe.
2: This is Epic Radio.

0: club, the hottest night in SM. Stop this. Stay tuned. We'll be back in a while. I'm moving through the sun.
1: ...105 Hits, è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio.
2: Che non importa se bruciasse il mondo torno da te.
1: La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
0: Andrea Belli presenta 105 in the Club Deluxe.
3: Till we're in the club. Oh yeah. While I'm in the club.
4: I'm Yista for 105 in the Club.

0: estate dance, passala con Radio 105. 105 in Da Club Deluxe. Ascoltaci tutte le sere di agosto, 7 giorni su 7, solo su Radio 105.
1: We'll be back in a while.